0: Siamo tornati in studio con Paolo Candidi. Questa era la canzone scelta da Michela. L'abbiamo passata subito perché era una canzone straordinaria. Sei capace a suonarla questa?
1: Penso di sì, Non l'ho mai fatto, Battisti, tranne la canzone del sole, però...
0: Quella la facciamo tutti,
1: Penso di... è quella.
0: Quella la facciamo.
1: Non ascolto proprio... Battisti.
0: Non ascolti Battisti?
1: No,
0: ecco, qual
1: alcune
0: è...
1: canzoni.
0: La tua musica preferita?
1: Allora, la musica preferita... Allora, a me piacciono tutte quante le canzoni, ok? Ci sono artisti che non mi piacciono, è un'altra cosa. Però la musica, così tutta rock, pop, blues, jazz...
2: E quale artista non ti piace?
0: Qual è l'artista che non ti piace proprio?
1: Che non mi piace sono le... Aspetti però, perché non... nemmeno me li ricordo gli artisti. Le canzoni indie, come si dicono. Alcune non mi piacciono.
0: Quindi tre quarti
1: ci sono...
0: della modernità.
1: Sì, di quello là un po' così. E la trap.
2: Vabbè, sono... ma...
1: Che non sono canzoni.
2: Noi parliamo di canzoni però.
1: Sì. Butta di canzoni in generale.
2: La trap
1: è appunto, è quello che ho detto, che non, è, non sono canzoni.
0: Ah, quella era una critica di Daniele
1: Velatissimo. No, però che ho detto io che non sono canzoni, voi avevo corretto.
0: Delicatissimo.
1: Vai dalla regia.
0: Vai dalla regia. A cercarlo. Delicatissimo ci vuole dentro al nostro una cartella dei commenti. Progetti futuri, Paolo?
1: Progetti futuri inerenti al discorso, al matrimonio, pensiamo al matrimonio.
0: No, qualsiasi progetto
1: per adesso, progetti futuri, continuare a fare il mio lavoro e quindi al bar e crescere, aumentarlo ancora di più, capito? Crescere ancora di più come attività.
0: Allora,
1: per
0: invece,
1: il momento.
0: Invece abbiamo detto adesso ti senti soddisfatto di tutto, del lavoro,
1: sì,
0: a livello lavorativo e tutto il resto. Questo è molto positivo, è un esempio molto positivo per chi ci sta ascoltando. Una persona che non si lamenta non è poco, che è contenta, una persona che potremmo dire che è felice?
1: Possiamo dire? Sì, okay. No, però sì, sto bene, nel mio sto bene.
0: Perché il nostro discorso si sta collegando, se ci fai caso, perché la felicità si è fatta di attimi, tu
1: tutto
0: sei felice
1: qua,
0: a tratti, va benissimo.
1: Ho risposto benissimo, quindi
0: è tutto che giusto.
1: È tutto regolare.
0: Non subirai le punizioni per le domande sbagliate,
1: no.
0: Rimarrai...
1: Però lamentarsi
0: illeso.
1: Non serve a nulla alla fine, ok? Ci lamentiamo, perdiamo solo tempo.
0: E certo.
1: Il tempo è oro, oggi come oggi.
0: Quindi... Parliamo un attimino ancora delle tue attività, del podcast che segui, che si chiama Aperitivo Privato, che andrà in onda lunedì, la prossima puntata è già lunedì. Già piazzata, Aperitivo Privato, quindi per chi ci sta ascoltando, giovedì lo possono seguire...
1: Lunedì.
0: Lo possono seguire dove? Quindi sui social, su Facebook, su Instagram, su YouTube e
1: Twitch,
0: su Twitch. Come lo cerchiamo? Aperitivo Privato.
1: Aperitivo Privato.
0: Invece, per chi ti volesse cercare in privato, vuoi dare i tuoi contatti? No, direi di no.
1: Potete chiedere direttamente.
0: Dopo questa serata sarebbe rischiosissimo.
1: È rischiosissimo. Questo qua rischio anche il linciaggio, forse? No.
0: No, che linciaggio? No.
1: Però devo uscire da qui, quindi.
0: Sono tutte cose romantiche. Sei un romanticone, Paolo.
1: Lo so, me lo dicono in molte.
2: Però posso dire, è una bella persona, Paolo.
0: Molto
1: grazie.
0: Bella. Ho scelto bene il primo ospite, perché poi il nostro programma deve parlare di cose naturali, di cose normali.
1: Beautiful day. E deve essere, come si dice, una bella trasmissione.
0: Perché se noi parlassimo solo con alcuni gruppi di persone, non potremmo avere un riscontro continuo con chi ci sta ascoltando.
1: Esattamente.
0: Infatti non dovete essere timidi. Chi ci sta ascoltando da ogni parte... dell'Italia, del mondo, come abbiamo detto prima, che ci ascoltano anche in altri posti. Vorrei ridare di nuovo i contatti, ok? Segnateli pure tu, Paolo. Il numero di telefono è il 344-5653-899 ed è quello che serve per inviare audio e messaggi, ok? In diretta, ma anche dopo, cioè nel senso noi li leggiamo sempre. Chi si volesse candidare ad essere un nostro ospite può scrivermi in privato a me, può scrivere in privato a Daniele, può scrivere ad Art Radio, di cui abbiamo pagina Facebook, Instagram e tutti gli altri social inerenti.
2: Ricordiamo che questa puntata resterà
0: esatto.
2: Su Facebook.
0: Questa puntata resta su Facebook in video. Ok, e saremo molto privati, come scrivono la regia, come te. Saremo solo l'aperitivo, noi saremo tutti privati.
1: Tutti privati.
0: Cioè, per guardare questa puntata devono scriverci. No, sto scherzando, la puntata sta talmente privata che non la vedevo nemmeno noi, cioè da domani
1: non
0: sparisce.
1: Si può fare.
0: No, questo qui per dire che Beautiful Days quindi deve essere proprio così come è stato questa sera.
1: Se uno
0: intimo goliardico,
1: uno deve essere libero.
0: Ti è piaciuto?
1: Bellissimo,
0: ma non è ancora finita.
2: Come ha detto Libra, il nostro amico Libra, per la gente dalla gente.
0: Per la gente dalla gente. Libra. Libra, lui conosce Libra,
1: suonato anche da me.
0: È uno dei suoi, sì, delle sue serate. Bello, molto bello. Andiamo un attimino a rivedere, ti volevo dare delle altre informazioni riguardanti questa settimana, perché poi la base del programma è capire che cosa è successo in questa settimana negli altri anni, no?
1: Okay.
0: Partiamo da questa rubrica che è piccola, forse non interessa a tutti, però è bello sapere delle informazioni. E abbiamo trovato proprio in questi giorni che facevamo la ricerca che nel 1977, il 19 gennaio, c'è una cosa che è successa in Florida, a Miami, visto che prima parlavamo del pagliaccino di Miami, quindi
1: tutto torna.
0: Tutto torna. E per la prima unica volta nevicò, quindi questa è una curiosità che tu credo che non sapessi conosco. Prima di adesso.
1: No.
0: Quindi Beautiful Days serve anche a questo. Però, dopo tutto il tuo romanticismo, Daniele? Dopo tutto il suo romanticismo.
1: Ci sta caricata con la nevicata del 77.
0: C'è una neve che sta accadendo. Diamo un po' di energia all'ultima mezz'ora del programma. Io andrei con gli Stadio. Se conoscete, dammi 5 minuti.
2: Ci prendiamo 5 minuti.
0: Va benissimo.

dammi 5 minuti e chissà, chissà se ti piacerò. Dammi 5 minuti

importante. Tu dammi ancora un minuto e chissà, chissà se ti piacerò. Ma tu pensaci bene.

0: Eccoci tornati dopo questa meravigliosa Dammi 5 minuti. La conoscevi, Paolo?
1: Sì, la conoscevo.
0: La conoscevi, eh? Questo è il mio... Le prendi in giro, non la conoscevi?
1: Ma tu mi hai detto di riconoscerle tutte. No, no, no, la conoscevo, era una canzone.
0: No, questa è una grandissima canzone degli Stadio, che è il mio gruppo preferito. Li ho visti molte volte, sono riuscito a toccare anche Gaetano Curreri sulla spalla, perché...
2: Sono in gran forma. Sì, tutto bene?
3: Delicatissimi.
2: Che c'è? Ti senti male?
0: No. Troppo cariche fate.
1: Te faccio la domanda: com'è stato quel momento? Quando l'hai toccato?
0: Abbiamo detto non possiamo dire parolacce, eh?
1: Sto dicendo parolacce, non mi sembra.
0: E quando l'ho toccato? No, vabbè, no, l'ho toccato sulla spalla.
1: L'ho toccato sulla spalla, capito?
0: L'ho abbracciato per farmi una foto che è venuta sfocatissima.
1: Però uno dei tuoi gruppi preferiti, come
0: è il mio gruppo
1: toccato,
0: preferito.
1: Quindi, comunque, emozione.
0: Cioè, sì, mi ha fatto proprio. Mi sono emozionato. Quando l'hai toccato, cosa è successo? Nulla. Quello della security subito mi ha detto: non tocchi la spalla, per favore.
2: Sono in gran forma.
0: Sì, sì.
2: Tutto bene?
3: Delicatissimo.
0: Daniele sta scovando acqua e sapone, sì, sì. Acqua e sapone. Noi però ti abbiamo fatto una richiesta, Daniele, se la trovi.
2: Cosa vuol dire ATAC?
0: È questo.
4: ATAC?
0: Che vuol dire?
4: ATAC è la...
1: Associazione?
4: La... Associazione Teologica Amici Cristo.
2: Sì, eh?
4: Sì.
2: Intera rete.
1: Intera rete?
2: Sì, sì, intera rete.
1: Fenomenale,
5: ogni
1: fenomenale.
5: Tuo desiderio un ordine.
1: Fenomenale.
0: Che regista, ragazzi. Facciamo, cioè, veramente ci inchiniamo alla capacità di Daniele di trovarci le cose. Questa cosa sarà fondamentale per tutte le altre puntate, Paolo. Perché noi.
6: Lasciamo perdere, guarda, lasciamo perdere.
0: Questa deve restare.
1: Questa serve proprio a oltranza, questa.
0: Sì. Infatti, così, in maniera così, in amicizia, ti voglio chiedere: qual è la persona nota che hai conosciuto che ti ha colpito di più? Hai conosciuto qualche persona nota, innanzitutto? Qualche VIP?
1: Mai, ci credi? Mai?
0: Mai?
1: Mai incontrato.
0: A parte me,
1: dici. A parte te.
0: Ok.
1: E Daniele? Daniele, questa sera la prima persona nota VIP è Daniele, penso. Questa
5: sì,
1: sera.
5: Infatti, io proprio.
1: È lui. Ah, lo sai che ho trovato invece? È venuto al bar, non so se ti ricordi.
5: Albano?
1: Al bar è venuto, è passato, che faceva una serata, mi sembra, all'Ariano.
0: Daniele è stato...
5: No. Perché Albano ce l'abbiamo noi, lo sai, sì. Albano ce l'abbiamo in diretta.
0: Sì, ce lo potremmo avere in diretta, Albano, eh.
1: Adesso?
0: Adesso.
5: No, no, no,
0: non
5: no,
0: ce la
5: no,
0: fa,
5: no,
0: però calcola che se tu ci continui ad ascoltare nelle prossime puntate...
1: Ci sarà Albano.
0: Ci potrebbe essere Albano. Potrebbe essere Albano, allora, e non solo. Il colpo di tosse che abbiamo sentito comunque non era di buon auspicio.
5: Potrebbe esserci anche un altro bravissimo interprete.
0: Sì.
5: Che è Renato Zero, sì.
0: Sì, ok.
5: Tra poco avremo in diretta, se ci chiama.
0: Quindi tu non hai conosciuto nessuno di noto?
1: No, di noto no. Sto dicendo
0: nemmeno
1: solo uno...
0: che proveniva dalla città di Noto, perché c'è una città che si chiama Noto, sono...
5: bellissima città.
1: Era l'attore che faceva i film con Bombolo e Alvaro Vitali.
0: Thomas, no.
1: No, era un attore secondario, si può dire, ma non mi ricordo il nome. Che suona con la chitarra. Non mi viene.
0: Daniele, qui c'è bisogno di te.
1: Quello che fischiettava.
0: No.
1: Non mi ricordo come si chiama il nome.
0: Siamo rimasti in silenzio in una radio, noto, perché stiamo pensando.
1: Noto quello.
0: Quello,
1: sì.
0: Quello lì.
1: Ah, e Povia una volta è passata al bar. Povia.
0: Povia?
1: Povia, che tornava da Latina. Stavamo un concerto.
0: Sì, sì.
1: Che poi è
0: è la mano.
1: Pure interista Povia, tra l'altro. No, ieri c'era Tozzozzo. Proprio così mi ha detto.
0: Ah,
1: hai capito?
0: Lui di dov'è? Toscano.
1: Però è interista.
0: Ti sei emozionato quando hai visto Povia? Hai fatto O?
1: No,
0: non hai fatto,
1: perché non ero più bambino e non ho potuto farlo.
0: Quindi sei spostato più sul settore piccioni.
1: Sì. Vorrei avere il becco, era quel periodo. Okay.
0: Per mangiare di
5: meno. I bambini fanno boh.
0: Abbiamo un'immagine di Povia adesso, eh. Bello, tu l'hai visto così, secondo me, con i capelli lunghi.
1: No, attaccati.
0: Allegati.
1: Legati, unti.
0: Ma queste cose non
1: passato da una nottata, penso tremendo. Perché...
0: Povia potrebbe venire ospite qui e noi dopo ti dobbiamo rinvitare di queste cose davanti a lui.
1: Ci sarà un dissing fra me e lui dopo.
0: C'è il dissing tra te e Povia.
1: In Povia.
5: Poi faremo questo.
0: Vedi?
5: Ti manderemo la lettera.
0: Vedi? È incredibile, eh? È incredibile.
1: così nascono le cose. Non una parola detta male, una parola, non ci siamo capiti, capito?
0: Bene, quindi adesso Paolo, adesso tu hai finito le canzoni. Okay. Tu hai finito completamente le canzoni, perché erano tre, le hai dette. Io farei scegliere una canzone a Daniele.
5: Ma mandiamo una canzone nuova.
0: Manda quella che vuoi tu. È importante che tu la scelga.
5: La conoscete questa?
0: Certamente.
5: Esibizionista.

0: Torniamo in studio con Paolo Candidi. Siamo addirittura d'arrivo, Paolo. Ti vedo quasi piangente.
1: Provato. Sono molto provato.
0: Come ti sei trovato?
1: No, è stato benissimo. È stata una bellissima esperienza.
0: Devo dire, la rifaresti?
1: Sì. Più in là.
0: Più in là ti rinvidiamo. Devi accumulare nuovi aneddoti.
1: Vabbè, usciranno prima o poi. Ci
0: altrimenti
1: saranno.
0: Il format è lo stesso. È...
1: parlerò di altro, di come sono cambiato. Ti ricordi di quella puntata? Come sei oggi?
0: Così. Sono più romantico, odio tutti.
1: Sono più
0: così.
1: Romantico, posso cambiare da un momento così. All'altro.
0: Sei così repentino.
1: No, vado dritto, è questo il mio mood.
0: Domani mattina avanti. Ricordiamo a proposito che al Bar Oasi,
1: sempre dalle 9
0: alle 9:10 potete andare, consumare quello che volete, pagarlo poi gratis dopo aver pagato
1: un abbraccio.
0: Riceverete un abbraccio.
2: Ma questo abbraccio si dà anche il sabato e la domenica? Perché io lavoro.
0: Si dà sempre dalle 9 alle 9:10. Adesso sempre. Tu dovrai stare lì dalle 9 alle 9:10.
1: Quello sarà il mio turno di lavoro. Le 9 alle 9:10.
0: Ok, un'altra domanda. Lo sai che ce l'ho la domanda? Perché c'è una domanda conclusiva.
1: Brutta?
0: No, bella. No, è una domanda lì, una risposta aperta, come okay. Si faceva a scuola, non ricordo, non è crocette, è aperta. Dopo tutte le domande abbiamo cercato di approfondire quello che potevamo, rispettando anche i tuoi spazi. Come pensi che ti veda adesso il pubblico che ci ha ascoltato? Cosa pensi che loro pensano di te?
1: Allora, delle persone che mi stanno ascoltando e che mi conoscono, penso per loro sono rimasto uguale.
0: Beh, certo, noi parliamo di quelli che però non conoscevano.
1: Però magari
0: conoscevano.
1: Di quelli che non mi conosco, magari se mi vedono pure gente che non mi conosce al di fuori, però che mi vede, magari mi vedrebbe in un altro aspetto. Magari dopo questa sera mi vedranno con un occhio differente.
3: In che senso?
1: In questo senso.
0: In questo senso. Perché?
1: Sono molto più...
0: Perché sei venuto motivato per dare... un'immagine di te
1: che è quella reale,
0: che è quella reale
1: alla fine. Anche tu, Roberto, tu mi conosci, no?
0: Sì, no, beh, io ti conoscevo
1: okay,
0: senza pure
1: però magari pure come parliamo, diciamo le cose quando siamo insieme. Ti saresti aspettato che ero così?
0: No.
4: Senti, io vorrei sapere che ne pensi, cosa pensi. Ciao,
0: hai
4: grazie
0: visto?
4: Di questo incontro.
0: Vedi chi c'è in diretta? Te l'avevo detto che poteva arrivare, eh?
4: Senti, coso, come ti chiami?
1: Renato.
4: Volevo sapere se l'abbraccio è valido pure per me.
1: Certo, sorcino, anche per te è valido.
4: Soltanto che io vengo ai 9:15 perché c'ho da fare.
0: Vabbè, per Renato Zero no.
1: Per Renato Zero posso fare di tutto. Vado io da lui.
0: Certo.
4: Ok, ti amo, ciao.
0: Vedi, che il programma è dinamico.
1: È spettacolare.
0: Tu nel podcast
1: programma.
0: Renato Zero non ce l'hai però.
1: Non ce l'ho, lo vorrei come ospite. Posso
0: invitalo.
1: Chiedere a voi.
0: Lo puoi invitare.
1: Lo invito.
0: Quindi, sono molto contento che tu ti sia trovato bene. Parliamo un attimino del futuro di questo programma, del futuro prossimo.
2: L'ultima puntata.
0: Del futuro prossimo, quindi... andremo in onda sempre di giovedì, sempre alle 21, sempre sulla nostra applicazione, nelle nostre applicazioni, Art Radio, possiamo essere anche visti, Paolo, in diretta Facebook. E, vi do di nuovo il numero di telefono.
2: Dai, adesso lo puoi dire a memoria, su.
0: 344-56-53-899. Non lo so a memoria, Daniele. Ancora no. Alla millesima puntata forse, però non ho letto bene.
2: Due puntate,
0: esatto.
2: La prima
0: è bello, così, perché bisogna sempre
1: è
0: concludere
1: veloce.
0: Perché io già ho il secondo ospite. Infatti lo possiamo pure annunciare, Daniele, che poi faremo come abbiamo fatto con te, ci avvicineremo a quel giorno. Però Daniele è stato appena licenziato. E quindi Daniele è stato appena licenziato, vedi, c'è le news. Perché ci abbiamo pure
2: l'ultima ora.
0: Questa però era ansia,
1: sì. Quindi io starò a posto di Daniele nella prossima puntata.
0: Tu vuoi...
2: ma guarda quanto ti pare, no. Vieni.
0: Cioè, il lavoro di Daniele, oltre che minuzioso, preciso, è pure lungo, perché prepariamo la tua puntata da un po', sai. Per questo uomo romantico abbiamo preparato di tutto.
5: Io vado!
0: Questa lo sai che ce la manda il direttore della radio.
1: Era giusto.
0: È un messaggio chiaro. Per lui stanno diventando sempre meno beautiful days, capito?
2: Ma ricordiamo anche che questa puntata la potrete riascoltare domani mattina.
0: Ah, ecco, abbiamo l'orario preciso, Daniele, diccelo.
2: L'orario preciso adesso lo vedremo in sovraimpressione.
0: Lo vedremo in sovraimpressione, quindi la stessa puntata, ecco, non la trasmetteremo mai più. Questa viene bruciata, la CIA sta fuori la porta dopo quello che hai detto.
1: È nata,
2: ma no, ma no.
0: Questa nasce e muore qui con noi.
2: Dalle 10 circa.
0: Paolo, in realtà non eravamo in diretta, cioè nel senso, era tutto uno scherzo. Dalle 10 circa, quindi se vuoi ci puoi riascoltare, ti puoi riascoltare. Potresti mettere la radio, una radio DAB al bar, e mettere Art Radio.
1: Questo sarà l'inizio di tutto. Del tuo successo, questa puntata, ricordo.
0: Del mio successo.
1: No, il successo comunque l'Art Radio.
2: Tu gli hai detto potresti mettere la radio DAB al bar, e lui ti ha detto un'altra cosa.
0: Esatto.
2: Però non parla non del mio successo.
1: La metto.
0: Devi comprare una radio DAB.
2: Quella è la telecamera. Quell'altra.
0: Questa
2: deve dire le cose precise.
1: Dai, io comprerò. No, sì. La metterò questa radio DAB e vi ascolterò tutti i giorni. Cioè, sempre da una fascia oraria, sempre dalle 9 alle 9:10. Come gli abbracci.
0: Ma a noi ci interessa che tu la metti per i clienti.
1: La metto per i clienti.
0: Ce ne frega.
1: E li farò ascoltare la vostra radio, che è una bellissima radio.
0: E ricordati domani di rimanere fino alle 9:15, che viene Renatino.
1: No, Renato, vado io direttamente.
0: Ah, vai tu, ok.
2: Perché sai dov'è?
1: Mi lascia il numero. Penso voi ce l'avete il numero.
0: Quindi
1: ce l'avete il numero.
0: Hai mentito sfuturatamente ad una domanda. No. Non conosci nessuno di noto, invece conoscevi Renato Zero.
1: Non lo sapevo. L'ho conosciuto stasera, diciamo.
0: L'hai conosciuto stasera.
1: Qui la vostra radio.
0: Il prossimo ospite invece, per un'alternanza uomo-donna che mi sono imposto da solo, così, si chiama Giulia Aiello. Ci parlerà come te della sua vita, a livelli generali o più approfonditi, come volete. Ricordiamo a tutti, quelli che ci hanno ascoltato, quelli che ci vedranno, quelli che ci seguono, che possono anche candidarsi come ospiti. E poi volevo dire che ci sarà una nuova rubrica, non appena riusciremo a impostarla bene, perché ci hanno scritto, Daniele, scritto anche a livello personale, per promuovere qualcosa di nuovo, qualche artista emergente. Quindi poi vedremo, ci sarà questa piccola rubrica in cui potremo ascoltare una canzone per ogni puntata di un emergente. Ti piace l'idea, Paolo?
1: Bellissima idea. Anche farlo venire qui in studio, poi
0: per venire qui in studio, cioè, ci sono vari programmi per questo e anche altri, però passare musica emergente penso sia un buon
1: sì, pure per mandarla avanti, pure per chi non ha, come dice, possibilità di
0: la potremo acquistare dal cinese, capito? La rubrica.
1: Però è una bella cosa.
5: La gran Maria, arriva sta pizza.
0: Eccola.
1: È arrivata diretta,
0: cioè questi ci devono sempre stare, Daniele, con qualsiasi ospite.
2: Ma non mancheranno.
0: Come la cosa diventa molto più seria, subito.

0: Stai tranquilla, eh? Stai tranquilla, calma. Secondo me più ci stai, è meglio, eh?
1: Meglio, eh?
0: E poi no, nonna, scusa se non ti posso accompagnare stamattina, ma c'ho proprio una giornata campale, capito?
2: Ti sta preoccupando, stai tranquilla.
1: Però è bello quello
3: che c'ha l'amichetta, c'ha, come te.
1: Va bene, io non parlo più.
3: Non ti ho fatto una domanda personale, il tuo cuore è impegnato prima di chiudere.
1: Non no, il mio cuore non è impegnato.
3: Sei libero.
1: Sono libero.
4: Guardatelo, donne, è arrivato l'arrotino.
3: Guardatelo, donne, è arrivato l'arrotino.
1: Sono libero, per chi mi volesse contattare al numero. Ok, è a posto.
3: Vabbè,
1: così.
3: È tre ore che diciamo che ti chiami Paolo Gandhi, non
1: basta,
3: sarà difficile.
1: Scoperto.
3: Sanno dove lavori. Quindi mi sembra.
1: E domani mattina dalle 9 alle 9:10, colazione più
3: abbracci gratis. Allora, noi siamo in chiusura, quindi ringraziamo Paolo Candidi, è libero e il numero è in sovraimpressione. Cioè, queste cose qui le vedono. Tu solo non le vedi, quindi.
1: Io intravedo.
3: E, quindi. Dicevo, siamo in chiusura, il prossimo ospite, come abbiamo detto, sempre di giovedì, sempre alle 21, sarà Giulia Aiello. Nei prossimi giorni vi sponsorizzeremo questa cosa e nulla, Paolo, io ti ringrazio per essere venuto, per essere stato il primo ospite.
1: Vi ringrazio a tutti voi per la possibilità, comunque una bella esperienza che mi avete fatto fare.
3: Ricordiamo che aperitivo privato, scusate, prima di chiudere
1: va in onda tutti i lunedì alle 21:30
3: e non sei solo, dillo.
1: No, con me ci sono Alessandra, che saluto.
3: Ok, Alessandra,
1: Alessia,
3: salutiamo.
1: Sono le mie due spalle, sono le
3: lo
1: persone importanti,
3: in tre persone.
1: Siamo tre persone, siamo noi tre che presentiamo. Alla regia che c'è Andrea e Fabrizio,
3: un pochetto sì,
1: che ci danno una mano.
3: Che io cosa? Commento delle cose mentre tu parli. Un pochetto sì.
1: Un po' che cosa?
3: Un pochetto sì. È bugiardo.
1: No, no.
3: Potrebbe essere adatto per tutti e due. Quindi sì. Aperitivo privato ogni lunedì. Il bar Oasi adesso sapete dov'è. Potete andare a parlare con Paolo d'amore e di altri demoni. Giusto? Ti piace questa
1: qualcuno...
3: bellissima sta cosa che ha detto.
1: Fantastica.
3: Fantastica.
1: Scriverò un libro, penso, poi in futuro.
3: Di un altro, l'ha scritto già Marquez. Insomma,
1: ma no.
3: Superare Marquez è difficile.
1: Ci riusciremo.
4: Quanto ego c'ha questo ragazzo?
3: Incredibile.
4: Mamma mia.
1: Ci riusciremo.
3: Cent'anni a scrivere un libro, tu invece di cent'anni di solito.
1: Arriverò.
4: Ha fatto la puntata giorno per giorno, mo è partito questo Marquez.
3: È partito dall'amore, ormai siamo diventati già degli scrittori. Ringrazio Daniele Di Giacomo Antonio alla regia, il nostro direttore Roberto che ci ha seguito e ci ha accompagnato nella puntata.
4: E ha scritto
3: sì, cose interessanti. Tra l'altro l'ultima, la più interessante di tutti, sei bugiardo, questo è stato, che è vero.
1: La verità,
3: non sei veramente romantico. E...
4: grazie a te Roberto.
3: A te Daniele.
4: Paolo, grazie.
1: Grazie a te anche Daniele per l'ospitalità.
3: Questo...
4: Io chiuderei con un brano che durante l'intervista
3: è uscito fuori?
4: Da lui proprio.
3: È uscito da lui. Questo quindi era Beautiful Days. Ci vediamo e ascoltiamo.
5: Sì. Tutto bene?
6: Delicatissimi.
5: Che c'è? Ti senti male?
3: Tu ti senti male, Paolo? Sì. Quindi grazie a tutti per averci ascoltato e seguito. Ci vediamo alla prossima.
4: Ciao.
3: Ciao.
1: Ciao a tutti.

0: vita.
1: Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: Art Radio Estate.
1: Art Radio Estate.
2: Art Radio Summer.
0: Art Radio Summer. Tuffati nella musica di Art Radio.
1: Tuffati nella musica di Art Radio.
2: Art Radio. Un'estate da brivido.
3: Ti facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia Velletri si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Per te, un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica, la libertà del modern contemporary e tutta la carica esplosiva dell'hip hop. E per i più piccoli, spazio al divertimento e al movimento con la nostra Baby Dance dai 3 anni. Segna queste date. Giovedì 24 settembre e martedì 29 settembre ti aspettiamo per i nostri Open Day con prove gratuite. Vieni a provare l'energia di Body 2000 nella nostra sede a Piazza 20 Settembre a Velletri. Ascolta bene, l'iscrizione è totalmente gratuita e i corsi iniziano ufficialmente giovedì 1 ottobre. Non aspettare che i posti finiscano. Blocca la tua prova gratuita adesso. Chiama subito il numero 06-963-5121 o manda un messaggio WhatsApp al 339-3204063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Vivi la tua passione.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.

0: Art Radio Estate.
1: Art Radio Estate.
2: Art Radio Summer.
0: Art Radio Summer. Tuffati nella musica di Art Radio.
1: Tuffati nella musica di Art Radio.
2: Art Radio. Un'estate da brivido.

0: Volume zero. Prima dei grandi palchi.
1: Prima dei dischi d'oro.
0: Prima che lo cantino tutti, c'è un momento esatto in cui la musica è solo passione pura. Volume zero.
1: Un programma dai giovani per i giovani.
0: Prossimamente. Su Art Radio.
1: Su Art Radio.

0: Art Radio, solo grandi successi.
1: No, è mio! Papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

0: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: e poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre è possibile

Giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
0: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

0: Art Radio. La storia continua.
1: È il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia Belletri si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Per te, un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica, la libertà del modern contemporary e tutta la carica esplosiva dell'hip hop. E per i più piccoli, spazio al divertimento e al movimento con la nostra Baby Dance dai 3 anni. Segna queste date. Giovedì 24 settembre e martedì 29 settembre ti aspettiamo per i nostri open day con prove gratuite. Vieni a provare l'energia di Body 2000 nella nostra sede a Piazza 20 Settembre a Velletri. Ascolta bene, l'iscrizione è totalmente gratuita e i corsi iniziano ufficialmente giovedì 1 ottobre. Non aspettare che i posti finiscano. Blocca la tua prova gratuita adesso. Chiama subito il numero 06-963-5121 o manda un messaggio WhatsApp al 339-3204063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Vivi la tua passione.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato. This is

0: Vuoi ascoltare Art Radio? Lo puoi fare seguendoci su www.artradio.it, radio.it, web radio italiane, Radio Garden. Oppure basta dire: Alexa, apri Art Radio. Con Art Radio accendi la tua estate. Art Radio.
1: Volume 0. Prima dei grandi palchi.
2: Prima dei dischi d'oro.
1: Prima che lo cantino tutti, c'è un momento esatto in cui la musica è solo passione pura. Volume 0.
2: Un programma dai giovani per i giovani.
1: Prossimamente. Su Art Radio.
2: Su Art Radio.
3: Non sono insicuro che ho bisogno di te. Passami il termine, saremo diversi, in fondo simili. E le serate strane, drogati di canzoni che non hanno età. E cantavamo sei a squarciagola, non finivamo più.

Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio, ovunque con te.

Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

0: Vivi la tua estate insieme a noi. Ascolta Art Radio. Art Radio. Un'estate da brivido.
1: Art Radio.
2: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

Art Radio. La storia continua.

altro sabato sera qui, seduto sopra il letto così, a non fare nulla, nulla, nulla. Prima c'eri tu che mi facevi da culla. Poi quel giorno che fa schifo da dimenticare,

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Lazio. Sulla strada statale 296 della Scafa è attivo un senso unico alternato di 700 metri circa all'altezza dello svincolo dell'aeroporto di Fiumicino, allacciamento autostrada Roma-Fiumicino. Sulla strada statale 749 Sora Cassino è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in base all'avanzamento del cantiere tra gli svincoli di Settignano di Atina ed Atina Superiore in provincia di Frosinone. Sulla strada statale 214 Maria e Isola Casamari è attiva una riduzione di carreggiata di circa 1,5 km in entrambe le direzioni, tra lo svincolo per la stazione di Cartiera e lo svincolo per via Casilina in provincia di Frosinone. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: È il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia Velletri si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Per te, un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica, la libertà del modern contemporary e tutta la carica esplosiva dell'hip hop. E per i più piccoli, spazio al divertimento e al movimento con la nostra baby dance dai 3 anni. Segna queste date. Giovedì 24 settembre e martedì 29 settembre ti aspettiamo per i nostri open day con prove gratuite. Vieni a provare l'energia di Body 2000 nella nostra sede a piazza 20 settembre a Velletri. Ascolta bene, l'iscrizione è totalmente gratuita e i corsi iniziano ufficialmente giovedì 1 ottobre. Non aspettare che i posti finiscano. Blocca la tua prova gratuita adesso. Chiama subito il numero 06-963-5121 o manda un messaggio WhatsApp al 339-320-4063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Vivi la tua passione.
1: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: Vivi la tua estate insieme a noi. Ascolta Art Radio. Art Radio. Un'estate da brivido.
1: Stai ascoltando Art Radio.
2: Volume 0.
1: Prima dei grandi palchi.
2: Prima dei dischi d'oro.
1: Prima che lo cantino tutti, c'è un momento esatto in cui la musica è solo passione pura. Volume 0.
2: Un programma dai giovani per i giovani.
1: Prossimamente. Su Art Radio.
2: Su Art Radio.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove, ma sono certo.

Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo. Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: Of
1: Vuoi ascoltare Art Radio? Lo puoi fare seguendoci su www.artradio.it, radio.it, web radio italiane, Radio Garden. Oppure basta dire Alexa, apri Art Radio. Con Art Radio, accendi la tua estate.
2: Stai ascoltando Art Radio.

0: Non ti scordare di me, di me, di noi.
1: Ti facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio, sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
0: artradiodab@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

0: Formarsi sì oggi significa scegliere il proprio domani. Training Academy è un ente di formazione accreditato che opera in tutto il Lazio, con percorsi professionali riconosciuti nei settori socio-sanitario, beauty e amministrativo. Docenti esperti, corsi qualificati e reali opportunità di inserimento lavorativo. Che tu voglia iniziare una nuova carriera o aggiornare le tue competenze, Training Academy ti accompagna passo dopo passo. Scopri tutti i corsi su trackademy.it oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13 Albano Laziale, telefono 06 920 9954. Training Academy, investimento nel tuo futuro.
1: Visto che bella montatura mi sono presa da Visual Express?
2: Oh sì, davvero bella!
1: Sai, da Visual Express ho trovato le ultime creazioni per la vista e per il sole. Controllo della vista gratuito. E fantastico, i miei nuovi occhiali sono pronti in un'ora!
2: Anch'io per i miei nuovi occhiali ora so cosa scegliere.
1: Visual Express, la vera fabbrica di lenti e ottica con propri punti vendita diretti all'Ariano e Velletri.
2: Visual Express, non vedo l'ora!
3: Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio. Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltrepressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo all'Ariano. Vieni a trovarci presso la farmacia Sant'Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute. Voglia di freschezza? Voglia di estate? Entra nel mondo di DEG Doppio Gusto. Il posto dove ogni giorno è quello giusto.
4: Drink, gelati e aperitivi da vivere. Relax e buona compagnia.
3: Tutti i giorni ti aspettiamo con il tuo drink preferito e un ricchissimo tagliere di sfizi. Ma il weekend da DEG è ancora più speciale. Il venerdì, fatti conquistare da fritture di pesce croccanti, leggere e abbinate a calici di vino selezionati.
4: Il sabato e la domenica, goditi la nostra pinsa romana. Fragrante, croccante e digeribilissima, accompagnata da una birra alla spina fresca e ghiacciata.
3: Buon cibo,
4: bevande di qualità e zero pensieri.
3: Abbiamo un ampio parcheggio e un'area esterna con giochi per i bimbi. DEG, aperitivi da vivere.
4: Siamo all'Ariano, in via Napoli 145A.
3: Prenota subito il tuo tavolo al 388 35 22 797. DEG,
4: raddoppia il gusto della tua estate.
5: Facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.

0: vivi la tua estate insieme a noi. Ascolta Art Radio. Art Radio. Un'estate da brivido.
1: Ok, everybody listen up. More music.
2: All day, every day.
3: Hey, this is Bruno Mars.
4: Hello, it's Katy Perry and you're listening to
0: Art Radio Prima.
5: Art Radio Prima.
0: Tutte le radio hit del momento.
6: In esclusiva per te.
7: More music.
8: We need to warn people.
9: Volume zero. Prima dei grandi palchi.
10: Prima dei dischi d'oro.
9: Prima che lo cantino tutti, c'è un momento esatto in cui la musica è solo passione pura. Volume zero.
10: Un programma dai giovani per i giovani.
9: Prossimamente. Su Art Radio.
10: Su Art Radio.

e ti aspettiamo per i nostri Open Day con prove gratuite. Vieni a provare l'energia di Body 2000 nella nostra sede a Piazza 20 Settembre a Velletri. Ascolta bene, l'iscrizione è totalmente gratuita e i corsi iniziano ufficialmente giovedì 1 ottobre. Non aspettare che i posti finiscano. Blocca la tua prova gratuita adesso. Chiama subito il numero 06-963-5121 o manda un messaggio WhatsApp al 339-3204063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Vivi la tua passione.

0: facciamo vivere emozioni uniche grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: No, è mio! Papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
5: Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
6: E tu passa la fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
5: Davvero? E con quale gestore?
6: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
5: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
6: Niente stress. Pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiama lo 06 88 93 06 84. La consulenza è gratuita. 5G Lab. Connessi al futuro.

Magna bene veramente, dove la brace profuma de festa e i funghi porcini sono quelli veri e profumati. E la polenta volemo mette, que spuntature tradizionale, che salsicce, che broccoletti tricolore, ma prima devi sentire la campanella. Questa è la premiata trattoria Prati, tradizione, gusto e convivialità, proprio come una

dal 1963, l'Ariano, via Dante Alighieri 28, telefono 06 9655 213, premiata Trattoria Prati, dove il gusto è di casa, come una volta, ma meglio. Per ulteriori informazioni, www.premiatatrattoriaprati.com.

0: Cerchi il dettaglio perfetto per splendere? Da 40 anni la risposta è una sola. Gioielleria Pensieri e Preziosi all'Ariano.
1: Dalla boutique più trendy, con Gas, Liu Zhou, Amen e Luca Barra, fino all'orologeria di classe con Festina e Lorenz in esclusiva.
0: Vuoi un pezzo unico? Il nostro laboratorio Orafo crea e ripara i tuoi sogni. E per i campioni premiazioni sportive di ogni tipo. Pensieri e Preziosi. L'emozione da indossare. Ti aspettiamo all'Ariano, in via Napoli 21 e 23.
1: Telefono 06 96 55 123.

0: vivi la tua estate insieme a noi. Ascolta Art Radio. Art Radio. Un'estate da brivido.
1: Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Art Radio sei tu il protagonista.
2: Sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: Katy Perry and you're listening to
1: Art Radio Prima.
2: Art Radio Prima.
1: Tutte le radio hit del momento.
3: In esclusiva per te.
4: More music.

0: Art Radio.
1: La storia continua.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, stabile in prevalenza soleggiato con qualche innocuo annuvolamento in più al mattino sulle pianure a nord del Po. Temperature in lieve aumento con massime tra 24 e 28 gradi. Al centro tempo stabile in prevalenza soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento in più al mattino su Abruzzo e Basso Lazio. Temperature stazionarie con massime tra 23 e 27 gradi. Al sud nubi sparse e schiarite, maggiori addensamenti al pomeriggio su Bassa Calabria ed Est Sicilia con qualche rovescio. Temperature in calo con massime tra 26 e 30 gradi.

0: Perry and you're listening to
1: Art Radio Prima.
2: Art Radio Prima.
1: Tutte le radio hit del momento.
3: In esclusiva per te.
4: More music.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: Art Radio Estate.
1: Art Radio Estate.
2: Art Radio Summer.
0: Art Radio Summer. Tuffati nella musica di Art Radio.
1: Tuffati nella musica di Art Radio.
2: Art Radio. Un'estate

0: Volume zero. Prima dei grandi palchi.
1: Prima dei dischi d'oro.
0: Prima che lo cantino tutti, c'è un momento esatto in cui la musica è solo passione pura. Volume zero.
1: Un programma dai giovani per i giovani.
0: Prossimamente. Su Art Radio.
1: Su Art Radio.

È il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia Velletri si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Per te, un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica, la libertà del modern contemporary e tutta la carica esplosiva dell'hip hop. E per i più piccoli, spazio al divertimento e al movimento con la nostra baby dance dai 3 anni. Segna queste date. Giovedì 24 settembre e martedì 29 settembre ti aspettiamo per i nostri open day con prove gratuite. Vieni a provare l'energia di Body 2000 nella nostra sede a Piazza 20 Settembre a Velletri. Ascolta bene, l'iscrizione è totalmente gratuita e i corsi iniziano ufficialmente giovedì 1 ottobre. Non aspettare che i posti finiscano. Blocca la tua prova gratuita adesso. Chiama subito il numero 06-963-5121 o manda un messaggio WhatsApp al 339-3204063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Vivi la tua passione.

0: facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: Benvenuti nella Viral Shot Chart, il programma che seleziona i brani più interessanti del momento. Silvia Dini ti condurrà alla scoperta di pezzi fantastici, emozionanti e sorprendenti. Ogni puntata viaggerai tra le stelle della musica più bella di ogni tempo.
2: Benvenuti e benvenuti a una nuova straordinaria, strabiliante, spaziale puntata della Viral Shaz Chart. Insieme alla sottoscritta Silvia Dini, oggi viaggeremo nell'universo dei brani più cercati sulle piattaforme social e su Shazam, a caccia di hit del momento ma anche del passato, i grandi capolavori. E in questa scaletta passeremo da atmosfere minimal e un po' new wave fino a produzioni pop futuristiche. Siamo pronti a scoprire segreti e aneddoti incredibili dei nostri brani preferiti? Mettiamoci comodi, si parte! Cominciamo con un'atmosfera soffusa, luci basse, quella giusta dose di eleganza e una voce calda che sembra fatta apposta per un invito a cui è impossibile dire no. Un pop soul morbido, sofisticato, perfetto per fare da colonna sonora a un incontro speciale. Se l'invito è quello di non andare via e rimanere insieme fino al mattino, la risposta non può che essere questa: Billy Ocean con Stay the Night.

Proseguiamo con la nostra Viral Shazz Chart. Questa selezione ci porta chitarre, tastiere e ombre elettroniche che tessono una trama inquieta. Ma non fermiamoci alle apparenze. Qui il mare, perché di questo si parla, non è una semplice cartolina estiva, ma è un viaggio profondo nell'identità e in quelle risposte, anzi in quelle domande che ci poniamo da giovani. Dal capolavoro concettuale Quadrofenia ci immergiamo nel rock narrativo e potente di una band leggendaria. Sulla spiaggia dell'anima arrivano loro, The Who con Sea and Sand.

Alziamo il tiro. Sta per arrivare un messaggio potente, politico e schierato apertamente contro la violenza. Troviamo la piazza, il coro, l'unione delle folle e delle grandi idee attraverso la forza del rock più viscerale ed epico. Uno sguardo teso in avanti, dritto verso il domani. L'impegno e le chitarre taglienti sono quelle degli U2 e questa è la loro Song of the Future.

Il nostro viaggio prosegue e stiamo pronti a farci prendere da un basso elastico solare con una spinta reggae che fa subito venire il sorriso in faccia, ma senza spegnere il cervello. Il brano che stiamo per ascoltare è un omaggio luminoso allo spirito immortale di Bob Marley e alla musica intesa come festa collettiva, firmato da un genio assoluto delle note. Vibrazioni positive al massimo livello con Stevie Wonder in Master.

0: Stai ascoltando Viral Chat Chart. Le stelle della musica brillano con Silvia Dini.
1: Proseguiamo con la nostra Viral Chat Chart. In questa selezione sta per arrivare a una situazione molto riconoscibile. A metà fra amicizia e amore, scegliamo una condizione che non crei problemi. You have got a friend. Significa hai un amico, semplice, diretto e per una volta senza complicazioni sentimentali. Entriamo nella canzone d'autore americana più classica. Una chitarra gentile, una bella melodia limpida e un messaggio caldo di amicizia, di presenza. È un folk pop senza effetti speciali, ma tanta sostanza. Lui è James Taylor con You Have Got a Friend.

questa tappa del nostro viaggio spaziale che ci propone la Viasat Chart è decisamente poco turistica. Va presa con cautela perché dietro un sorriso impeccabile e un'eleganza pop rock eccezionale si nasconde una frecciata sentimentale indirizzata ad un uomo troppo pieno di sé. La firma è quella di Carly Simon e il brano è You Are So Vain.

0: Angolo Discovery.
1: Eccoci giunti all'incirca la metà del nostro viaggio intergalattico fra le belle canzoni di ogni epoca. Qui c'è Cupido, non bussa alla porta. Entra a sorpresa o di nascosto e ci travolge, portando con sé un amore che in questo caso è straniero e anche un pochino inquietante. Synth pop gelido e magnetico, dominato da una voce ipnotica di una front woman straordinaria. Un mix di fascino e di tensione, targato Eurythmics. Ed ecco, Love is a Stranger.

Ci aspetta adesso un brano con una promessa, una richiesta disperata, una situazione in cui forse tutti, o almeno molti, si sono ritrovati almeno una volta nella vita. Siamo nel cuore pulsante delle ballate soft rock più intense di sempre, con questi archi avvolgenti, fiati dosati al millimetro e una supplica di non voltare le spalle proprio mentre la porta sta per chiudersi. L'atmosfera è di velluto, ma il cuore trema. Ci emozioniamo con i Chicago e la splendida If You Leave Me Now.

0: Art Radio Estate.
1: Art Radio Estate.
2: Art Radio Summer.
0: Art Radio Summer. Tuffati nella musica di Art Radio.
1: Tuffati nella musica di Art Radio.
2: Art Radio. Un'estate da brivido.
3: Stai ascoltando Art Radio.
4: Viral Chat Chart. Un viaggio sempre nuovo all'interno della musica. Con Silvia Dini.
5: Faremo la conoscenza di due ragazzi qualunque, Tommy e Gina. Pochi soldi in tasca, tanta fatica per arrivare a fine mese, ma una speranza incrollabile a cui aggrapparsi per andare avanti. Sul palco salgono i Bon Jovi con Living on a Prayer.

Il prossimo brano va ascoltato a occhi chiusi, a meno che non stiate guidando, e immaginando il finestrino abbassato, un ritmo rilassato che entra nelle vene e un pieno di vitamina a portata di radio. Non serve spiegare nulla, basta lasciarsi trasportare da questo brano a metà fra il pop e il reggae. È un vero e proprio inno alla spensieratezza e pieno di vibrazioni positive. Loro sono i Lightback e il brano è Sunshine Reggae.

0: In the Spotlight.
1: Ed eccoci all'angolo del brano Sotto i riflettori. È un brano molto vintage. La genesi di questo pezzo che stiamo per ascoltare è incredibile. Lo scrisse inizialmente Bruce Springsteen, ma è stata un'altra formazione a stravolgerlo e a trasformarlo in un trionfo di progressive rock, molto radiofonico e molto travolgente, capace persino di superare l'originale. Energia pura che ci lascerà letteralmente accecati, abbagliati dalla luce. Ascoltiamo la versione definitiva della Manfred Mansell Hurt Band, Blinded by the Light.

0: Song of the Week.
1: E il nostro viaggio si è concluso, siamo a scoprire l'ultima canzone, La Vetta. Tutto inizia in punta di piedi con un pianoforte solitario, poi lentamente questo brano cresce, si allarga fino a diventare quel viaggio notturno su un treno della speranza che unisce tutti, anche chi dice di non averlo mai sentito. Energia che esplode nel finale e un consiglio fondamentale: non smettere mai di credere nei sogni. Accendiamo i motori e spingiamoci avanti con la fantasia. Ci aiutano i Journey e Don't Stop Believin'.

0: Amiche e amici della Viral Shazoo Chart, questa puntata della nuova stagione è completata. Teniamoci pronti a ripartire, sempre qui, sempre dalla nostra radio preferita, con Silvia Dini. E nel frattempo, volume al massimo e riempiamo l'aria di tanta, tanta buona musica.
1: Avete ascoltato Viral Shazoo Chart con Silvia Dini. Un viaggio nella galassia sonora tra le stelle della musica più belle di sempre.
2: Passione per la terra e amore per gli animali? La risposta è una sola. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop.
3: Tutto, ma proprio tutto per l'agricoltura e la zootecnica. Dai fertilizzanti e concimi agli attrezzi e accessori delle migliori marche. Il massimo per il tuo lavoro, garantendo sempre rispetto per l'ambiente e sostenibilità.
2: E per i vostri amici a quattro zampe, una scelta infinita. Alimenti, mangimi delle migliori marche, prodotti veterinari e antiparassitari.
3: Niente compromessi. Scegli la qualità. Vieni a trovarci a Lariano, in via Giuseppe Garibaldi 248. Telefono 06 96 55 288. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop. Coltiviamo passioni. Proteggiamo la natura.
4: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
5: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelot, Santa Cruz e Shimano Service Center, con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
4: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
5: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
4: Center Bike di Manuel Pantoni è vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche, linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393-6071-963.
5: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike, promozione straordinaria. Bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro, con caschettino in omaggio.
6: Ci sono lavori che nascono dal cuore. Se aiutare gli altri è la tua vocazione, Training Academy ti offre percorsi professionali nel settore sociosanitario, corsi regionali di operatore sociosanitario, assistente di studio odontoiatrico e operatore educativo per l'autonomia e la comunicazione, docenti esperti, laboratori attrezzati e stagi in strutture convenzionate. Formazione autorizzata dalla Regione in tutto il Lazio, perché la cura non ha confini. Per informazioni visita il nostro sito Tracademy oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13, Albano Laziale Roma, telefono 06 920 9954. Training Academy, ci prendiamo cura delle persone.

0: Trasformarsi oggi significa scegliere il proprio domani. Training Academy è un ente di formazione accreditato che opera in tutto il Lazio, con percorsi professionali riconosciuti nei settori socio-sanitario, beauty e amministrativo. Docenti esperti, corsi qualificati e reali opportunità di inserimento lavorativo. Che tu voglia iniziare una nuova carriera o aggiornare le tue competenze, Training Academy ti accompagna passo dopo passo. Scopri tutti i corsi su traacademy.it oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13 Albano Laziale, telefono 06 920 9954. Training Academy, investimento nel tuo futuro.
1: Che bella montatura mi sono presa da Visual Express.
2: Oh sì, davvero bella.
1: Sai, da Visual Express ho trovato le ultime creazioni per la vista e per il sole. Controllo della vista gratuito. E fantastico, i miei nuovi occhiali sono pronti in un'ora.
2: Anch'io per i miei nuovi occhiali ora so cosa scegliere.
1: Visual Express, la vera fabbrica di lenti e ottica con propri punti vendita diretti a Lariano e Velletri.
2: Visual Express, non vedo l'ora.
3: Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio. Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltrepressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo a Lariano. Vieni a trovarci presso la farmacia Santa Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute. Voglia di freschezza? Voglia di estate? Entra nel mondo di D&G Doppio Gusto. Il posto dove ogni giorno è quello giusto.
4: Drink, gelati e aperitivi da vivere. Relax e buona compagnia.
3: Tutti i giorni ti aspettiamo con il tuo drink preferito e un ricchissimo tagliere di sfizi. Ma il weekend da D&G è ancora più speciale. Il venerdì, fatti conquistare da fritture di pesce croccanti, leggere e abbinate a calici di vino selezionati.
4: Il sabato e la domenica, goditi la nostra pinsa romana. Fragrante, croccante e digeribilissima, accompagnata da una birra alla spina fresca e ghiacciata.
3: Buon cibo.
4: Bevande di qualità e zero pensieri.
3: Abbiamo un ampio parcheggio e un'area esterna con giochi per i bimbi. D&G, aperitivi da vivere.
4: Siamo a Lariano, in via Napoli 145A.
3: Prenota subito il tuo tavolo al 388-3522-797. D&G,
4: raddoppia il gusto della tua estate.

0: quiero.
1: Sei pronto a far decollare la tua attività in un mondo pieno di rumori?
2: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è
1: Art Radio. Con noi non sei solo un annuncio, sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
2: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
1: artradiodab@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.
3: No, è mio! È mio! Guarda!
4: Guarda questo video, fa troppo ridere.
5: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
6: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: Trasformarsi oggi significa scegliere il proprio domani. Training Academy è un ente di formazione accreditato che opera in tutto il Lazio, con percorsi professionali riconosciuti nei settori sociosanitario, beauty e amministrativo. Docenti esperti, corsi qualificati e reali opportunità di inserimento lavorativo. Che tu voglia iniziare una nuova carriera o aggiornare le tue competenze, Training Academy ti accompagna passo dopo passo. Scopri tutti i corsi su treacademy.it oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13 Albano Laziale, telefono 06 920 9954. Training Academy, investimento nel tuo futuro.
1: Che bella montatura mi sono presa da Visual Express.
2: Ah sì? Davvero bella!
1: Sai, da Visual Express ho trovato le ultime creazioni per la vista e per il sole. Controllo della vista gratuito. E fantastico, i miei nuovi occhiali sono pronti in un'ora.
2: Anch'io per i miei nuovi occhiali ora so cosa scegliere.
1: Visual Express, la vera fabbrica di lenti e ottica con propri punti vendita diretti a Lariano e Velletri.
2: Visual Express, non vedo l'ora.
3: Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio. Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltre pressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo a Lariano. Vieni a trovarci presso la farmacia Santa Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute. Voglia di freschezza? Voglia di estate? Entra nel mondo di B&G Doppio Gusto. Il posto dove ogni giorno è quello giusto.
4: Drink, gelati e aperitivi da vivere. Relax e buona compagnia.
3: Tutti i giorni ti aspettiamo con il tuo drink preferito e un ricchissimo tagliere di sfizi. Ma il weekend da B&G è ancora più speciale. Il venerdì, fatti conquistare da fritture di pesce croccanti, leggere e abbinate a calici di vino selezionati.
4: Il sabato e la domenica, goditi la nostra pinsa romana. Fragrante, croccante e digeribilissima, accompagnata da una birra alla spina fresca e ghiacciata.
3: Buon cibo,
4: bevande di qualità e zero pensieri.
3: Abbiamo un ampio parcheggio e un'area esterna con giochi per i bimbi. D&G, aperitivi da vivere.
4: Siamo a Lariano, in via Napoli 145A.
3: Prenota subito il tuo tavolo al 388 35 22 797. D&G,
4: raddoppia il gusto della tua estate.
5: Sei pronto a far decollare la tua attività in un mondo pieno di rumori?
6: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
5: Art Radio. Con noi non sei solo un annuncio, sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
6: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
5: artradiodab@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

0: Art Radio presenta Lungo il Cammino, un programma di approfondimento religioso e culturale a cura della redazione di Art Radio News. Ascoltiamo il Vangelo di oggi.
1: Non ti dico fino a sette volte, ma fino a 70 volte sette. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: «Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a sette volte?» E Gesù gli rispose: «Non ti dico fino a sette volte, ma fino a 70 volte sette. Per questo, il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti, quando gli fu presentato un tale che gli doveva 10.000 talenti. Poiché costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, i figli e quanto possedeva, e così saldasse il debito. Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo: «Abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa». Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni, che gli doveva 100 denari. Lo prese per il collo e lo soffocava, dicendo: «Restituisci quello che devi». Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo: «Abbi pazienza con me e ti restituirò». Ma egli non volle, andò e lo fece gettare in prigione, fino a che non avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: «Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te?» Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini, finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio celeste farà con voi se non perdonerete di cuore, ciascuno al proprio fratello. Parola del Signore. Il Vangelo di questa domenica è incentrato sul tema fondamentale del perdono senza misura. La domanda di Pietro: «Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a sette volte?» La risposta di Gesù: «Non ti dico fino a sette volte, ma fino a 70 volte sette». La parabola del servo spietato: il regno dei cieli è paragonato a un re che condona un debito enorme a un servo, 10.000 talenti. Quel medesimo servo, però, si dimostra spietato e rifiuta di condonare una piccolissima cifra, 100 denari, a un suo compagno, facendolo mettere in prigione. Il re, venuto a saperlo, lo consegna agli aguzzini finché non avrà pagato tutto. La conclusione di Gesù: «Così anche il mio Padre Celeste farà a ciascuno di voi, se non perdonerete di cuore a vostro fratello». L'uomo è abituato a contare, a calcolare i torti e a pretendere giustizia o vendetta. La misura di Cristo è invece l'amore e il perdono senza confini. La grazia ricevuta: non si può perdonare il fratello se prima non si fa l'esperienza di essere stati perdonati immensamente da Dio. Il debito condonato dal Padre è infinitamente più grande di qualsiasi offesa possiamo ricevere dagli altri. La ferita della comunità: nessuna famiglia, comunità o chiesa può esistere senza il perdono reciproco. Serbare rancore chiude il cuore e ci rende simili al servo spietato. Grazie per l'ascolto. Vi auguriamo una buona domenica in Cristo.

0: Volume 0.
1: Prima dei grandi palchi.
2: Prima dei dischi d'oro.
1: Prima che lo cantino tutti, c'è un momento esatto in cui la musica è solo passione pura. Volume 0.
2: Un programma dai giovani per i giovani.
1: Prossimamente. Su Art Radio.
2: Su Art Radio.

0: Ah, che bello, che bello. Tuffiamoci, tuffiamoci. Buongiorno, bentornati insieme a noi in questa bellissima giornata. Ma oggi non è domenica. No, il programma si chiama così, eh. Sì. Buongiorno. Ecco, ti tuffi un'altra volta, Roberto. Esci.
1: Lo sai che poi mi fa male.
0: Esci quindi dall'acqua, perché hai fatto appena colazione adesso. Non credo che sia il caso.
2: Noi ci siamo fatti un bagno, ma non di acqua.
1: Di umiltà.
0: Allora,
1: di
0: umiltà. Io voglio salutare innanzitutto la mia redazione, Susi, Mary e Rosy. Ragazza, al mio tre ci tuffiamo. Dai, uno, due e tre, giù nell'acqua. Ah, però Daniele, tu mi devi fare una cortesia, non puoi mettere queste ragazze vicino a tutta la tecnologia, mi stai bagnando tutto. Qua ci siamo bagnati tutti.
2: Abbiamo messo i teli per...
0: Ma che teli? Qua è tutto bagnato. Roberto, tu che fai? Tutto a posto? Come
1: io? Tutto bene, tutto bene.
0: Allora io ringrazio le nostre ragazze che hanno messo il topless anche oggi, però glielo dici tu a Rosy che...
1: Vado io a dirglielo assolutamente.
0: Sì, ma lei avrebbe dovuto mettere il topless al contrario, invece lei ha tolto la parte inferiore, è quella superiore che deve togliere.
1: Allora vado proprio a dire.
0: Non funziona così. Anzi, Rosy, mettiti sul bagnasciuga, così prendi un po' di sole, insomma. No?
1: Perché lei siamo sempre... in diretta dalla spiaggia, quindi stamattina.
0: Buongiorno dall'Arte Radio. Ancora. Buongiorno dall'Arte Radio Beach. Ecco, dovrebbero arrivare anche i ragazzi. I ragazzi, perché noi abbiamo invitato un po' di gente stamattina.
1: Certo.
0: Quando apre l'Arte Radio Beach, noi invitiamo tutti. Sta arrivando anche tu. Ho preso la malgioglite, sentite? Ecco ragazzi, entrate una alla volta, ma non vi tuffate adesso, proprio subito, no? Perché avete mangiato? Tu hai mangiato la focaccia? Buona focaccia,
1: sì.
0: Abbiamo il nostro pizzaiolo sul bordo della piscina.
1: Esatto.
0: Ecco, se avete mangiato adesso, aspettate una mezz'oretta e poi tuffatevi. Non era così.
1: Altrimenti finite come me stamattina.
0: Nella mezz'oretta no, tre ore bisogna aspettare. Tre ore.
1: Tre ore.
0: Una arriva alle 8 al mare. Mangiamo subito un bel panino,

0: Mi hanno detto che tra poco arriverà.
1: Ecco, deve arrivare anche il traghetto.
2: Attracca il traghetto.
1: In piscina, da noi. Esatto. Pensa come siamo messi bene. Mentre le altre radio, i parchi giochi, noi siamo nella nostra Arte Radio Beach, dove fra poco ci collegheremo con il nostro Vittorio Aimati, che sta sicuramente facendo il paperello, esatto, in acqua.
0: Con i bambini.
1: Con i bambini?
0: No, con i bambini, perché è andata con la nipote.
1: Ah, con la nipotina. Sì. Lui sa tutto.
2: Sa tutto.
1: Da
2: sa.
1: Noi in Arte Radio News Generation non sfugge,
0: ci dobbiamo informare su tutto, scusa,
1: non sfugge niente.
2: Il nostro Daniele Fede,
1: ecco.
0: No, grazie.
1: Poi, perché ha fatto una brutta, insomma, oggi fine. Avremo anche i collegamenti con medicina. Lo sapevo. Fallo mettere di fianco, perché ne deve arrivare un altro dopo. Non so io. Scusi, capitano, mi scusi. A destra. Quella sta facendo l'inchino, capito?
2: Certo. L'ultima volta non è andata benissimo. No. L'ultimo inchino.
1: Ecco, ti aspetta Rosi, comandante. Vabbè, detto questo, noi siamo pronti, perché avremo una giornata pimpante,
0: come sempre
1: pimpante, e con i nostri programmi tantissimi appuntamenti, tantissima musica, tantissime notizie, medicina 34, 35, 36, avremo Bruno Crespa, insomma oggi veramente
0: Mario,
1: si preannuncia.
0: Anche
1: chi
0: Mario.
1: È Mario?
0: Mario Di Filippo.
1: Ah, Mario?
0: Mario, scusa.
1: Ah, no, Mario, tu sempre solito sei. Bene, allora, ragazzi, noi che cosa dire? 344-56-53-899 il nostro numero di contatti. Se non ci chiamate voi, vi chiamiamo noi. Che dire? Mo' vediamo. Fermi là.

0: Buongiorno, benvenuti a Veranda dal vostro Bruno Crespa. Oggi parleremo con il professor Ronzin in merito al corteggiamento del moscerino africano, soprattutto l'accoppiamento. Ecco, professor Ronzin, buongiorno.
1: Buongiorno, grazie mille dell'invito, è stato un piacere venire qui a parlare, dare voce a chi di voce non ne ha, soprattutto semmai un piccolo ronzio, ecco, uscito calabrese, però
0: naturalmente il professor Ronzin viene dalla Università Cattolica degli Accoppiamenti del Ministero della Pubblica Istruzione, ovvero MIUR, della Università Cattolica di Torino.
1: È proprio da lì che vengo.
0: No, io me ne sono accorto dalla pronuncia. Buongiorno, certo, professore, come sta oggi in questa giornata dedicata al corteggiamento, all'accoppiamento, perché siamo praticamente a bordo piscina. Ecco, questa struttura nuova per quanto riguarda le puntate estive. Oggi siamo in piena estate, il primo giorno d'estate.
1: Oggi è il primo giorno d'estate.
0: Ma se ne è accorto adesso?
1: Adesso.
0: Oggi è sempre 21 giugno, no?
1: Esatto.
0: Ecco, ragazzi, avete rotto i palloncini. Ragazzi, mettetevi da parte, per cortesia, date una sberla a quella bambina, va bene? Ok, grazie alla redazione. Io amo i miei nipoti.
1: Esatto.
0: Sì, va bene. Allora parliamo del corteggiamento, ovvero la danza. Il maschio avvia un preciso corteggiamento che di solito si divide in più passaggi neuronali. Ecco, come si posiziona il maschio di fronte alla femmina? Lei che è un esperto di accoppiamento.
1: Noi abbiamo osservato a lungo questi bellissimi moscerini che fanno questa danza, no? Prima e tutto inizia appunto con l'approccio visivo e chimico, nel senso che si guardano, no, mi piaci, no, non mi piaci, no. E questo è il loro modo, i suoni che abbiamo sentito.
0: Sids nods,
1: certo. Il loro modo di dire sì oppure no. E poi a quel punto inizia la fase 2, dopo che si sono scelti, inizia il testamento.
0: Ecco, parliamo di un argomento importante, quello che in realtà è molto pieno, il sistema neuronale, soprattutto di Daniele alla nostra regia. Ecco, parliamo dei feromoni. I feromoni, la femmina tocca con le zampe anteriori per captare questi feromoni.
1: Sì.
0: Come fa?
1: Lei gli dà uno schiaffo, per esempio, al moscerino uomo, gli dà uno schiaffo.
0: Ecco, come fa? Ha capito.
1: E poi il maschio canta una serenata, perché è il loro modo, insomma, triviale di avvicinarsi, e in quel momento...
0: Ma è serenata amica della luna, se la stocchi porterà fortuna.
1: Esatto.
0: Bene, allora parliamo di questo canto d'amore. Ecco, secondo lei potrebbe essere un connubio tra l'uomo e l'insetto in questo canto d'amore?
1: Guardi, calcolando che loro non cantano con la voce, ma cantano con le ali. Praticamente ci sono tutti questi moscerini che uno li vede, dice canta qui, no, lì.
0: Ecco, guarda l'argomento che oggi questa ci prende. Vediamo la prima foto, ecco la seconda foto, la seconda slide, e facciamo soprattutto questa statistica. Che cosa c'entra con la Meloni? Oppure cosa c'entra con la slide? Cosa c'è? Non c'entra, non è politica oggi, parliamo di ala. Estende a vibrare una sola ala per produrre una melodia specifica per la specie. Ecco, secondo te anche Daniele produce la melodia?
1: Secondo me Daniele ha un bel paio di ali.
0: Ah, ho capito.
1: Può fare anche lui.
0: E adesso parliamo di un argomento essenziale, un argomento importante, il licking.
1: Il leaking.
0: Ah, io adoro il leaking. Lo dico sempre a chiunque incontro.
1: Posso dire che pure a me piace.
0: Parliamo di leaking. Ecco, non parliamo di leaking.
1: No, perché forse il finger leaking, forse, non lo so, vediamo.
0: Ecco, è venuto uno per accoppiarsi, quindi
1: è venuto un moscerino.
0: Ecco, vuole accoppiarsi, quindi ma sicuramente l'effetto post accoppiamento sarà una cosa importante, quindi parleremo fra pochissimo di questo effetto post accoppiamento.

0: Uno spera sempre che queste canzoni volano via velocemente, perché no. Comunque questa sicuramente si prospetterà un grande successo.
1: Esatto, ecco. È successo
0: della serie non sappiamo cosa fare, ci facciamo questa canzone che in realtà sembra l'inno per andare a Valle Pietra.
1: Esatto.
0: Ma è bellissimo.
2: Prima Bruno Crespa ha parlato di canto d'amore e noi l'abbiamo messo.
0: E tu subito, no? Ha parlato anche di leaking, ancora allora... devo andare a vedere di che si tratta, sono curiosissimo.
1: Ho intuito io, eh.
0: Hai intuito, tu intuito, tu hai sempre quella faccia da volpino.
1: Esatto.
0: Allora, ci state scrivendo al 344-56-5389? No, e fate bene. Oppure artradiodab@gmail.com e fate bene anche in questo caso. E, Roberto.
1: Eccolo.
0: Oggi sei stato di mietitura.
1: Sì, oggi siamo stati di mietitura con Daniele. È iniziato questo nostro sodalizio ormai ufficiale già da domenica scorsa, ma oggi abbiamo proprio iniziato a lavorarci.
0: Cioè tu e Daniele vi accoppiate nel sul
1: noi facciamo il leaking? No, no, no.
2: Non mandiamo in giro queste notizie,
1: no,
2: per favore.
1: Non ci credono, Daniele.
0: Ecco.
1: Non ci credono.
0: Mannaggia.
1: E quindi sì, Art Radio è diventata ufficialmente la radio del Palio. Adesso ci hanno visto lì con i nostri cartellini, il microfono, tutti impauriti, scappavano da ogni parte.
0: Sì,
1: ma
0: sì. Tutti che si rifugiavano sotto il crano.
1: Sì, sì, abbiamo incontrato tante persone, poi uscirà il video, insomma inizieremo a pubblicare, quindi ci auguriamo che chi ci ascolta converga sulle nostre pagine per seguire noi, per seguire il Palio con Art Radio.
0: Converga.
1: Converga.
0: Beh, comunque noi lo stiamo facendo già la settimana scorsa con la mattina, con Claudia, stiamo cominciando a dare notizie in merito al Palio, ma lo stiamo facendo 2 mesi prima, quindi
1: esatto,
0: ci stiamo lavorando bene in questo
2: abbastanza.
0: Progetto, anche perché Art Radio quando prende a cuore le cose le porta a termine fino alla fine.
2: E con professionalità, io direi.
0: Nonostante tutto dobbiamo comprarci il drone.
1: Stai calmo,
0: perché
2: oggi ce n'era
1: calmi.
2: Uno,
0: sì?
2: Oggi ce n'era uno.
0: Ecco, mi porto la fionda la prossima volta. Sai che sono bravissimo con la fionda?
1: Ah sì, no, io non l'ho mai usata. Sì, oggi c'era il drone, perché c'è anche una equipe di ripresa ovviamente specializzata in tutti gli eventi del Palio. Quindi nulla, che altro dire, insomma, stiamo collaborando, la radio sta collaborando, la parte visiva, stiamo facendo dei contenuti, ci sarà molto molto molto da mostrare su questa tradizione.
0: La parte mediatica,
1: la
0: no?
1: parte mediatica
0: è importante, importante anche perché Art Radio arriva oltre l'orizzonte nazionale, quindi anche magari gli amici che si trovano all'estero possono godere di questa tradizione, magari per esempio un artenese che si trova a Hong Kong.
1: Certo, ma ce ne sono molti, e tra cui c'è una storia del
0: una
1: signore.
0: Storia importante.
1: Esatto, è una storia importante perché è un signore del New Jersey che ogni anno
0: viene. New Jersey è quello che si mette in mezzo alla strada per bloccare
1: il traffico. Sì, che si chiamano così proprio perché sono stati costruiti in New Jersey.
0: Ah, ecco,
1: questo è il nome, sono andato a leggerlo.
0: Quindi se era costruita a Frosinone si chiamava, mettiamo un Frosinone in mezzo.
1: Il Frosinone, sì, loro l'hanno chiamato New Jersey perché è prodotto da lì. Chi non lo sapeva adesso
0: terrificante.
1: Lo sa.
0: No, terrificante il Frosinone.
1: Questo signore ogni anno viene al Palio 10 giorni e sta lì tutte le sere. Ovviamente.
2: Magari potremmo intervistare anche questo signore.
1: Certo, va bene, perché lui chiama tutti allo stesso modo, no?
0: Ciao, come stai?
1: Paisa, tutti paesà chiama, quindi sì, poi
0: no,
1: insomma, lo conosco.
0: Il bello di queste persone che vanno all'estero, in modo particolare in America, che ad un certo punto parlano napoletani.
1: Sì, sì, una
0: cioè, l'unico modo che hanno per acquisire l'italiano è non riesco a, che poi, per esempio, no? Allora mi disse un ragazzo che era andato a New York, quindi era nato lì, però è italianissimo, padre italiano. E allora io avevo una gabbietta con gli animali, gli uccelletti dentro, allora faccio, mi fa: ciao, anche io tengo gli uccelletti dentro la gabbietta. Ho capito. E io tengo un uccignolo, un canario, un pappagallo. Sì. Ho capito, ma tu dove stai proprio? Stai a Spaccanapoli oppure stai a New York?
1: Ma lo sai, e non voglio fare il saputello, Daniele, perché
2: no,
1: pazzo per questi dettagli della vita.
0: Oh, benvenuti da tutte queste lato d'Italia.
1: Lo sai perché la maggior parte parla così?
0: Spiegalo.
1: Perché questa è una cosa che mi hanno detto proprio loro. Praticamente i nonni che si sono trasferiti lì parlavano solo ed esclusivamente il dialetto, quindi molti
0: certo.
1: Ti ricordi Sandra Marchigiano?
0: Sì.
1: Sono contenta per fare sta serata perché per lei l'italiano era quello,
0: certo,
1: cioè la lingua italiana tramandatagli era quella lì. E quindi loro parlano in questo modo perché il nostro italiano non lo conosco.
0: Sono riusciti quindi ad acquisire lo slang italiano senza studiarlo.
1: Esatto, perché è come se una persona che parlasse solo il dialetto certo, insegnasse a suo figlio quello l'italiano.
0: Io tengo buongiorno,
1: e tengo da fare una gira con la macchina.
0: Che bello, mangiando un po' di spaghetto che ti ha in coppa, pomarola di uno spaghettiello. Ehi, ho capito. Beh, se io vado a New York, come doveva? Quindi siamo sempre noi arretrati. Esatto. Tantomeno loro qua da noi che riescono a farsi capire.
1: E beh, loro c'hanno, sì, c'hanno.
0: Io una volta andando a New York, dovevo andare a trovare proprio questi parenti, questo di cui parlavo, di qui sopra, e quindi sulla quinta strada, noi giustamente abitano quelle particine così, sì, quelle periferie di New York. Allora andai a chiedere informazioni a quelli, perché è pieno di carrozze con i cavalli, no? Che ti portano a spasso per New York, c'è una zona, quindi andai a chiedere lì col mio fantastico inglese, che non è inglese, è slang americano, tu puoi capire, il mio era scolastico, il suo era così, ecco. Allora ho chiesto informazioni, scusi, dove posso trovare? Quello mi ha risposto bene, contento e fiero di aver trasmesso il mio inglese, e lui, ecco. E lui mi disse per fortuna che io sono italiano, altrimenti ancora stavo qui a New York.

0: Ok. Non dovrei, non dovresti. La Giusy Ferrerie e Francesco Renga. Ecco, vedi, è meglio l'accoppiamento degli insetti, guarda.
1: Esatto.
0: Non so da dove nasca poi questo accoppiamento così. Dici, oggi famo una canzone insieme.
1: Sono i featuring, che a Daniele piacciono tantissimo.
0: Come si chiamano?
1: I featuring.
0: Ah, ho capito, Daniele.
2: No, a me non piacciono, è uscita nuova questo brano, sinceramente. Vabbè, così.
0: Ma che bello, allora io volevo sottolineare, diciamo, saluto tutti gli amici che ci stanno ascoltando attraverso il nostro sistema DAB. E che cos'è questo sistema DAB? Il sistema DAB non è altro che una, chiamiamola in modo rozzo, una FM avanzata.
1: Esatto.
0: Ecco, in realtà ci stanno ascoltando da tutta il Lazio, provincia di Roma, provincia di Frosinone, provincia di Latina. E come si ascolta la FM? E l'unica cosa è che chi ha una radio antica, perché adesso chi ha l'FM è antica, e non ci può ascoltare perché deve avere dentro le nuove macchine il sistema DAB, che è un sistema digitale. La bellezza di questo sistema digitale non è altro che l'ascolto, la pulizia, la nuova tecnologia permette di ascoltare in digitale perfetto, senza alcun tipo di fruscio. Magari ti ricordi, Daniele, se tu ti allontani dalla zona come ci fa, le notizie, queste cose non accadono, o ascolti o non ascolti. Quindi il sistema DAB irradia col sistema digitale in tutti i ponti radio, quindi come le radio FM, ma con una frequenza maggiore. Se prima l'FM era 87, adesso viaggiamo sui 300.24, capito?
1: Ecco, ok, sì, sì.
0: Ecco, questo è il sistema DAB, che è perfettamente separato dal sistema web. Che è un'altra cosa.
1: Che è un'altra cosa, certo. Che poi chiunque può fare il web, quello sì.
0: Come è perfettamente separato dal sistema Amazon Alexa, che è un'altra cosa.
1: È un'altra cosa ancora,
0: ecco,
1: sì.
0: Sono tre sistemi in cui è possibile ascoltarci e ascoltare altre radio. Come
2: infatti,
0: tutte le radio che si mettono da.
2: Se mi permetti, ci stanno ascoltando dalla Francia, dalla Russia. A me sempre dalla Russia.
1: Quando c'è Daniele, la Russia è garantita. So Daniele, dici cosa devi combinare.
0: Daniele, tu ci piaci di Russia. Tu vieni. Io sicuramente ti farei salire su drone per andare contro Ucraina. Tu essere il mio pilota.
2: Grazie, grazie.
0: Mio pilota di preferito.
2: Chiudiamo.
1: Di preferito.
0: No, dalla... Mio pilota di preferito, perché tu hai già occhiale pronto. Occhiale sexy di bombardamento. Capito?
2: Sembri a Badantuono in questo momento, però
1: ci ha costruito una carriera a Badantuono.
2: La Nuova Guinea, anche
1: la Nuova Guinea, quindi sempre la Francia,
2: il Canada, sì. Quindi, appunto,
1: allora facciamo una, proviamo. Amici della Nuova Guinea, quindi sarà
0: la Nuova Guinea. Bonjour.
1: Esatto, io allora bonjour. Parlo in italiano e poi c'è il traduttore.
0: Bonjour à tout le monde. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Bonjour. Insomma, dipende da qui ora.
1: Da l'orario, cioè.
0: Dell'orario.
1: chiamate.
0: Dica.
1: Chiamate?
0: Sì.
2: Molte voglio appelé, per dire
1: appelé, così. Appelé,
0: appelé. Appelé. Vous appelez nous pour le
2: téléphone.
1: Al numero.
0: Al numero.
1: 3
0: 3 4 4 5 6 5 3 8 9 9.
1: Ecco. Se non chiamate, se voi non chiamate, guarda una roba che non.
0: Se tu basta. No,
1: francese.
0: Vous devez appeler nous perché noi dobbiamo parlare avec vous, avec le nostre programmation.
1: Capito, amici della Nuova Guinea?
0: Ecco, avete capito.
1: Capito.
0: Oh, Daniele, detto questo, che stai facendo con Linda? Linda, alzati.
1: Batti le mani, Daniele.
0: Linda, alzati.
1: Batti le mani, Daniele.
0: Ecco.
2: No, non si è alzata, si è tuffata.
1: Tuffata.
0: Sempre la solita, sempre la solita. Bene, e fra poco parleremo di che? Parliamo di oroscopo.
2: Ma tra poco parleremo di Vittorio.
0: Chi
2: no?
0: È Vittorio?
2: No.
0: Chi è? Quello Vittorio, che è andato al mare, la faccia
1: rossa. Ah, i mati.
0: Sì, ciao amici di Art Radio, sono Vittorio Aimati e oggi ti racconto una storia.

0: Tacci, sua, sei ingolfata.
1: Ingolfata? Non è mica una Volkswagen Golf questa.
0: Ma che hai capito, sei ingolfata. Sarebbe come quando uno si mangia una mela acerba e gli sento per culo. A questa gli sento padre il carburatore.
2: E mo che famo?
0: E mo che famo?
3: Ho proprio paura che bisognerà farla partire a spinta.
0: Ma guarda com'è intelligente sto carabiniere. Mica ci avevo pensato. Adesso, se voi due scendete un momento, date una spinterella di dietro. Questa parte come un razzo.
3: Conforme?
1: Oh, stia attento a questo provolone che è un tipo pericoloso.
0: Stia tranquillo, brigadiera. Sto delinquente ci penso io.
4: Sei su Arredio. La tua musica, il tuo spazio. Alza il cuore, alza il volume. Sei su Arredio.
5: Sei su Art Radio, pronto?
6: Pronto?
5: Ma dove
6: pronto?
5: Sei?
7: Ma che stai a fare?
5: Dove sei?
7: Chi ci ha risposto, tra
6: allora,
7: l'altro?
6: In questo momento, per la vostra goduria, io sono con il telefono nell'orecchio sinistro,
5: sì.
6: Però sto con mezzo busto dentro un mare meraviglioso.
5: Ti sembra giusto?
7: Mezzo busto dentro, quindi stai a testa in giù praticamente.
6: mezzo busto di sotto, dai, mettiamola così.
5: Anche noi siamo qui a bordo piscina. Daniele, non ti tuffare.
7: Ah.
5: Questo è ancora che si tuffa quel macello, Daniele.
6: Ma io sono in questo momento insieme a Daniele, siamo io e lui.
5: Ah, però Daniele si tuffa in continuazione, sa?
7: Esatto.
6: Non ho capito,
5: allora,
6: ragazzi.
5: Allora, io so che tu stai facendo una diciamo da babysitter a questi 280 bambini della colonia, vero?
6: Sì, sono perfettamente in linea con
5: bambini,
6: con quello che dici tu, nel senso bambini sono circa 270 i bambini, sono naturalmente 100 donne, 100 bambine, 100 bambini. E all'incirca io sono il loro custode, come posso dire, il loro tutor in questo momento.
5: Bambini, fate piano, allora, piano. Chi li sento?
7: Sì, sì.
6: Cioè, è la cosa più straordinaria seguire i bambini. Guardate, appena finiscono la giornata, loro sono tranquillamente, serenamente addormentati, eccetera. La stanchezza invece di noi che li seguiamo è talmente tanta che non riusciamo a dormire. Sono due giorni che non dormo.
5: Quindi quando i bambini dormono tu che fai? Da tutor alle mamme?
6: Allora, quando i bambini dormono, io cerco di dormire ma non ci riesco.
5: Cerchi.
6: Mettiamola così, dai.
7: E quando i bambini fanno ovo, Vittorio, tu che fai?
5: Questo è tremendo.
6: E quando i bambini fanno ovo, io resto allibito perché ancora fanno ovo.
5: Se anche Daniele è rimasto illibato per questa storia, non lo sento più parlare.
8: E che devo dire?
6: Daniele è illibato?
7: È rimasto illibato da questa storia.
6: Io fosse un uomo di mondo, invece è illibato.
5: Senti, ma Linda è uscita dall'acqua, è ancora sotto?
6: Sì, Linda.
8: Si è rituffata proprio adesso.
6: Non vi capisco, non riesco a capirvi.
5: Non capisci?
7: No, così guarda,
6: no, non riesco proprio a capirvi.
7: Quando la domenica non è qui, non ci capisce.
6: No, ma senti, ma vi posso fare una domanda, visto che siamo nella parte di Gabbia di Matteo, no?
5: Dai,
6: allora,
5: dai.
6: Vi voglio fare una domanda, ho sentito questa mattina, perché comunque mentre stavo dentro l'acqua ascoltavo Arte Radio, ho sentito questa mattina che Daniele e Roberto hanno fatto i mititori,
7: esatto.
6: Quindi hanno fatto i contadini.
8: Ah, pensavo che avesse ascoltato il Vangelo.
7: Sì, sì, sì.
6: Che cosa avete provato a fare i mietitori?
7: Beh, noi abbiamo provato la fatica dei campi, ovviamente, questo sicuramente. Poi noi in realtà non abbiamo mai preso il come ci ha detto Lillo, che è uno di quelli che abbiamo intervistato, uno dell'ente Palio, il suricchio, come viene chiamato proprio, non ce l'hanno fatto provare.
5: Come si chiama in italiano, Vittorio?
7: La falcetta,
6: La falcetta.
7: Esatto.
5: Ecco, il suricchio.
7: Il suricchio.
5: Ho capito. Bene, quindi voi siete andati a correre dietro ai bambini col suricchio.
6: Hanno sistemato le regne?
7: Hanno sistemato le regne.
5: Che sono queste parolacce adesso?
7: Le fascine di grano le hanno sistemate, è tutto pronto, niente, quindi Vittorio dobbiamo partire adesso, bisogna fare, bisogna fare.
6: Ma noi abbiamo già fatto la settimana scorsa per i nostri radioascoltatori, certo, ascoltando il rappresentante dell'ente Palio, Andrea Margiotti, che ci è venuto a raccontare un po' di Palio. Poi con Roberto lo stesso martedì ci siamo sentiti e abbiamo parlato in diretta del Palio. E oggi è uscito un mio, se l'avete notato,
7: esatto, che
6: mio,
7: quello che stavamo per mio, dire
5: editoriale,
6: un mio editoriale su Arte Radio, l'importanza di Arte Radio e l'importanza del Palio, quindi l'importanza di questo connubio. Io mi auguro sia produttivo per entrambi le situazioni, evidentemente, ma posso essere anche, diciamo, non vorrei essere polemico, evidentemente, ma spero che si capisca che il valore che Arte Radio ha, un valore aggiunto non solo per il Palio delle Contrade, ma anche per tante altre feste che probabilmente si svolgeranno nella nostra zona, si stanno svolgendo nella nostra zona, e Arte Radio è davvero un valore aggiunto. Chi non capisce questo vuol dire che ha bisogno di studiare un po' di più.
5: Ha bisogno di un drone.
7: Ha bisogno di un drone, Vittorio. Non so se
6: sì, il drone fa anche di prima per un'altra cuoco, un'altra parola.
7: Esatto.
5: Vittorio, parliamo di te. Adesso forse la gente.
6: A proposito di quella parola, parliamo di me.
5: Esatto. Allora, tu sei al mare, giusto?
6: Sì, io sono riuscito a ritagliarmi un po' di giorni di ferie.
5: Bravo. E praticamente tu stai parlando con il telefono in acqua. Perché comunque chi ti guarda
6: in questo momento sono in acqua, sì.
5: È perché la gente che ti guarda, in sintesi, dice questo Mariello,
6: la gente mi sta guardando e qualcuno è stupito, qualcuno fa come i bambini e qualcuno si porta il dito nella fronte e dice: ma questo è matto, parla, che sta al telefono, capisci?
5: E meno male che oggi non c'è nemmeno Giovanni Maria Nicola, altrimenti sarebbe un macello.
6: Giovanni Maria Nicola, io non lo so se oggi riuscite a rintracciarlo, perché da quello che sto io sta ancora in cerca di Ghepardo, però insomma questa è una cosa che non lo troverà oggi.
5: No, oggi sei a riposo. Insomma, è una bella giornata. Adesso andrai sul cocktail non appena ne aggancerai con noi, no?
6: Andrò al bar, mi metterò sotto il patio del bar a prendere uno sprittino, mettiamola così, e penserò a voi che invece state in questo nel nostro straordinario studio di Arte Radio, dove ve lo giuro vorrei starti anch'io. No, e domenica
7: lo sprizzino, poi
5: no, veramente lo sprizzino ce l'abbiamo anche noi, perché siamo a bordo piscina. Rosy, tuffati, dai, fammi sentire. Senti Rosy, che la senti? La nostra centralinista, ecco, anche noi, perché abbiamo Arte Radio Beach. Fra poco arriva anche il traghetto con gli altri bambini. Insomma, siamo presi anche noi.
6: Allora, in questo momento sto ricercando il mio ombrellone. Scusate, questa è una comunicazione di servizio che non trovo più. Pensa un po' come
7: si è perso Vittorio Amati nella spiaggia.
5: No, forse perché è stato sganciato dal posto. Perché esatto, la signora che ci ha risposto prima ha visto il blu andata via con l'ombrellone. Allora...
6: Eccolo, ho trovato my umbrella.
5: Senti, ma Linda me la rimandi?
6: Sì, non c'è problema, ve la rimanderò nel pomeriggio.
5: Certo.
7: Dopo lo sprizzino.
5: Dopo lo sprizzino. Daniele, devi aspettare il pomeriggio per parlare con Linda, Ciao Vittorio! Resta
6: qui! Allora ragazzi, io vi ringrazio per la chiamata, sono molto contento di essere stato con voi, seppur per 5 minuti. Domenica sarò in diretta con voi senza ombra di dubbio. Posso fare un promo?
5: Vai, promo.
6: Il promo è per domani sera, dove ci sarà la trasmissione di Chiara Sabba. E ci sarà naturalmente la trasmissione di Roberto, ci sarà quella di Claudia, eccetera eccetera, però io sottolineo quella di Chiara perché è la prima trasmissione che fa Chiara in diretta da sola, e quindi ho piacere di promuoverla. E poi, scusate, ma io voglio promuovere sempre Ti Racconto Una Storia ogni venerdì dalle 21 e venerdì prossimo avremo una storia particolare. Parleremo di un albergo di New York, che è veramente una cosa molto molto molto curiosa. E poi tutti i programmi di Arte Radio, naturalmente, tutti i programmi di Arte Radio a cui sono particolarmente affezionato.
5: Va bene, Vittorio, buon proseguimento di giornata.
6: Buon proseguimento a voi, buon proseguimento a tutti i nostri radioascoltatori. Tante belle cose, un abbraccio a tutti.
5: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao,

0: Trasformarsi oggi significa scegliere il proprio domani. Training Academy è un ente di formazione accreditato che opera in tutto il Lazio, con percorsi professionali riconosciuti nei settori socio-sanitario, beauty e amministrativo. Docenti esperti, corsi qualificati e reali opportunità di inserimento lavorativo. Che tu voglia iniziare una nuova carriera o aggiornare le tue competenze, Training Academy ti accompagna passo dopo passo. Scopri tutti i corsi su traacademy.it oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13 Albano Laziale, telefono 06 920 9954. Training Academy, investimento nel tuo futuro.
1: Hai visto che bella montatura mi sono presa da Visual Express?
2: Ah sì? Davvero bella!
1: Sai, da Visual Express ho trovato le ultime creazioni per la vista e per il sole. Controllo della vista gratuito. E, fantastico, i miei nuovi occhiali sono pronti in un'ora!
2: Anch'io per i miei nuovi occhiali ora so cosa scegliere.
1: Visual Express, la vera fabbrica di lenti e ottica con propri punti vendita diretti a Lariano e Velletri.
2: Visual Express, non vedo l'ora!
3: Il gruppo Farmacie Montecuollo offre sul territorio un servizio capillare di altissima competenza per aiutarci a migliorare la tua salute e quella di chi ti sta a cuore. Potete trovarci presso la Farmacia Sant'Eurosia in via Napoli 50 a Lariano. Ecco alcuni dei nostri servizi: Holter pressorio cardiaco, autoanalisi, corsi preparto con personale altamente qualificato, lista nascite, laboratorio per preparazioni galeniche e fitoterapiche, settore cosmetico qualificato con consulenze personalizzate, un ampio parcheggio riservato ai clienti e molto altro. Un team di specialisti e professionisti del settore sono a tua disposizione per aiutarti e consigliarti al meglio nel tuo percorso quotidiano di salute. Gruppo Farmacie Montecuollo, ogni giorno dando il meglio di noi. Ci prendiamo cura di te.
4: Buongiorno, mi dica.
5: Scusi, signore, vorrei assaggiare qualcosa di sano e genuino.
4: Come dice, sano e genuino?
5: Celiati, fatti a meno. Fettuccini, con i funghi porcini e i famosi cannelloni. Vengo dall'Inghilterra. Because si sente il profumo fin lì.
4: Si sente il profumo fin là, e ha ragione, perché ha trovato il posto giusto. Quando vuoi sentirti a casa, ma con quel tocco in più, c'è il ristorante al ponte di Mastrella Dalmazio, dove potrai gustare cellitti, fettuccine e tutte le specialità del nostro territorio.
5: Beautiful. Ho l'Aquilina in Bacca.
4: Qui al ponte trovi tradizione, gusto e qualità in un ambiente familiare dove ogni piatto racconta il sapore vero della nostra terra.
5: Meraviglioso. Dove posso trovarlo?
4: Qui a Lariano, in piazzale Luigi Brasse 25. O chiamare i numeri 06 9760 9270 oppure 380 3518 396. Ristorante al Ponte da Mastrella, dove la buona cucina incontra il piacere di stare insieme.
6: Calda, accogliente, pratica ed elegante. Rendi la tua casa unica con Dannibale SRL.
7: Azienda specializzata nella rivendita di materiali da costruzione, ceramiche, pavimenti, arredo bagno, idromassaggio, termoidraulica, condizionamento e riscaldamento.
6: Una ricerca continua di nuove forme e nuove soluzioni in sintonia con le vostre esigenze.
7: Dannibale SRL vi aspetta nei propri showroom in via Roma 225 a Lariano, 06 96 55 187. Dannibale SRL, l'eccellenza a casa tua.
8: Globo Ariana.
9: Globo Ariana. Globo Ariana. La scelta giusta per i tuoi serramenti è infissi in alluminio, altamente isolanti, porte blindate, finestre e scuri, soluzioni per la casa, uffici e aziende.
8: Globo Ariana, eccellenza nei serramenti, creati nel rispetto degli standard italiani per garantire i massimi livelli di comfort abitativo, design e risparmio energetico.
9: Vieni a trovarci nei nostri showroom in via Roma 73 all'Ariano. Telefoni 06 8913 0531 oppure 348 29 38 376 Globo Ariana Import Export @gmail.com.
8: Richiedi subito un preventivo. Globo Ariana, un investimento che dura nel tempo.
10: Hai visto che bella montatura mi sono presa da Visual Express?
11: Ah sì? Davvero bella!
10: Sai, da Visual Express ho trovato le ultime creazioni per la vista e per il sole. Controllo della vista gratuito. E fantastico, i miei nuovi occhiali sono pronti in un'ora!
11: Anch'io per i miei nuovi occhiali ora so cosa scegliere.
10: Visual Express, la vera fabbrica di lenti e ottica con propri punti vendita diretti all'Ariano e Velletri.
11: Visual Express, non vedo l'ora!
12: C'è una bellezza che nasce dalle mani, dalla passione, dalla cura per i dettagli. La Training Academy trasforma il tuo talento in una vera professione, con corsi regionali di estetica, onicotecnica, acconciatore, tatuaggio e trucco cinematografico, con docenti qualificati e laboratori moderni. Formazione autorizzata dalla regione in tutto il Lazio, perché la bellezza non ha confini. Per informazioni visita il nostro sito Tracademy oppure vieni a trovarci in via Pietra Sannibale 13 Albano Laziale Roma oppure chiamaci allo 06 920 9954. Training Academy, dove la bellezza prende forma.
9: Il gruppo Farmacie Montecuollo offre sul territorio un servizio capillare di altissima competenza per aiutarci a migliorare la tua salute e quella di chi ti sta a cuore. Potete trovarci presso la Farmacia Sant'Eurosia, in via Napoli 50 all'Ariano. Ecco alcuni dei nostri servizi. Holter pressorio cardiaco, autoanalisi, corsi preparto con personale altamente qualificato, lista nascite, laboratorio per preparazioni galeniche e fitoterapiche, settore cosmetico qualificato con consulenze personalizzate, un ampio parcheggio riservato ai clienti e molto altro. Un team di specialisti e professionisti del settore sono a tua disposizione per aiutarti e consigliarti al meglio nel tuo percorso quotidiano di salute. Gruppo Farmacie Montecuollo, ogni giorno dando il meglio di noi, ci prendiamo cura di te.
13: Profumo di tradizione. Voglia di stare insieme. Dal 2 al 5 luglio non prendere impegni. Arriva la decima cellittata l'Arianese. Il Comitato Ara di Norma firma la festa dell'enogastronomia all'Ariano, in zona campo sportivo. I protagonisti assoluti? I ristoranti di Lariano, pronti a deliziarti con i prodotti tipici del territorio. Spazio per tutti, con 1000 posti a sedere interamente al coperto e ingresso gratuito. E tra un piatto e l'altro, il divertimento è assicurato. Grandi concerti di musica dal vivo, show di danza e dimostrazioni sportive. Decima cellittata l'Arianese. Il sapore dell'estate ai Castelli Romani. Evento patrocinato dalla Regione Lazio, con il contributo di Arsial, del Comune di Lariano, Città Metropolitana di Roma Capitale e Parco dei Castelli Romani. Vi aspettiamo!
14: Resta qui, non vi muovete perché siamo tornati grazie alla regia che è sempre impeccabile. E vi ricordiamo che ci sarà la cellittata l'Arianese, un evento importante e molto bello dove la tradizione e l'enogastronomia viaggiano in un connubio fantastico. E lei praticamente, questa sagra, riesce a farti riassaporare le bellezze, ma la particolarità che qual è? È che tutti i ristoratori di Lariano partecipano per la sua realizzazione, quindi avremo e soprattutto assaporeremo le pietanze locali in modo celletti, in tutte le salse. I celletti sono i famosi gnocchi lunghi, esatto. No? Gnocchi lunghi che in ogni paese ha.
15: Gli strozzapreti anche, no?
14: È bravo. No. Diciamo che. No. Perché i preti, uno di questi preti, mentre li mangiava, si è strozzato. che si chiama così,
15: sì, però quello credo, un'altra pasta, o fanno pure quelli,
14: anche quelli, anche quelli, e facciamo anche di tutto. Qui all'Ariano ci saranno musica, teatralità, spettacoli dal vivo, danza, sport, insomma vi invitiamo dal 2 al 5 di luglio. Arte Radio è radio ufficiale, e domani, cioè in questi giorni, penso questa sera, quindi questa sera si state ascoltando domani, oggi si state ascoltando oggi, quindi è domani. In sintesi, ecco.
15: No, Maria, io esco.
14: Capito? Ecco, hai capito? ci sarà la conferenza stampa dell'associazione Ara di Norma, che verrà quindi nei nostri studi.
15: Ok.
14: Ecco, quindi domani sera, mi raccomando, ascoltateci, perché sentiremo proprio dalla voce del presidente e dello staff quali sono le informazioni e le curiosità in merito. Va bene? E adesso io darei la linea al nostro Freddy Scotti.
15: Ah, per, sì?
14: per chi vuole essere strabilionario.
15: Bello.
14: Ecco, siamo pronti, Jerry? Jerry c'è? È arrivato già? Non è arrivato,
15: non è arrivato già.
14: Perché fa così questo?
15: È che non è una star. Le star fanno così.
14: Eppure sai, gli hanno dato la laurea per la divulgazione a Jerry Scotti proprio.
15: A Jerry Scotti?
14: Sì, gli hanno dato la laurea. Ecco, è arrivato. Lui arriva sempre col tuono.
15: Sì.
16: Arriva così, è proprio il brevetto, cioè, del tuo.
14: Allora, signori, buongiorno, benvenuti al nostro Chi vuole essere bilionario. E qui sulla mia destra abbiamo Severino dalla provincia di Milano e Ettore dalla provincia di Siracusa. Buongiorno.
15: Buongiorno, io sono il secondo, ovviamente.
14: Devo settare
15: il cervello per farli così diversi.
14: Ettore.
15: E invece qui vicino a me
14: c'è Severino dalla provincia di Milano.
15: Buongiorno a tutti, sono di Milano, mi chiamo Severino, non so perché a Milano Severino non si è mai visto. Volevo fare un saluto a Daniele che è lì dietro, e ciao Daniele.
14: Beh, certo, lo staff, grazie per lo staff. Allora, grazie. siamo pronti, metta le cuffie, l'ha messe?
15: Le ho messe.
14: Allora, attenzione ragazzi, e vi faccio qualche domanda semplicissima. Allora, per 2 milioni di euro vorremmo sapere in quale giorno dell'anno si verifica solitamente. Aspetta, prima, scusate, devo il regolamento. È chiaro che daremo 2 milioni di euro fino ad arrivare a 2 biliardi, così possiamo giocare. Avete la stecca?
15: Certo.
14: Ecco, ok. E, detto questo, il regolamento prevede che se non risponderete in tempo, perché avete dei minuti, dovreste fare un bonifico ad Arte Radio.
15: Per me non ci sono problemi.
14: Ecco, quanti secondi abbiamo, Daniele, a disposizione?
16: Pochi.
14: Quindi 60 secondi per rispondere a queste domande, va bene?
15: Sono pronto.
14: Ok, pronti. Allora, attenzione, per 1 milione di euro, semplicissimo, in quale giorno dell'anno si verifica solitamente il solstizio d'estate nell'emisfero boreale? Hai 60 secondi. Pronti, ragazzi? Severino ed Ettore. Attenzione. Ci dispiace, il tempo è scaduto, non avete fatto in tempo, è chiaro che dovete essere, questo 60 secondi sono volati, guarda.
15: Questi erano 60 secondi.
16: lei è a Milano, però, deve essere abituato.
14: Però nulla è perduto, è possibile recuperarli. Se intanto mettiamo 1 milione di euro da parte.
15: Quindi adesso dobbiamo dare 1 milione di euro.
14: Non ancora.
15: Io non dongo niente a nessuno, ecco. Quest'altro che poi è del sud.
14: Allora, quale famoso monumento parigino può diventare fino a 15 centimetri più alto in tenuta a causa della dilatazione termica del ferro? Il Museo del Louvre, l'Arco del Trionfo, la Cattedrale di Notre Dame e la Tour Eiffel. Per 60 secondi, per un altro 1 milione di euro. Attenzione, vai col tempo.
15: Io credo che sia pure... Lo sapevo che Daniele...
14: Tempo scaduto, mi dispiace. Quindi come può pensare? Soltanto che lei pensa, il tempo scade.
15: Esatto.
14: E vabbè, non è niente di... Ettore, la vedo un po' affaticata, sia tranquillo.
15: No, ma io non mi affatico, io mi preoccupo, soprattutto per la macchina di Daniele.
14: Che Mi sembra una lieve minaccia questa, Daniele. Però tranquillo, perché ancora c'è un'altra domanda, perché l'altra domanda è tutto è possibile. Comunque la risposta qual era secondo te? Non lo sappiamo. Va bene, nemmeno noi. In realtà era il museo del Louvre. Mentre la domanda precedente dell'emisfero boreale qual era secondo te?
15: Era il...
14: Non lo sappiamo. Mi dispiace. Ok, attenzione, attenzione, passiamo alla prossima domanda. Allora, vedi, la domanda è assente.
15: Esatto.
14: Ma ci sono le risposte. Allora, dal frutto estivo è composto per circa il 92% di acqua. Attenzione, per un altro milione di euro, e sono tre.
15: Qual secondo me...
14: Qual è il frutto estivo? La pesca, il melone, l'anguria oppure l'albicocca? 60 secondi da adesso.
15: Secondo me è la pesca.
14: Mi dispiace, ma non è andata a buon
15: fine. Immagino sia finito il tempo.
14: Il tempo è finito.
15: Daniele, occhio, perché con questo sole le macchine possono anche andare in autocombustione.
14: È finito il tempo. Beh.
16: La mia elettrica.
14: Attenzione.
15: Peggio.
14: Il corto. Allora, un'ultima domanda, perché dalla regia siamo buoni. Siamo buoni e vogliamo fare recuperare questi 4 milioni di euro che in questo momento entrambe avete perduto.
15: Devo rinunciare al loft a Milano Duomo.
14: Ecco, allora. Questa domanda è rivolta al signor Severino da Milano.
15: Sono mi.
14: Siete. Allora, come si chiama il fenomeno ottico frequente nelle calde giornate estive che fa apparire l'illusione di specchi d'acqua sull'asfalto o nel deserto? Attenzione, l'aurora, la fata morgana, mirage, l'arcobaleno di calore. Attenzione.
15: A primo acchito io direi... Non ti stava partendo la musichina, uè.
14: Non... Ai, che stava succedendo? Un terremoto.
15: Se non ti partì

0: Chi si muove, ragazzi, bentornati in questa giornata fantastica, in questa giornata meravigliosa, calda, e oggi si prospettano 29 gradi. In questo momento ci sono 29 gradi all'esterno, all'esterno. Quindi è molto bello, è bello per coloro che ci stanno ascoltando in riva al mare come l'Aimati, ed è bello per coloro che invece si ascoltano stando a casa con l'aria condizionata.
1: Aimati, ragazzi, era tanto dispiaciuto di stare al mare.
0: Infatti lo sento.
2: Si sentiva dalla voce.
1: Gli staranno asciugando le lacrime adesso.
0: Sì, sì, le salate. Salate.
1: Sì, sì.
0: Va bene, mentre lui fa lo spritz, noi diamo la linea al nostro Daniele per l'oroscopo. Vai, vai con l'oroscopo. Ecco, ringrazio Stewart che sta suonando dal vivo questa melodia.
1: Ciao Stewart.
0: E lui si trova in sala di produzione e tutti i nostri sacchetti sono dal vivo, eh?
1: Certo.
0: Quindi non è che uno lo registra questa sacchetta. Grazie. È bravissimo poi, eh?
1: Ah, oggi ci manca la cornamusa live, però.
0: La prossima arriva.
1: Arriva adesso.
0: Eccola.
1: Ah, ok.
0: Ma senti,
2: devi spoilerare tutto.
1: Sì, no, più... perché capito questo.
2: Ce l'ho qui vicino io la cornamusa.
1: Meno male che ce l'hai vicino, poteva andare molto peggio, Daniele.
0: Esatto. La cornamucca.
1: La cornamucca, ecco. Invece è più invadente, esatto. Non la possiamo usare.
0: Allora, io partirei subito, ragazzi, concentrateci.
1: Vai.
0: E voi che siete dell'Ariete, tu sei dell'Ariete, no?
1: Cioè, no.
0: No, appunto. Domenica sembra proprio il giorno giusto per farvi valere, ma domenica, non oggi.
1: No.
0: E dire ciò che desideri ottenere, perché lunedì, quindi oggi... o ieri o domani, insomma, o martedì, quanto vi pare, risultano giornate confuse o nervose.
1: Toro, spero che questa giornata porti una risorsa in più, quella dell'amore, che torna al toro,
0: okay.
1: Che torna a farsi sentire con la luna favorevole.
0: Pure, poraccio.
1: Marte nel segno per voi.
0: Grazie. Gemelli, Daniele, il tuo segno, Gemelli, no?
1: Gemelli, tu sei Gemelli.
2: Io ero il toro.
0: Ok, bene.

0: complimenti. È la cornamucca vicino, lo so. Oggi ti senti un po' sottotono, un po' come ieri e un po' come domani. Insomma, sei sempre sottotono. L'astrologia aiuta a capire come impostare le giornate. In questo giorno parlare troppo rischia. Quindi muto, come un pesce devi stare, eh? Vai.
1: Cancro, puoi festeggiare l'estate. Oggi il sole entra nel tuo spazio e Giove è già presente, creando una condizione troppa che porta gente, maggiore soddisfazione. Ma
0: che è tutta questa gente? Leone, in questo periodo appari molto più attraente e anche più propositivo in amore. Sono io, Leone.
1: Salutiamo il Papa.
0: Si possono distinguere due situazioni: chi vive già una relazione è stabile e chi invece non la vive. Quindi ecco, in sintesi, che ci ha detto di nuovo sto niente. Vergine.
1: La luna nel segno in questo fine settimana porta una forte voglia di riscatto, soprattutto per
0: hanno
1: quanto
0: rapito.
1: Riguarda
0: hanno rapito.
1: Sì. Senti riscatto. Soprattutto per quanto riguarda il lavoro e le relazioni con gli altri.
0: Hai capito?
1: Perché le relazioni con te stesso invece
0: non ce l'hai.
1: I Vergine le vanno benissimo.
0: Certo. No, i Vergine non dovrebbero avere relazioni
1: con se stessi.
0: Con se stessi ce l'hanno, dovrebbero. Oddio, andiamo avanti. Ecco. Sagittario. Sagittario. È il Sagittario, no?
1: Certo.
0: Già sembra il Sagittario, ma era la bilancia.
1: Era la bilancia.
2: Ed è mai.
0: Sono giornate di grandi svolte e di ritorno in prima linea. Chi ha vissuto gli ultimi mesi tra difficoltà, rallentamenti, chi si trova su una corda anulare, insomma, si trova in una condizione positiva.
1: Scorpione, giugno è stato un mese importante per il lavoro, con nuovi progetti, programmi e relazioni professionali che stanno proseguendo in modo attivo.
0: Bene, complimenti. Vittorio. Non è un periodo in cui qualcuno può dirti cosa fare o evitare. Hai una determinazione naturale che ti porta a seguire le tue scelte senza farti condizionare. Ciao a tutti, a questa ti racconto una storia. Evidentemente, naturalmente, più evidentemente.
1: Sta nascendo l'imitazione di Vittorio Emati.
0: Questa nostra storia. La prossima settimana, evidentemente, vi faccio naturalmente, consenzialmente. Evidentemente vi faccio ascoltare, soprattutto vi porto evidentemente a New York. Capricorno,
1: luna favorevole invita a dedicare questo fine settimana alla famiglia e alla gestione delle emozioni legate ai rapporti più stretti. Non ci sono blocchi.
0: No, nemmeno New Jersey.
1: Niente. Nemmeno un New Jersey per strada.
0: Acquario. E quando uno parla dell'acquario io già sento il tuffo. Non è facile definire questo periodo completamente sereno dal punto di vista astrologico. Quando emergono dubbi, per te significa spesso che qualcosa nell'ambiente sta cambiando. Quindi ti consigliamo di cambiare ambiente.
1: Questo è l'ultimo segno, il famoso segno pesci.
0: Pesci
1: fuori, capito?
0: Pesci.
1: Ecco. Daniele è arrivato adesso, quindi fra poco arriva pure.
2: I pesci
1: tra poco gli arriverà
2: tuffati.
1: Pure la battuta pesci fuori.
0: Ma come? Tu fai, i pesci si tuffano. I pesci sono nell'acqua. E tu che ti tuffi in continuazione sulla nostra piscina di Art Radio Beach. Pesci.
1: Tra venerdì sera e questa giornata si avverte una certa confusione generale.
0: Solo venerdì.
1: Accompagnata da un calo fisico che rende tutto più pesante del solito.
0: Fritta, una bella frittura è a morte sua. Sì, no?
1: Pescina serata, vabbè.
0: Certo.
3: Radio, resta qui.

dicono che non sei la stessa di prima. Cambiano i sassi col tempo, sfigurati.

0: buoni del pane. Cosa c'è? La mortadella buona.
1: Più morbidi. Certo.
0: Abbiamo ascoltato. Posso farti le l'ending?
1: Vai. Il disannuncio.
0: E abbiamo ascoltato la bellissima canzone Più buoni del pane di Roberto Lanna.
2: Più
0: Macron.
2: Morbidi.
0: Più buoni, perché io ho fame quest'ora. Dai, mi ha rovinato la. Più buoni del pane di Roberto Lanna Macron. Bella questa canzone.
1: Grazie,
0: parliamo di te.
1: Grazie.
0: Parliamo di te. Ma
1: come parliamo? L'ho fatta già l'intervista.
0: L'hai fatta. Bene, cantata in diretta con Stewart, che l'ha suonata dal vivo.
1: Cornamusa, tutto
0: con la cornamucca, insomma, in tante cose, ecco. E, Daniele,
3: raccontami di te.
0: No!
1: Ma che vuoi, Daniele? Ma che
2: ma no, no, perché ogni volta che dici parliamo di te parte lo stacchetto.
0: Ma preso sul serio questo.
1: Cioè,
0: beh, andiamo un po', vi dico delle ultime notizie, delle ultime settimane, un po' di curiosità. Allora, qui c'è un gesto eroico,
1: Sì.
0: Oh, salva a mani nude uno squalo bianco di 3 metri con un amo in bocca. Mi sembra un amico mio, no? Che poi è del paese tuo. Mi raccontò che suo nonno si trovava davanti a un bar principale di Atena, stiamo parlando della seconda guerra mondiale,
1: okay.
0: Quando mentre stava leggendo un libro, un giornale, il classico giornale, e vede un missile che è lanciato sulla città di Atena e lui alzandosi lo becca con le mani e lo blocca impedendogli di cadere.
1: A che ora te l'ha raccontata questa cosa? Era dopo pranzo, secondo me.
0: Allora ho pensato, ma non è che sono tutti così di Atena.
1: Speriamo di no.
0: E allora l'indomani me ne ha raccontato un'altra, sempre lui, poi sì. Ti dico chi è, nome e cognome, dove abita.
1: Ok.
0: E mi ha detto, sai, io sono andato a Frosinone, all'acquapark.
1: Sì.
0: Sembra che ci sia un acquapark.
1: Non lo sapevo.
0: E nemmeno io. Però mi disse che c'era. Com'è? Lui si tuffò da questa piscina. A un certo punto, tuffandosi, considerando che la stazza non è che una lice, quindi bello robusto, si tuffa in piscina e trova una botola. Quindi cosa fa? Apre la botola.
1: Certo, la prima idea che ti viene in mente, giusto, se trovi una botola.
0: Poi, senza considerare la pressione della botola.
1: Esatto.
0: Ecco, apre sta botola e si introduce.
1: Sì.
0: No? E diciamo sta una mezz'oretta sott'acqua in apnea in nostra botola e dice, sai dove sono uscito? Dove sono uscito? Alle Terme di Fiuggi.
1: Ah, da Frosinone.
0: Perché non parli?
1: No, perché amici questi non sono.
2: Ma perché è uscito pure, capito?
1: Ma non l'hanno fatto mai uscire, secondo me. Forse Roberto è andato a trovare.
0: Ti posso garantire che si tratta di una contrada di Atena.
1: Immagino,
0: non è proprio
1: immagino.
0: Centrale.
1: Quello lo immagino. Sì.
0: Non credo che faccia il palio, perché non pensano che sia inclusa. È una mini contrada. Allora, salva a mani nude uno squalo bianco di 3 metri con un amo in bocca. No, lui è.
1: Non quello d'Atena, questo.
0: No, l'amo in bocca ce l'ha il squalo.
1: Okay.
0: E chi è di noi che vede uno squalo con un amo e subito mette la mano dentro e glielo toglie, poverino, no? L'impresa di Elliot Sudal, Suda perché giustamente,
1: Sudal sì,
0: è un pescatore della Massachusetts,
1: sempre qua ci capiamo,
0: sempre questo, Stati Uniti. L'uomo ha soccorso il grosso predatore sulla costa di Nantucket,
1: sì.
0: Giusto? Riuscendo ad aiutare l'animale senza riportare ferite, va bene?
1: Beh,
0: oh, questa è bella. Disastro inglese al VAR. Il giornalista che scappa da Shakira. Lo studio è in lutto e già il mondiale dei meme.
1: Sì.
0: La partita inaugurale tra Messico e Sudafrica è stata ricca di episodi a dir poco singolari, sia prima che dopo il fischio finale. Dalla pronuncia stentata dell'arbitro Sampaio fino alla reazione surreale degli ospiti dell'emittente sudafricana. Va bene?
1: Sì.
0: Amo questa te l'ho detta. Il cane Bruce. Perché dovete sapere che anche Daniele ha un cane che si chiama Bruce.
1: Sì.
0: Finisce alla deriva.
2: No,
0: su...
2: io ho un cane che si chiama Lee.
0: Lee. Il cane Bruce finisce alla deriva su un kayak da solo, trovato nel mare del nord, dopo chilometri al largo. L'animale è sfuggito al proprietario e pensa, ha preso un cane in kayak per andare via da questo e l'hanno ritrovato.
1: Ma perché hanno incontrato Daniele, dice dove è andato a finire Bruce? E lui gli diceva lì.
0: No, ma questo perché l'ha recuperato evidentemente l'ho recuperato.
1: Ma non lo fa mai più perché sì.
0: Dopo tanta apprensione, per fortuna, è stato ritrovato, infreddolito e assetato, e quindi lo riporteremo nelle nostre, naturalmente, storie del mondo.

0: Ciao a tutti amici, buongiorno e benvenuti a Temptation Island. Oggi siamo qui con Filippo. Ciao Filippo, parlami di te.
1: Ciao a tutti, sono Filippo, vengo da Torpignattara, vicino Roma, insomma, nella parte centrale. Sono qui perché con la mia fidanzata Kathleen ho paura che... Ho fatto io la richiesta, perché penso che da quando che l'ho vista con altri quattro uomini a letto, penso che lei mi tradisca in questo momento. Cioè, penso, non sono sicuro però.
0: No, veramente è stato un abbaio, è stato il sole. È stato il sole, ma perché... Tu ti stai prendendo in giro da solo, guarda.
1: A me gli amici miei mi hanno detto che non è così.
0: No, tu ti stai prendendo in giro da solo, perché io queste cose le faccio per stare insieme, è una cosa di gruppo, mi diverto.
1: Gli amici miei dicono parodondà.
0: E poi non mi dici mai niente di bello tu.
1: Io tutti i giorni ti dico, bella mia, via qua, invece niente.
0: No, ma questo me lo dico da sola, io sempre mi dico, bella mia, via qua, guarda.
2: E adesso invece abbiamo da quest'altra parte Mirko. Mirko, tu perché hai scelto Temptation?
1: Ciao a tutti, sono Mirko, vengo da Napoli, vicino a Napoli, a Nola.
2: Ecco, perché hai deciso di venire qui?
1: Io praticamente ho visto che la mia ragazza ha 754 messaggi su Instagram.
2: Ah beh, nemmeno tanti di questi tempi, dai, non devi essere così.
1: Con tutti i nudini, quindi... Lei poi mette il voto, quindi penso che lei sia un po' per pezza, va.
2: Quindi tu sei qui per vedere che cosa?
1: Per quale... vedere se lei veramente cerca l'amore a altri uomini.
2: Ah, ho capito. Sì. Stefano, ecco Stefano, tu perché sei qui? Ha deciso di essere qui a Temptation?
1: Dai, Stefano.
3: Perché Gertrude non mi ha messo le corna già una volta e voglio provare. Cosa? Si
1: prova che Stefano fa. Mio.
3: Mi ha messo le corna già una volta e voglio vedere se posso evitarmi ancora.
2: Ah, ok.
1: Ho fatto un corso di dizione, Stefano.
2: Quindi non ti fidi, non ti fidi.
3: No.
2: Ecco, e andiamo invece da quest'altra parte, che intanto amici voi non ci vedete in questo momento, ma noi siamo vicino al falò. Abbiamo acceso un falò e con la matticella, perché stiamo mettendo le salsicce buonissime, stiamo facendo il barbecue in riva al mare. Ecco, quindi vicino a me invece ho Giorgio. Giorgio, tu perché hai scelto di venire qui a Temptation?
4: Allora, io sono di Prato.
2: Ecco.
4: E a forza di andare per Prati,
2: ecco,
4: ho trovato la mia fidanzata, che si chiama... Estrella.
2: Sì.
4: L'ho trovata straiata.
2: Ecco. Perché?
4: E stava sopra, cioè sotto.
2: Sopra o sotto?
4: Con altro uomo. E noi in Toscana si fa così quando si hanno di questi problemi. Si va
2: a Temptation.
4: Si va a Temptation Island.
2: Ah, quindi
4: almeno pure io ci si rimedia qualcosa, no?
2: È da considerare che comunque è la vista tipo hamburger sulla sua fidanzata.
4: Sì.
2: Sopra e sotto.
4: Esatto.
2: Ok, quindi ha deciso di venire qui, ma pensa che ci saranno delle aspettative?
4: Ma io credo che avendoci 20 figlioli a disposizione qualcosa mi invento,
2: Ho capito. Bene. E andiamo per concludere alla parte di Pierduilio. Pierduilio, prego. Pierduilio, tu perché hai deciso di venire qui a Temptation?
3: Ma io sono venuto qui a Temptation perché
1: ragazzi,
3: Martina,
1: c'è un livello altissimo.
3: Martina, e io voglio fare un appello a Martina che è qui vicino a me. Devi
1: lasciarlo
3: dirmi se
1: subito.
3: Mi hai messo le corna o no. Perché?
1: Ma una fissazione quei personaggi, tutti le corna.
2: È un caso,
3: sì,
1: tutti
3: sì,
1: del sud,
3: sì.
1: Tutti le
3: ma
1: corna.
3: Perché noi veniamo qui giusto per questo, perché dobbiamo vedere se ci fidiamo. Temptation è questo.
2: Ah, quindi non ti fidi.
1: Io sono del sud, io parlo.
2: Vabbè, allora ragazzi, si prospetta un puntatone bellissimo qui a Temptation Island, grazie ai nostri protagonisti, tutte coppie che sicuramente...
3: Ma già è finito.
2: E finisce qua, sì, perché...
1: Voleva fare un altro del sud, no. Gli ha messo le cose.
2: Alla prossima puntata.
5: Art Radio. Ask yourself.

0: Ed eccoci tornati in diretta esclusiva, sono le 12 e circa 06 07 08, e dopo aver ascoltato Temptation Island torniamo un attimo seri, veniamo nella serietà. E oggi qui abbiamo degli ospiti e innanzitutto buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
0: Non sento l'altro, adesso lo sento così.
2: Buongiorno.
0: Allora, vicino a me ho due personaggi, Martina da una parte e Luigi dall'altra. Perché? Perché oggi andremo a fare una cosa importante, inizia qui da noi all'Ariano una nuova attività che poi avremo modo di vedere bene, perché zitto. No, già, il macello, guarda. Accuccia. Allora, avremo una nuova attività, perché poi noi veniamo nel tuo laboratorio,
3: certo,
0: ti veniamo a trovare,
3: faremo
0: le riprese, mando anche Daniele a fare il bagno.
3: Benissimo.
0: Allora, che cosa sta succedendo? L'Ariano apre una nuova toilettatura che si chiama Cuor di Zampe.
3: Esatto.
0: Allora, qui analizziamo il nome, Cuore e Zampe. Adesso, conoscendoti, vedendoti... posso subito capire qual è lo scopo di questo nome. Più cuore
3: che zampe.
2: Diciamo che è il connubio perfetto.
0: Ecco, amante degli animali, amante e sta nascendo questa toilettatura professionale,
3: sì,
0: unica, esclusiva all'Ariano, Cuor di Zampe, in via Roma 203,
3: sì,
0: e dove avremo modo di portare i nostri amici del
3: pelosi,
0: cuore, i nostri
3: certo,
0: pelosi.
2: Vi aspettiamo.
0: Ecco, oggi, questa sera alle 18 ci sarà un'inaugurazione stupenda,
3: sì.
0: Io vi invito già, poi Daniele verrà in studio a fare le riprese, vi facciamo vedere com'è questo laboratorio fantastico. Quali sono i servizi principali di questa toilettatura professionale?
3: Beh, bagno, taglio, forbici, rasature, pulizia orecchie, pulizia occhi, taglio delle unghie, qualsiasi cosa si possa fare al nostro amico pelosetto.
0: Ecco, io per esempio mi sono aggiornato, bagno,
3: sì,
0: taglio, stripping.
3: Assolutamente.
0: Quindi che cos'è? La rimozione manuale del pelo morto e dei peli ruidi. Poi abbiamo la slanatura,
3: sì,
0: che è la rimozione del sottopelo, ecco, sottopelo dei cani a pelo lungo. Poi, per non parlare, come dicevi prima, di igiene, orecchie, unghie, zone intime, insomma, li mettiamo proprio,
3: certo,
0: in perfetto stato.
3: A nuovo.
0: Ma non sono i cani.
3: Anche i padroni?
0: Ma quelle proprio sarebbe prima di...
4: Miau!
0: Ecco,
4: miau,
0: se lo sente. Anche i gatti.
3: Anche i gatti. Infatti, anche questa settimana ho avuto il piacere di ospitare due bei micioni,
0: sì,
3: e di fargli una toilettatura completa.
5: Ah, anche il mio. Anche il mio.
3: Lo aspetto.
5: Nerino. L'abbiamo portato.
3: È vero, sì, è stato il primo, sì, è stato il primo Nerino. E mi ha portato tanta fortuna.
0: Ha capito, quindi Nerino, il cane di Daniele,
3: il gatto
0: di Daniele. Allora, ci puoi descrivere com'è questo laboratorio? Perché noi siamo curiosi, com'è?
3: Allora, innanzitutto...
0: Accuccia!
3: Buono!
0: È buono!
3: Buono!
0: Lo senti?
3: Allora, innanzitutto non è un laboratorio grandissimo, e questa è stata una cosa proprio voluta, perché, io voglio dedicare il giusto tempo ad ogni animaletto. E dedicare il giusto tempo significa non avere... tutta la stanza completamente piena di animali, ma averne uno e dargli la giusta importanza.
0: Esatto.
3: C'è una piccola area accoglienza dove voi tutti quanti potete venire, potete stare lì con me, mi potete guardare mentre io lavoro. C'è una zona taglio.
0: Quello che fa l'Italia in genere, uno lavora.
3: C'è una zona taglio. E poi c'è un divisorio con una porta e una finestra dove comunque si vede uguale all'interno, dove c'è la zona lavaggio. Ci sono due vasche, una più piccolina per i cani di piccola taglia e una più grande per i cani di grossa taglia.
0: Ma io ho visto un sacco di tecnologia.
2: Sì,
0: quindi
2: sì,
0: tecnologia, sì, la grande professionalità coadiuvata dalla grande tecnologia che permette ai cani di non essere stressati, quindi loro vivono un modo tranquillo,
3: sì,
0: è il loro momento.
3: Noi mettiamo, io ci tengo tantissimo. Ogni giorno appena entro accendo la mia musica, che è dedicata solo esclusivamente a loro. quindi una musica adatta per gli animali, dove loro vengono e si rilassano.
0: Ecco.
3: Una volta rilassato l'animale, io procedo con tutto quello che devo fare.
2: A volte anche troppo, si addormenta.
3: Sì. Sì, è capitato anche questo.
0: E la frequenza che diciamo la Cuor di Zampe consiglia ai proprietari degli animali, qual è la frequenza per mantenere un pelo preciso, un controllo igienico?
3: Ok, dipende sempre comunque dal cane, se è un cane di razza o un meticcio, però io consiglio sempre una frequenza di un mese e mezzo.
0: Ok, bene. E con tutti i tipi di pelo?
3: Con tutti i tipi di pelo, tranne quello che tu nominavi prima, lo stripping, che lo stripping va fatto soltanto quando il cane è pronto e necessita di essere strippato.
0: Ecco, ma i benefici per la salute quali sono?
3: Sono tantissimi, già a livello proprio, vedi il cane quando esce, proprio un altro cane felice perché si sente anche lui pulito e curato. E poi la pelle ne beneficia tantissimo. Soprattutto con i prodotti che noi utilizziamo, che ci tengo a dire che sono tutti prodotti naturali e adatti a loro, al loro pH. E poi il pelo, cioè tu porti un cane in toeletta una volta al mese, il pelo lo vedi come quando è cucciolo, lucente. Sì.
2: Splendidi, splendenti.
0: Senti il nostro consulente. E il massaggio, io già pensando sì. Al massaggio, ecco. già sto bene
3: sì.
0: Per l'animale.
3: Sì, allora.
0: Ha dei benefici?
3: Assolutamente sì. Io lo faccio su tutti gli animali che me lo permettono e devo dire che ad oggi, da quando io ho iniziato a lavorare, tutti me lo hanno permesso e ne sono felicissima. E lo faccio nel momento del lavaggio, nel momento in cui il cane magari potrebbe avere paura un po' dell'acqua, potrebbe insomma non essere tanto contento a toccare l'acqua, io inizio il mio massaggio principalmente sulla testa, sulle zone dove so che piace di
0: ma
3: più.
0: Ma posso pure venire io?
3: Certo,
0: massaggio,
3: lo proviamo, certo.
0: Sulla testa.
2: Roberto, per te c'è un supplemento.
0: Col manganello.
3: E vedi proprio il cane che si rilassa, che gode proprio del momento del bagno.
0: Allora, c'è una cosa particolare, no? Io lo vedo anche col mio cane, le unghie lunghe.
3: Sì.
0: Perché non tutti i cani si fanno tagliare le unghie.
3: Sì.
0: Io ho saputo da una tua cliente che aveva un cane con le unghie enormi, come quelle che ha Daniele, perché lui ha le unghie lunghissime, e che se le fatte tagliare tranquillamente non se ne è nemmeno accorto. E la proprietaria pensava di... proviamoci, sì. Tanto non ci riesce nessuno.
3: Guarda, questo io non te lo so spiegare, nel senso che vabbè, sicuramente l'animale con il proprio padrone è più allora è un pochino più restio, come voglio dire, magari non conoscendo me, vedendo me la prima volta è più inibito e quindi automaticamente è più
0: diciamo,
3: tranquillo.
0: Conoscendo te la prima volta cambierebbe padrone.
3: Spero che questa sia una cosa
0: però,
3: positiva.
0: Però, certo, no, io ho visto sulla porta dell'inaugurazione c'è cioè
3: sì.
0: Il tuo volto che raffigura.
3: Sì.
0: Sì.
2: Devo dire. L'hai conosciuta, Roberto?
0: Due gocce d'acqua. No, ho conosciuto la modella, invece poi ho capito che era Martina. So. Adesso ce l'abbiamo qui in studio. Oh. Stiamo parlando di unghie lunghe.
3: Sì.
0: Molti non lo sanno, ma le unghie lunghe fanno venire le infezioni.
3: Sì.
0: Oh. Se sono troppo lunghe, sì. Oltre che provocano dolore.
3: Allora. Proprio l'altro giorno a un gatto che non era nerino assolutamente ho tagliato un'unghia e quest'unghia era conficcata nel polpastrello, quindi aveva un'infezione,
0: quindi
3: si è rigirata direttamente nel polpastrello. Con tanta pazienza io l'ho disinfettata e l'ho tirata fuori. Poi ho consegnato naturalmente alla padrona di portarlo dal veterinario perché comunque si vedeva che c'era un pochino di infezione e quindi il veterinario poi sa quello che deve fare, non è compito
0: certo,
3: mio.
0: Certo.
3: Però assolutamente sì, le unghie lunghe sia nei gatti che nei cani potrebbero provocare infezioni e
0: esatto,
3: quindi vanno
0: quindi
3: tagliate.
0: Mi raccomando, attenzione, non sottovalutate queste cose. Adesso metta le cuffie perché faccio una domanda alla Jerry Scotti, è pronto?
3: Ok.
0: Mi raccomando, anche tu Luigi, pronti. Allora, parliamo degli strumenti del mestiere.
3: Sì.
0: Ecco, ti faccio partire la suspense della musica di chi vuole essere
5: Jerry,
0: miliardario.
5: Jerry, se era andato, aspetta.
0: È tornato Jerry?
5: Devi aspettare.
0: Facciamolo tornare. Intanto vi ricordiamo che alle 18 inaugurazione.
3: Sì, vi aspettiamo tutti.
0: Tutti puntuali, precisi, perché è veramente un evento imperdibile per la nostra città. soprattutto che stiamo parlando di una toelettatura professionale. Ecco qui, è arrivato Jerry Scott. Attenzione, parliamo degli strumenti del mestiere. Lei, sì, che è super professionale, ha tantissimi attestati in merito agli aggiornamenti, insomma è una vita che studia per i suoi amici animali. Attenzione, il soffiatore.
3: Sì.
0: Che cosa fa?
3: Allora, il soffiatore è uno strumento che si utilizza come una prima asciugatura. Ha un, come dice il nome, soffiatore, soffia fortissimo e possiamo anche regolare questo soffio volendo in base al disturbo che il cane ha, e aiuta a togliere l'acqua in eccesso per poi passare sotto al forno e asciugare e lisciare il cane.
0: Risposta esatta, Daniele. Perfetto.
5: Finalmente una persona
4: quasi del mestiere.
0: Non è come Roberta che non indovina una, guarda.
5: Meno male.
0: Poi e noi abbiamo un soffiatore. Sì, quel coso gigante che ho visto, enorme. Bene. Il cardatore.
3: Sì.
0: Attenzione, allora, Martina, 1 milione di euro questa.
3: Allora, il cardatore è una spazzola che ci permette di districare tutti i nodi. Ci sono vari tipi di cardatori: lunghi, piccoli, denti più stretti, denti più larghi. Questo strumento ci permette di districare tutti i nodi del nostro amico.
0: E invece, ultima domanda, attenzione, facciamo l'amplane, Bene, attenzione, la faccio alla Bruno Crespa. Buonasera, buonasera, abbiamo la inaugurazione della toelettatura professionale. Attenzione Martina, facciamo vedere la prima diapositiva. Che cosa sono le forbici curve?
3: Le forbici curve sono lisce e dentate.
0: Aia!
4: Roberto.
5: Adesso sbagli tu,
2: Roberto.
0: Ho sbagliato, mannaggia.
3: È uno strumento che mi permette di aiutarmi a tagliare il pelo del cane in vari punti dove magari il cane presenta una curva, come dietro al sederino, davanti al ginocchio, il giro zampina, le testoline.
0: Allora, io adesso abbiamo fatto questa panoramica per farvi capire, voi che siete a casa, che stiamo parlando di una toelettatura professionale, non bau bau
4: micio bau bau.
0: Ecco, abbiamo a che fare con una professionista, con veramente un'attività che mira al benessere e ai benefici e a soddisfare i vostri clienti. Pensa che Daniele è venuto a fare i capelli da te, non pensava che era una toelettatura, perché è talmente elegante la cosa che ti trovi talmente a tuo agio che lui si è messo seduto in sala d'aspetto. Ecco, quindi allora noi ti ringraziamo e ti fiamo per te per l'inaugurazione oggi pomeriggio.
3: Grazie mille, vi aspetto in tanti.
0: Vuoi dire qualcosa a coloro che ci ascoltano, amici e proprietari di questi animaletti?
3: Io sono molto emozionata, devo essere sincera, non mi aspettavo ad oggi che il popolo di Lariano mi accogliesse in questo modo, quindi io ringrazio a tutti, veramente tutti voi, in particolare alle persone che fino ad oggi mi hanno portato il proprio amico e mi hanno in qualche modo affidato una vita, perché noi comunque parliamo di vite. E ringrazio con affetto e niente, vi aspetto. Grazie.
0: Via Roma 203, cuor di zampe. Noi non vedo l'ora di venire. Ci vediamo
3: oggi.
0: Ciao.

0: Chi si muove? Arte Radio sempre pronta e tutti pronti per dare novità. In questo caso abbiamo avuto modo di parlare con i responsabili proprietari di questo nuovo laboratorio di toilettatura professionale. Io veramente vi consiglio, non lo sto dicendo a scopo promozionale, lo sto dicendo proprio a scopo personale, e veramente vale la pena di affidare i vostri animaletti in questo laboratorio, perché veramente è una cosa oltre che familiare, è una cosa fantastica. Io guarda, mandiamo anche Roberto comunque dopo.
1: Io vado.
0: Ecco, tu che sei tutto peloso. Esatto. Dario è appena uscito, vedo che si è rifatto anche i capelli.
2: Si è verificato un miracolo ad Arte Radio.
1: Ciao Dario.
3: Buongiorno.
0: A volte, ecco, ben trovati.
2: È presente Dario, che non è mercoledì oggi.
1: Hai visto?
0: Che è successo? No, perché da mercoledì è rimasto colpito.
3: Sì, molto. Molto colpito proprio
0: dal drone. E allora, dato che siamo quasi addirittura d'arrivo, parliamo un attimo di mondiali. Roberto, vai.
1: Allora, parliamo di mondiali. Abbiamo i risultati delle ultime ore. La Germania qualificata, la nazionale tedesca soffre ma rimonta la Costa d'Avorio. La partita l'unica che ho visto, perché in un orario consono, 2-1, una doppietta di Undav. E poi abbiamo l'Olanda a valanga, gli Orange travolgono la Svezia 5-1, Giappone agli ottavi, Tunisia fuori, una sorpresona, il Giappone ne fa 4 alla Tunisia e quindi il Giappone si qualifica, la Tunisia esce.
3: E non è l'unica sorpresona,
1: no. Io lo so che tu stai
3: tra quelli che sono usciti subito.
1: Io l'ho detto, è tipo quella squadra, calcola.
2: Il primo punto
1: storico del Curaçao, Dario.
3: Esatto.
1: Cioè, incredibile. Sullo 0-0 contro l'Ecuador, quindi
3: potremmo festeggiare con
1: tu c'hai già la maglietta pronta.
0: Così, sì,
1: è blu, tipo così, sì.
0: Perché è diventato dell'Ecuador lui adesso?
1: No, del Curaçao.
3: Curaçao, perché ci si fanno tanti cocktail,
0: tanti punti
3: buoni, quindi andrei a festeggiare il primo punto del Curaçao.
1: L'angelo,
3: l'angelo azzurro
1: era quello là. E poi invece scivolone della Scozia. Dopo l'euforia, la Scozia subisce un bagno di umiltà, perdendo 1-0 contro il Marocco. Invece parliamo dell'Italia ai mondiali.
3: Un altro scivolone che a me ha sorpreso, è stata subito eliminata, è stata la Turchia.
2: Sì, di Vincenzo Montella.
0: Il motivo c'è.
3: Sì, eh?
0: Perché ha comprato tutti i giocatori Mediaset per i telenovele.
3: Ah,
1: esatto.
0: E stanno tutti là.
1: Tutti là, non giocano più.
0: E siccome poi si ammazzano tutti, quindi non è rimasto più nessuno.
3: Questo, vedi, è la stessa cosa che è successa all'Italia. Stanno comprando tutti i giocatori dall'estero per fare un mega campionato.
1: Sì.
3: A suon di campioni però poi alla fine
1: mettono da parte
3: i propri nazionali, e poi ai mondiali, ecco il risultato.
1: No, infatti parliamo del mondiale italiano, ragazzi. Allora, l'Italia invece ha giocato
3: a punteggio pieno, contro la Divano Kiev.
0: No, ti posso dire che evidentemente
1: no.
0: L'Italia starà facendo la mietitura, naturalmente ne parleremo venerdì a Ti racconto una storia. Evidentemente la cosa ci ha preso veramente fuori, ecco, e staranno mietendo il grano.
1: Vittorio, è finita la puntata, lo sai, sì.
0: Me ne sono accorto, evidentemente.
3: Dario, ci saranno delle immagini di questa
0: buonasera, vediamo la fotocopia.
1: Sì, hai visto, ecco, che gioco di parole.
0: Vediamo l'immagine, lo slide
3: presa dal drone.
0: Ecco, anche noi siamo a Garlasco, non lasciamo
1: ad esempio
0: nostri. Esempio non c'entra niente, ad esempio no, a Garlasco non va bene. Andiamo in Italia, veniamo a Artena, il palio, la mietitura. Evidentemente non ha capito che è finita la puntata. È vero, ti saluto Vittorio, ciao
1: io.
0: Naturalmente anche a te. Allora, no, i due stanno ancora
1: discutendo.
0: Allora, Dario,
3: somiglia un po' pure Umberto Tozzi quando parla.
1: E quando fai sì, perché lui lo sa che
0: quella cosa è diverso. Parliamo un attimo della puntata che hai fatto mercoledì. È stata una puntata fantastica, ricca di novità. Ci lampeggiano, guarda,
3: vedi perché sta finendo. Tu tiri fuori gli argomenti interessanti.
1: Purtroppo alla fine.
0: Però, mercoledì prossimo hai qualche personaggio.
3: Mercoledì prossimo seguiteci, perché qualcuno ci sarà. Non spoilerò niente.
1: Non lo possiamo dire.
0: Dipende dagli
2: top
0: autori.
2: Secret, è tutto top secret, perché dopo l'ultima puntata
1: è tutto top secret.
0: Daniele, scusa, tu non lo sai,
2: No.
4: Nemmeno tu.
2: Nemmeno io.
4: Nemmeno la produzione, niente.
1: No, no, lo sappiamo. Si sta vociferando qualcosa, siamo in accordi col manager.
4: Quindi allora dovete andare sulla nostra pagina dei social, che sta salendo sempre più.
1: Certo, ragazzi,
3: grazie ecco, a tutte le persone.
4: Pensate che abbiamo
3: a
4: pubblicato il servizio e senza drone, l'abbiamo pubblicato.
3: Pensa.
4: Siamo arrivati a 1200 visualizzazioni
3: nonostante sia senza drone.
4: Nonostante senza drone.
3: Allucinante.
1: Ma possiamo lo sai come dicono Altena? Te possa da drone.
4: Non si dice che si drone dice. Poi significa fulmine, un trono, tuono.
2: Possiamo dire che siamo anche su Instagram, quindi amici,
4: mandateci il cuoricino, ecco. E poi seguiteci su TikTok perché è bello. Allora, e mercoledì scorso, diciamo, è stata una bella puntata. Abbiamo scoperto personaggi locali e Dario, ho visto anche che hai saputo gestire benissimo, come fai in modo impeccabile. Abbiamo anche un altro autore che arriverà prossimamente, che è già stato con noi tempo fa, che ha scritto
3: andremo in chiusura poi della stagione,
2: del programma proprio.
4: Chiudiamo in bellezza. La direzione sta decidendo di chiudere definitivamente questa lezione.
1: Tra poco il mercoledì sera sarà libero.
4: Evidentemente metterò io una replica del mio programma.
3: Alla redazione non piacciono i miei programmi.
4: Si chiama "Ti racconto una storia anche di mercoledì".
3: Anche di mercoledì.
4: Ecco, hai capito? Quindi attenta come dimora, perché troppi personaggi di certo spessore non ci li possiamo permettere.
3: Alla redazione non piace più il mio programma, è passato di moda probabilmente.
4: Anzi, io so che fra poco verranno anche i personaggi della corrida che intervista.
3: Ah, che bello.
1: Per fortuna abbiamo adesso un'intervista a gruppi.
3: Potremmo fare altre puntate, già ne abbiamo fatta una insieme.
1: Un crossover
3: pieno delle tue domande, pensa ai personaggi della corrida.
1: Bello.
2: E lì lo si toccherà fare. Il cielo.
1: Direttore, se lei vuole, noi lo facciamo.
2: Si toccherà il cielo con un dito lì.
3: Anche con tutte e 10.
4: Non solo il cielo si toccherà lì.
1: Beautiful Art Studio Live si chiama.
4: Allora, intanto vi dico una cosa molto bella. Attenzione, ve lo dico adesso. E prossimamente a luglio, questo accadrà a luglio, ci sarà una puntata non stop di tutti i personaggi di Art Radio. Significa che cominceremo la mattina alle 10 e termineremo a mezzanotte.
3: Olè.
4: Ognuno di noi farà il suo programma regolare in questa fascia non stop, esclusivamente 24 ore in diretta.
1: Questa è una grossa idea. Cioè, bello,
4: quindi,
1: molto bello.
4: Ci prepariamo e
2: mi preparo.
1: Tu, Daniele, morirai.
2: Porterò la brandina e la metterò qui.
1: Il giorno dopo ci sarà una puntata in memoria di Daniele.
3: Amici ascoltatori, se qualcuno di voi ha a disposizione uno di quei materassi gonfiabili che si usano magari quando uno va in vacanza.
4: Parliamo di gonfiabili perché lui è un professionista di cose gonfiabili.
3: Lo prestiamo a Daniele, almeno si mette là sopra, continua.
4: Su un materasso gonfiabile, quella cosa gonfiabile.
3: A lavorare.
1: No. Ha degli standard alti.
2: Quella
1: ragazzo.
4: Senti, allora il costume ce l'hai?
3: Sì, è pronto.
4: Allora noi ci andiamo a tuffare da Art Radio Beach, perché manca ancora 2 minuti prima di dare la linea alla regia. Siamo dei 3 minuti sfasati, maestro. Quindi stiamo parlando di... Ecco. Daniele, esci! Guarda, incredibile.
2: La notizia mi sono tuffato.
4: I bambini sono già andati a pranzo oppure ancora sono a bordo piscina?
2: Sono a pranzo.
4: No, perché sta arrivando il traghetto, falli spostare perché sai quelli sono pericolosi, sai, ogni tanto sotto qualche elica parte un bambino.
1: Ecco, l'Europa sta arrivando adesso proprio.
4: Il traghetto? Sì, il traghetto in piscina noi ci abbiamo. Arriva, scarica.
1: Quando arriva fa tutto un solco.
4: Scarica i bambini. Bambini, allora la pizza è pronta. L'abbiamo presa qua da noi. Piano! E dai, una alla volta! Ah, ma guarda, è incredibile, questi sono tanti.
2: Questo
4: sono
2: è l'inchino.
1: Questo è l'inchino, sì. Porta le pizze, Daniele, occhio perché tu forse hai rischiato di prenderne alcune prima.
4: Fa l'inchino e scarica le pizze, capito? Tu rischi di prendere qualcuna.
1: Quelle vere. La devi smettere tu così.
4: Basta. Allora, Linda è uscita da sotto l'acqua?
1: Che stava a fare Linda sotto l'acqua?
2: È uscita.
1: Sei faticato, Daniele, è uscita.
4: Allora, io saluto la parte della nostra redazione, Mary, Susi e Rosy, e che si occupa della nostra redazione, che come sapete ci siamo spostati a bordo piscina, non ci possiamo permettere l'acqua park di Rimini, ma andiamo all'acqua beach di Art Radio qui in piazzale Luigi Brass, e con i bambini della zona, ma non farli tuffare adesso, Perché dopo mi schitta tutto sul microfono, io non riesco a parlare.
3: No, infatti.
4: Allora,
3: tanto se continua a non piovere questi giorni, esatto, finirà pure l'acqua, insomma.
4: No, no, quella ce l'abbiamo perché la siamo abusivi, la rubiamo al comune.
3: Ah no, io ero rimasto all'acqua piovana. Vedi, come non si
4: ci
3: sanno
4: poi
3: le
4: siamo cose, attaccati al proprietario della casa di sopra e quindi prendiamo l'acqua sotto.
3: Grazie.
4: La piscina,
1: lui
4: grazie.
1: Tre bicchieri d'acqua, 800 euro al mese.
4: No. Allora, dicevo, ringraziamo Linda, acqua in bocca Linda, mi raccomando, non di dire tutto quanto, Susi, Mary e Rosy, la nostra redazione, e devi sapere una cosa, Dario, l'ha fatto per te, mi hanno detto, hanno chiesto se potevano andare in topless, dai, ormai siamo nel 2026, non è che ci scandalizziamo, e io gli ho detto di sì. Finché è arrivato Maurizio tutto arrabbiato con le mani ai fianchi e mi ha detto perché
3: il topless
4: quelle... no Maurizio no. Sarebbe una cosa e si mette così
3: perché mi... loro sì e io no.
4: No, mi guarda e mi dice che praticamente Rosy si è messo il topless ma al contrario. Capito?
1: Ecco, okay. Non ha tolto la parte sopra, eh.
3: Okay.
4: Ecco, e si è messa a prendere il sole qui a Piazzale Luigi Brass. Infatti, vediamo che tutte queste persone anziane che stanno qua davanti si sono spostate verso la radio.
3: Infatti, per quello c'era tanta gente, sono entrato in ritardo.
4: C'è tanto afflusso.
3: Sarei dovuto arrivare prima.
1: Se ci fai caso, c'è un signore con la bicicletta che praticamente sommando i chilometri ha fatto la Parigi-Roubaix. Capito?
4: Va bene, Daniele, alla parte tecnica Daniele che ringraziamo e vi consigliamo di riascoltarci oggi, oggi siamo in replica, guarda che mezzogiorno e 35, siamo in replica, lo sai?
3: E quindi dobbiamo anche...
4: affrettarci e chiudere. Altrimenti domani è già domani e quindi oggi è oggi ancora.
3: Esatto.
4: Capito? Bene, allora, Dario, ciao, grazie di essere stato con noi.
3: Ciao, grazie a voi di avermi ospitato per qualche minuto. Adesso grazie al coinquilino del palazzo che ci offre l'acqua.
1: Grazie, ragazzi.
4: Adesso ti mandiamo in tour con la band di mercoledì scorso.
3: Così sì, ma prima voglio fare il crossover con Roberto, con i nostri due programmi, ospitare qualcuno della corrida.
1: Va bene,
3: riempiremo lo riempiremo di domande.
4: L'anno scorso ha fatto 12.000 visualizzazioni.
1: Io già lo so chi è.
3: Quindi lo facciamo sia cantare sia raccontarsi.
1: C'è lo spazio per ospitarlo.
4: Non fatemi questo.
1: C'è lo spazio per... abbiamo capito chi è.
4: C'è.
2: È stato un piacere stare qui in regia per quel poco.
4: Allora, Roberto Lanna, grazie.
1: Grazie a
4: buona
1: voi.
4: Buona giornata a Dario. Ciao,
3: ciao
4: Daniele.
3: Grazie.
4: Ciao, buon proseguimento con la mia radio. Vi dico l'aforisma del giorno e questo aforisma è di Larry Brown. Dopo un anno di terapia, il mio psichiatra mi disse: "Forza la vita, non è per tutti."

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere

0: oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Stai ascoltando Art Radio. È il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia Velletri si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Per te, un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica, la libertà del modern contemporary e tutta la carica esplosiva dell'hip hop. E per i più piccoli, spazio al divertimento e al movimento con la nostra baby dance dai 3 anni. Segna queste date. Giovedì 24 settembre e martedì 29 settembre ti aspettiamo per i nostri open day con prove gratuite. Vieni a provare l'energia di Body 2000 nella nostra sede a Piazza 20 Settembre a Velletri. Ascolta bene, l'iscrizione è totalmente gratuita e i corsi iniziano ufficialmente giovedì 1 ottobre. Non aspettare che i posti finiscano. Blocca la tua prova gratuita adesso. Chiama subito il numero 06-963-5121 o manda un messaggio WhatsApp al 339-3204063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Vivi la tua passione.
2: Per me sei ossessione.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: Vuoi ascoltare Art Radio? Lo puoi fare seguendoci su www.artradio.it, radio.it, web radio italiane, Radio Garden. Oppure basta dire: Alexa, apri Art Radio. Con Art Radio, accendi la tua estate.
1: Ti facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
2: Questa è Art Radio.

Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

0: Trasformarsi oggi significa scegliere il proprio domani. Training Academy è un ente di formazione accreditato che opera in tutto il Lazio, con percorsi professionali riconosciuti nei settori sociosanitario, beauty e amministrativo. Docenti esperti, corsi qualificati e reali opportunità di inserimento lavorativo. Che tu voglia iniziare una nuova carriera o aggiornare le tue competenze, Training Academy ti accompagna passo dopo passo. Scopri tutti i corsi su treacademy.it oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13 Albano Laziale, telefono 06 920 9954. Training Academy, investimento nel tuo futuro.
1: Che bella montatura mi sono presa da Visual Express.
2: Oh sì, davvero bella.
1: Sai, da Visual Express ho trovato le ultime creazioni per la vista e per il sole. Controllo della vista gratuito. E fantastico, i miei nuovi occhiali sono pronti in un'ora.
2: Anch'io per i miei nuovi occhiali ora so cosa scegliere.
1: Visual Express, la vera fabbrica di lenti e ottica con propri punti vendita diretti a Lariano e Velletri.
2: Visual Express, non vedo l'ora.
3: Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio! Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltre pressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo a Lariano. Vieni a trovarci presso la farmacia Sant'Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute. Voglia di freschezza? Voglia di estate? Entra nel mondo di D&G Doppio Gusto. Il posto dove ogni giorno è quello giusto.
4: Drink, gelati e aperitivi da vivere. Relax e buona compagnia.
3: Tutti i giorni ti aspettiamo con il tuo drink preferito e un ricchissimo tagliere di sfizi. Ma il weekend da D&G è ancora più speciale. Il venerdì, fatti conquistare da fritture di pesce croccanti, leggere e abbinate a calici di vino selezionati.
4: Il sabato e la domenica, goditi la nostra pinsa romana. Fragrante, croccante e digeribilissima, accompagnata da una birra alla spina fresca e ghiacciata.
3: Buon cibo,
4: bevande di qualità e zero pensieri.
3: Abbiamo un ampio parcheggio e un'area esterna con giochi per i bimbi. D&G, aperitivi da vivere.
4: Siamo a Lariano, in via Napoli 145A.
3: Prenota subito il tuo tavolo al 388 35 22 797. D&G, raddoppia il gusto della tua estate.
5: Radio.

Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

Bentornati ad un nuovo appuntamento con Art Vintage, in studio Roberto Di Baldi. Oggi parleremo del grande Pupo. Nasce l'11 settembre 1955 a Ponticino, frazione dell'allora comune di Laterina, in provincia di Arezzo. Il padre Fiorello era postino, la madre Irene Bozzi casalinga. Entrambi i genitori si dilettavano nel canto e nella recitazione, la madre in diversi cori del luogo, il padre nell'ottava rima toscana, fino a cantare con tanti volti noti come Roberto Benigni. Il nonno, Santi Ghinazzi, invece era soprannominato il poeta. Nel 70, all'età di 15 anni, conosce Anna, ragazza con la quale si sposa 4 anni dopo, mettendo al mondo la sua prima figlia Ilaria. Dopo essersi sposato, abbandona gli studi per il servizio militare con destinazione Orvieto e scrive la sua prima canzone, Primavera, dedicata alla sua zia materna Clara, morta a 25 anni a causa di una brutta malattia, canzone che però non pubblicherà mai. Scriverà poi un'altra canzone con lo stesso titolo che sarà pubblicata negli anni 90. Nel settembre 1975, a 20 anni, esordì come cantautore alla Baby Records, dove gli fu assegnato per la prima volta lo pseudonimo di Pupo. Molti anni dopo svelerà di non aver inizialmente gradito questo nome imposto dalla casa discografica e di aver sperato che un giorno glielo avrebbero tolto. La sua prima canzone intitolata Ti scriverò, pezzo che il cantautore toscano presenta a TVL Radio Televisione Libera, interpretandolo in playback. 2 anni dopo, anche se quasi alla chiusura, partecipa nuovamente alla stessa emittente televisiva toscana con Il Solo Senza Te, brano scritto insieme al duo musicale La Bionda. Il suo primo album risale invece al 1976 e si intitola Come sei bella. Nello stesso anno incomincia anche la sua carriera di paroliere e compositore, scrivendo canzoni per vari artisti come Paolo Barabani, artista della stessa etichetta. 2 anni dopo partecipa a Disco Ringhe con il brano Sempre Tu,

diventa un altro grande successo, meglio conosciuto come Forse sì, forse no, che sarà tradotto in numerose lingue. Gelato al cioccolato sarà un anno importante per Pupo. 1979, attraverso la pubblicazione della canzone, diventa il suo primo grande successo. Il brano affermava inizialmente il cantautore toscano, ispirato da un'avventura omosessuale vissuta in Tunisia dal cantante siciliano Cristiano Malgioglio, che ha scritto il testo. La musica fu invece scritta dal cantautore toscano. Negli anni 2000 Pupo affermò che Malgioglio volle firmarsi con lo pseudonimo di Miozzi perché non voleva che si sapesse che aveva scritto una canzone per il cantautore toscano, dato che era sempre impegnato a scrivere le canzoni per Mina e Ornella Vanoni. Nel 1980 Pupo partecipa per la prima volta al Festival di Sanremo cantando Su di noi, che diventa uno dei suoi brani più celebri, apprezzati e più venduto sia in Italia che all'estero. La canzone arriva al terzo posto e racconta un momento sentimentale avvenuto tra lo stesso Pupo e Donatella Milani, che da tempo lavorava con lui come corista. Questo brano viene incluso nell'album Più di prima, insieme a altri due grandi successi, Firenze, Santa Maria Novella, in cui canta il suo primo amore per il capoluogo toscano, E bravo, interpretato alla 17ª edizione di Un disco per l'estate. Questa canzone venne portata a termine con la collaborazione di Paolo Amerigo Cassella ed è un brano malinconico che racconta una sera in cui Pupo era solo a casa e mentre suonava il pianoforte piangeva. Nel 1981 il Festival Sanremese l'avrebbe nuovamente voluto dopo il grande successo di Su di noi. Pupo accettò, ma partecipò a quell'edizione solo come cantautore, scrivendo Sarà perché ti amo per i ricchi e poveri, brano con cui il gruppo raggiunse il quinto posto, e Hop Hop Somarello per il cantautore Paolo Barabani, canzone che arrivò invece sesta. Nello stesso anno partecipa per la seconda volta alla Mostra Internazionale di Musica Leggera di Venezia interpretando Lo devo solo a te, che diventa un'altra delle sue canzoni di maggiore successo, più vendute ed ascoltate. La canzone viene inserita nell'omonimo album pubblicato nello stesso anno, insieme a cinque canzoni che segnarono la sua vita, ovvero Nashville, dedicata alla capitale del Tennessee, è interpretata per la prima volta durante il grande concerto. Ebbene, per Pupo ci sarebbe ancora tanto da dire, perché è un interprete che ripete ancora l'esperienza nell'83 con Cieli Azzurri, con cui si classifica all'ultimo posto, e nell'84 con Un amore così grande, scritta da Umberto Tozzi e Giancarlo Bigazzi, che poi in questa edizione sostituisce in estremis Loretta Goggi, che avrebbe dovuto esibirsi con la stessa canzone e si classifica quarto. Bene ragazzi, a questo punto vi saluto, vi do l'appuntamento domani per un'altra edizione di Arte Vintage e vi facciamo ascoltare una delle più belle canzoni di Pupo, da Roberto Tibaldi è tutto. Buona continuazione con i programmi di Arte Radio.

0: Vivi la tua estate insieme a noi. Ascolta Art Radio. Art Radio. Un'estate da brivido.
1: Stai ascoltando Art Radio.
2: Volume 0.
1: Prima dei grandi palchi.
2: Prima dei dischi d'oro.
1: Prima che lo cantino tutti, c'è un momento esatto in cui la musica è solo passione pura. Volume 0.
2: Un programma dai giovani per i giovani.
1: Prossimamente. Su Art Radio.
2: Su Art Radio.

Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio, ovunque con te.

0: vittima dei teatri.
1: Continua la protesta degli artisti.
2: Mille paure a Roma.
3: Continua la protesta degli artisti.
4: Immobile in silenzio, un sogno necessario. Abbracci, baci e fiato e su il sipario.

0: ma il fuoco è nostro.
1: Stai ascoltando Heart Radio. Hands up.
2: No, è mio. Papà, guarda.
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
6: Questa è Art Radio, questa è l'Electro Chart con me, Marco Duke in voce, Alex Blond alla selezione musicale. In 15 minuti la migliore musica elettronica e dance del momento.

La selezione musicale di Alex Blond, la voce di Marco Duke, questa è l'Electro Chart su Art Radio. Ci sono i Chemical Brothers, Hey Boy, Hey Girl.

star DJs. Here we go! Hey girls, hey boys, superstar DJs.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
0: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.
2: Passione per la terra e amore per gli animali? La risposta è una sola. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop.
3: Tutto, ma proprio tutto per l'agricoltura e la zootecnica. Dai fertilizzanti e concimi agli attrezzi e accessori delle migliori marche. Il massimo per il tuo lavoro, garantendo sempre rispetto per l'ambiente e sostenibilità.
2: E per i vostri amici a quattro zampe, una scelta infinita. Alimenti, mangimi delle migliori marche, prodotti veterinari e antiparassitari.
3: Niente compromessi. Scegli la qualità. Vieni a trovarci all'Ariano, in via Giuseppe Garibaldi 248. Telefono 06 96 55 288. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop. Coltiviamo passioni. Proteggiamo la natura.
4: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
5: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelo, Santa Cruz e Shimano Service Center, con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
4: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
5: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
4: Center Bike di Manuel Pantoni. È vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche. Linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393-6071-963.
5: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike, promozione straordinaria. Bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro con caschettino in omaggio.
6: Ci sono lavori che nascono dal cuore. Se aiutare gli altri è la tua vocazione, Training Academy ti offre percorsi professionali nel settore sociosanitario, corsi regionali di operatore sociosanitario, assistente di studio odontoiatrico e operatore educativo per l'autonomia e la comunicazione, docenti esperti, laboratori attrezzati e stagi in strutture convenzionate. Formazione autorizzata dalla regione in tutto il Lazio, perché la cura non ha confini. Per informazioni visita il nostro sito Tracademy oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13, Albano Laziale Roma, telefono 06 920 9954. Training Academy, ci prendiamo cura delle persone.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno.

0: Art Radio Estate.
1: Art Radio Estate.
2: Art Radio Summer.
0: Art Radio Summer. Tuffati nella musica di Art Radio.
1: Tuffati nella musica di Art Radio.
2: Art Radio. Un'estate da brivido.
3: Stai ascoltando Art Radio.

sabato sera qui, seduto sopra il letto così, a non fare nulla, nulla, nulla. Prima c'eri tu che mi facevi da culla. Poi quel giorno che fa schifo da dimenticare,

0: il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia Velletri si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Per te, un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica, la libertà del modern contemporary e tutta la carica esplosiva dell'hip hop. E per i più piccoli, spazio al divertimento e al movimento con la nostra baby dance dai 3 anni. Segna queste date. Giovedì 24 settembre e martedì 29 settembre ti aspettiamo per i nostri open day con prove gratuite. Vieni a provare l'energia di Body 2000 nella nostra sede a Piazza 20 Settembre a Velletri. Ascolta bene, l'iscrizione è totalmente gratuita e i corsi iniziano ufficialmente giovedì 1 ottobre. Non aspettare che i posti finiscano. Blocca la tua prova gratuita adesso. Chiama subito il numero 06-963-5121 o manda un messaggio WhatsApp al 339-3204063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Vivi la tua passione.
1: Dei giardini in qualche grande raggio.

0: Trasformarsi oggi significa scegliere il proprio domani. Training Academy è un ente di formazione accreditato che opera in tutto il Lazio, con percorsi professionali riconosciuti nei settori sociosanitario, beauty e amministrativo, docenti esperti, corsi qualificati e reali opportunità di inserimento lavorativo. Che tu voglia iniziare una nuova carriera o aggiornare le tue competenze, Training Academy ti accompagna passo dopo passo. Scopri tutti i corsi su traacademy.it oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13 Albano Laziale, telefono 06 920 9954. Training Academy, investimento nel tuo futuro.
1: Che bella montatura mi sono presa da Visual Express.
2: Oh sì, davvero bella.
1: Sai, da Visual Express ho trovato le ultime creazioni per la vista e per il sole. Controllo della vista gratuito. E fantastico, i miei nuovi occhiali sono pronti in un'ora.
2: Anch'io per i miei nuovi occhiali ora so cosa scegliere.
1: Visual Express, la vera fabbrica di lenti e ottica con propri punti vendita diretti a Lariano e Velletri.
2: Visual Express, non vedo l'ora.
3: Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio! Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltre pressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo a Lariano. Vieni a trovarci presso la farmacia Sant'Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute. Voglia di freschezza? Voglia di estate? Entra nel mondo di D&G Doppio Gusto. Il posto dove ogni giorno è quello giusto.
4: Drink, gelati e aperitivi da vivere. Relax e buona compagnia.
3: Tutti i giorni ti aspettiamo con il tuo drink preferito e un ricchissimo tagliere di sfizi. Ma il weekend da D&G è ancora più speciale. Il venerdì, fatti conquistare da fritture di pesce croccanti, leggere e abbinate a calici di vino selezionati.
4: Il sabato e la domenica, goditi la nostra pinsa romana. Fragrante, croccante e digeribilissima, accompagnata da una birra alla spina fresca e ghiacciata.
3: Buon cibo,
4: bevande di qualità e zero pensieri.
3: Abbiamo un ampio parcheggio e un'area esterna con giochi per i bimbi. D&G, aperitivi da vivere.
4: Siamo a Lariano, in via Napoli 145A.
3: Prenota subito il tuo tavolo al 388 35 22 797. D&G, raddoppia il gusto della tua estate.
5: Stai ascoltando Heart Radio.

0: Art Radio. La storia continua.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Lazio. Sulla strada statale 296 della Scafa è attivo un senso unico alternato di 700 metri circa all'altezza dello svincolo dell'aeroporto di Fiumicino, allacciamento autostrada Roma-Fiumicino. Sulla strada statale 749 Sora Cassino è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in base all'avanzamento del cantiere tra gli svincoli di Settignano di Atina ed Atina Superiore in provincia di Frosinone. Sulla strada statale 214 Maria e Isola Casamari è attiva una riduzione di carreggiata di circa 1,5 km in entrambe le direzioni, tra lo svincolo per la stazione di Cartiera e lo svincolo per via Casilina in provincia di Frosinone. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: No, è mio! Papà, guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: tuo nome.
1: Art Radio Estate.
2: Art Radio Estate.
3: Art Radio Summer.
1: Art Radio Summer. Tuffati nella musica di Art Radio.
2: Tuffati nella musica di Art Radio. Art Radio. Un'estate da brivido.
4: Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice. www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.

0: Volume zero. Prima dei grandi palchi.
1: Prima dei dischi d'oro.
0: Prima che lo cantino tutti, c'è un momento esatto in cui la musica è solo passione pura. Volume zero.
1: Un programma dai giovani per i giovani.
0: Prossimamente. Su Art Radio.
1: Su Art Radio.
2: 'Nostalgicamente', in studio Franca Landi.
3: Franca Landi!
4: Ed eccoci qui, cari amici ed amiche. Siete all'ascolto di Art Radio, all'interno del mio programma che ha per titolo 'Nostalgicamente', che vi terrà compagnia con chiacchiere musicate. È Franca Landi, sì, me medesima. Qualche minuto di in buona compagnia, buonissima compagnia, con la musica che va dagli anni 60 ai 90. Musica che a volte può pure farti piangere, farti sorridere, può riempirti il cuore di gioia perché è legata ad un ricordo, ma di sicuro la musica sarà sempre la colonna sonora della nostra vita.

il tuo Dio è ebreo. La tua musica è nera, la tua macchina è giapponese, la tua pizza è italiana, il tuo gas algerino, il tuo caffè brasiliano, la tua democrazia è greca, i tuoi numeri sono arabi, le tue lettere sono latine. Io sono il tuo vicino e ancora mi chiami straniero? Penso che un sogno parassi.

Sai vivere quando, pur vivendo in questo mondo complicato, tu resti semplice. Pur vivendo in questo mondo ingiusto, tu resti giusto. Pur vivendo in questo mondo di disonesti, tu resti onesto. Ma soprattutto, sai vivere quando in questo mondo senza amore riesci ancora ad amare. Charlie Chaplin.

le case. Il ragazzo della Via Glu. Era il 1966 e Adriano Celentano, tra una pausa sua, ricordate le famose pause di Celentano, no? I silenzi che dicono molto, e l'altro già prevedeva un disastro ecologico.

0: Nella vita non bisogna mai rassegnarsi, arrendersi alla mediocrità, ma bensì uscire da quella zona grigia in cui tutto è abitudine e rassegnazione passiva. Bisogna coltivare il messaggio di ribellarsi. Rita Levi Montalcini.
1: Solamente ieri sera io parlavo con gli amici, scherzavamo fra di

Mina, mi sei scoppiato dentro al cuore. Questa è stata una versione ricantata benissimo anche da Marco Masini. Ma tornando a Mina, una delle cantanti più amate in Italia. Però io credo una cosa, che non sia necessario fare nulla per essere amati. Voi direte perché? Passiamo la vita cercando di sembrare più belli, più intelligenti. Ma io ho capito due cose. Coloro che ci amano ci vedono con il loro cuore e ci attribuiscono qualità al di là di quelle che abbiamo davvero. Invece coloro che non vogliono amarci non saranno mai soddisfatti di tutti i nostri sforzi. Sì, è vero, credo sia importante lasciare in pace le nostre imperfezioni. Sono preziose per comprendere coloro che ci vedono con il cuore. In studio, Franca Landi.

Era il 1976 quando Loredana Bertè cantava Sei bellissima. Belle sono anche le parole di Ernest Hemingway, che dicono così: non sopporto il pensiero che la mia vita stia scorrendo così in fretta e che io in realtà non la viva.

0: E questo è veramente un regalo che ho voluto farvi, ma non solo a voi, anche a me. Siamo andati indietro, molto indietro con il tempo. Era Elvis Presley con la versione in inglese, la sua personalissima versione di O Sole Mio. Pensate, non so se l'ho già detto, siamo in diretta, era il 1954. E così siamo arrivati al termine di questa programmazione. Franca Landi vi ringrazia, vi saluta, vi dà appuntamento al più presto e si raccomanda di una cosa: domani, ragazzi, fate i bravi, che oggi lo siete stati. Sipario.
1: Stai ascoltando Art Radio.

aspettare che qualcosa voli, indovinare il viso di qualcuno in chi ti passa accanto, tornare indietro un anno, un giorno, per vedere se per caso c'eri.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a... artradioweb@gmail.com.
0: artradio@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.
2: Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
3: E tu passa la fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
2: Davvero? E con quale gestore?
3: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
2: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
3: Niente stress. Pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiama lo 06 88 93 06 84. La consulenza è gratuita. 5G Lab. Connessi al futuro.

si mangia bene veramente, dove la brace è profuma di festa e i funghi porcini sono quelli veri e profumati. E la polenta volemo mette, con spuntature, tradizionale, che salsicce, che broccoletti, tricolore, ma prima devi sentire la campanella. Questa è la premiata Trattoria Prati, tradizione, gusto e convivialità, proprio come una volta, che sia una cena tra amici, una rimpatriata, un bel banchetto, da Prati te trovi sempre bene, piatti abbondanti, funghi porcini, carne alla brace e specialità di stagione. Premiata Trattoria Prati dal 1963, Lariano, via Dante Alighieri 28, telefono 06 9655 213, premiata Trattoria Prati, dove il gusto è di casa come una volta. Ma meglio. Per ulteriori informazioni www.premiatatrattoriaprati.com.

0: Cerchi il dettaglio perfetto per splendere? Da 40 anni la risposta è una sola. Gioielleria Pensieri e Preziosi all'Ariano.
1: Dalla boutique più trendy, con Gas, Liu Zhou, Amen e Luca Barra, fino all'orologeria di classe con Festina e Lorenz in esclusiva.
0: Vuoi un pezzo unico? Il nostro laboratorio Orafo crea e ripara i tuoi sogni. E per i campioni premiazioni sportive di ogni tipo. Pensieri e Preziosi. L'emozione da indossare. Ti aspettiamo all'Ariano, in via Napoli 21 e 23.
1: Telefono 06 96 55 123.

0: Vivi la tua estate insieme a noi. Ascolta Art Radio. Art Radio. Un'estate da brivido.
1: Art Radio. La storia continua.

0: ti facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: Questa è Art Radio.
2: No, è mio! Papà, guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
6: È il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia Velletri si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Per te, un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica, la libertà del modern contemporary e tutta la carica esplosiva dell'hip hop. E per i più piccoli, spazio al divertimento e al movimento con la nostra baby dance dai 3 anni. Segna queste date. Giovedì 24 settembre e martedì 29 settembre ti aspettiamo per i nostri open day con prove gratuite. Vieni a provare l'energia di Body 2000 nella nostra sede a piazza 20 settembre a Velletri. Ascolta bene, l'iscrizione è totalmente gratuita e i corsi iniziano ufficialmente giovedì 1 ottobre. Non aspettare che i posti finiscano. Blocca la tua prova gratuita adesso. Chiama subito il numero 06 963-5121 o manda un messaggio WhatsApp al 339 3204063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Vivi la tua passione.

0: Stai ascoltando Art Radio. Ci sono sapori che non cambiano mai. Ricette tramandate con amore, che sanno di casa e di cose buone. Al ristorante al Ponte di Mastrella Dalmazio riscopri il sapore vero della nostra terra. Cibo genuino, come i celebri cellitti, e i cannelloni fatti in casa come una volta. Comodo e fresco spazio all'aperto, con la praticità di un ampio parcheggio. Siamo all'Ariano, Piazzale Luigi Bras 25. Prenota il tuo tavolo allo 06 97 60 92 70 oppure al 380 35 18 396. Ristorante al Ponte di Mastrella Dalmazio. I sapori veri da sempre. Cambia ritmo con Dannibale SRL. Strutture solide per il tuo futuro. Pavimenti e ceramiche dal design unico. Arredo bagno e idromassaggio da sogno.
1: E per il clima perfetto, in ogni stagione esperti in condizionamento, riscaldamento e termoidraulica. Alla continua ricerca di nuove forme e nuove soluzioni per te.
0: Troviamo le soluzioni perfette per ogni tua idea di comfort. Dai un nuovo stile alla tua vita.
1: Scegli il meglio, Dannibale SRL, che ti aspetta negli showroom di Via Roma 125 all'Ariano.
0: Telefono 06 9655 187. Fuori il caos dentro casa tua. Solo il massimo relax. Scegli Globo Ariana. L'eccellenza nei serramenti infissi in alluminio altamente isolanti.
2: Finestre, scuri e porte blindate, progettate nel pieno rispetto degli standard italiani.
0: Il segreto? Più design, massimo comfort abitativo e un taglio netto alla bolletta, grazie al risparmio energetico. Dalla casa all'ufficio, fino alla grande azienda, noi abbiamo la soluzione perfetta per te. Vieni a toccare con mano la qualità nei nostri showroom.
2: Siamo all'Ariano, in via Roma 73. Richiedi subito un preventivo gratuito.
0: Chiamaci allo 06 89 13 05 31 o al 348 29 38 376. Oppure scrivi a globoariana@importexport.com. Globo Ariana, un investimento che dura nel tempo.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua. Where?

0: Vuoi ascoltare Art Radio? Lo puoi fare seguendoci su www.artradio.it, radio.it, web radio italiane, Radio Garden. Oppure basta dire: Alexa, apri Art Radio. Con Art Radio accendi la tua estate.
1: Facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
2: Volume 0. Prima dei grandi palchi.
3: Prima dei dischi d'oro.
2: Prima che lo cantino tutti, c'è un momento esatto in cui la musica è solo passione pura. Volume 0.
3: Un programma dai giovani per i giovani.
2: Prossimamente. Su Art Radio.
3: Su Art Radio.

0: Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
1: E tu passa la fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
0: Davvero? E con quale gestore?
1: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
0: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
1: Niente stress, pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiamalo 06 88 93 06 84. La consulenza è gratuita. 5G Lab, connessi al futuro. Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio. Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltrepressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo all'Ariano. Vieni a trovarci presso la farmacia Sant'Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute.
2: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
3: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelo, Santa Cruz e Shimano Service Center, con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
2: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
3: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
2: Center Bike di Manuel Pantoni. È vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche. Linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393-6071-963.
3: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike, promozione straordinaria. Bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro con caschettino in omaggio.
4: Art Radio. La storia continua.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: Vivi la tua estate insieme a noi. Ascolta Art Radio. Art Radio. Un'estate da brivido.
1: Stai ascoltando Art

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
0: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia Velletri si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Per te, un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica, la libertà del modern contemporary e tutta la carica esplosiva dell'hip hop. E per i più piccoli, spazio al divertimento e al movimento con la nostra baby dance dai 3 anni. Segna queste date. Giovedì 24 settembre e martedì 29 settembre ti aspettiamo per i nostri open day con prove gratuite. Vieni a provare l'energia di Body 2000 nella nostra sede a piazza 20 settembre a Velletri. Ascolta bene, l'iscrizione è totalmente gratuita e i corsi iniziano ufficialmente giovedì 1 ottobre. Non aspettare che i posti finiscano. Blocca la tua prova gratuita adesso. Chiama subito il numero 06-963-5121 o manda un messaggio WhatsApp al 339-320-4063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Vivi la tua passione.

ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.

0: Art Radio Estate.
1: Art Radio Estate.
2: Art Radio Summer.
0: Art Radio Summer. Tuffati nella musica di Art Radio.
1: Tuffati nella musica di Art Radio. Art Radio. Un'estate da brivido.

0: Volume 0.
1: Prima dei grandi palchi.
2: Prima dei dischi d'oro.
1: Prima che lo cantino tutti, c'è un momento esatto in cui la musica è solo passione pura. Volume 0.
2: Un programma dai giovani per i giovani.
1: Prossimamente. Su Art Radio.
2: Su Art Radio.
3: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Lazio. Sulla strada statale 296 della Scafa è attivo un senso unico alternato di 700 metri circa all'altezza dello svincolo dell'aeroporto di Fiumicino, allacciamento autostrada Roma-Fiumicino. Sulla strada statale 749 Sora-Cassino è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in base all'avanzamento del cantiere tra gli svincoli di Settignano di Atina ed Atina Superiore in provincia di Frosinone. Sulla strada statale 214 Maria e Isola Casamari è attiva una riduzione di carreggiata di circa 1,5 km in entrambe le direzioni, tra lo svincolo per la stazione di Cartiera e lo svincolo per via Casilina in provincia di Frosinone. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Quando sei con me il cielo sai che c'è, mi ricorda l'estate. E Trastevere inizia a dipingere sopra tutte le case.

0: passione per la terra e amore per gli animali? La risposta è una sola: Fratelli Moroni Agricola Pet Shop.
1: Tutto, ma proprio tutto per l'agricoltura e la zootecnica. Dai fertilizzanti e concimi agli attrezzi e accessori delle migliori marche. Il massimo per il tuo lavoro, garantendo sempre rispetto per l'ambiente e sostenibilità.
0: E per i vostri amici a quattro zampe, una scelta infinita. Alimenti, mangimi delle migliori marche, prodotti veterinari e antiparassitari.
1: Niente compromessi. Scegli la qualità. Vieni a trovarci a Lariano, in via Giuseppe Garibaldi 248. Telefono 06 96 55 288. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop. Coltiviamo passioni. Proteggiamo la natura.
2: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
3: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelo, Santa Cruz e Shimano Service Center, con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
2: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
3: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
2: Center Bike di Manuel Pantoni è vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche, linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393-6071-963.
3: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike, promozione straordinaria. Bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro, con caschettino in omaggio.
4: Ci sono lavori che nascono dal cuore. Se aiutare gli altri è la tua vocazione, Training Academy ti offre percorsi professionali nel settore sociosanitario, corsi regionali di operatore sociosanitario, assistente di studio odontoiatrico e operatore educativo per l'autonomia e la comunicazione, docenti esperti, laboratori attrezzati e stagi in strutture convenzionate. Formazione autorizzata dalla Regione in tutto il Lazio, perché la cura non ha confini. Per informazioni visita il nostro sito Tracademy oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13, Albano Laziale, Roma, telefono 06 920 9954. Training Academy, ci prendiamo cura delle persone.
5: Stai ascoltando Heart Radio. Hands
6: up! No, è mio! Papà, guarda!
7: Guarda questo video, fa troppo ridere.
8: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
9: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

lasciassi tutto indietro, un vuoto che non si riempie mai, e buttarsi dentro se stessi senza considerare tutto quello che perderai. Fare tutto il necessario per vivere, soltanto vivere, per un solo momento, senza perfezione e senza difetto. Esistere in un tempo bugiardo, assassino, amato, invecchiato e buono quanto il vino. Lasciarsi tutto alle spalle e cadere nel sogno che trattiene le mani e il respiro come fosse un uomo. Sorride nel mentre ti taglia il viso a metà e vorresti scappare lontano, ma ti muovi con difficoltà. Hai capito che i sogni che fai sono la vita che impari a schivare, e la vita che vivi ogni giorno è quella che vorresti evitare. Ma per quanto puoi andare lontano, altrove, disperso,

0: questa volta.
1: L'informazione culturale di Art Radio ha appena informato migliaia di ascoltatori attenti, curiosi e appassionati. Associa il tuo brand al nostro Radio TG e raggiungi il pubblico giusto. Visita artradio.it o scrivi artradiodab@gmail.it per promuovere il tuo business. Art Radio. Autorevolezza. Condivisione e bellezza. Diventa lo sponsor ufficiale dell'informazione di Art Radio. Scrivi oggi stesso.
2: Art Radio Estate.
3: Art Radio Estate.
4: Art Radio Summer.
2: Art Radio Summer. Tuffati nella musica di Art Radio.
4: Tuffati nella musica di Art Radio.
3: Art Radio. Un'estate da brivido.
5: Ok, everybody listen up.
6: More music.
7: All day. Every day.
8: Hey, this is Bruno Mars.
9: Hello, it's Katy Perry and you're listening to
10: Art Radio Prima.
11: Art Radio Prima.
10: Tutte le radio hit del momento.
12: In esclusiva per te.
13: More music.
14: We need to warn people.

0: ti facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: Non sono insicuro, perché ho bisogno di te. Passami il termine, saremo diversi, in fondo simili. E le serate strane, drogati di canzoni che non hanno età, e cantavamo sugli a squarciagola, infiniti.

0: Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
1: E tu passa la fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
0: Davvero? E con quale gestore?
1: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
0: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
1: Niente stress, pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiama lo 06 88 93 06 84. La consulenza è gratuita. 5G Lab, connessi al futuro.

Italiano, c'è un posto che si magna bene veramente, dove la brace e il profumo di festa e i funghi porcini sono quelli veri e profumati. E la polenta volemo mette, con spuntature, tradizionale, che salsicce, che broccoletti, tricolore, ma prima devi sentire la campanella. Questa è la premiata trattoria Prati, tradizione, gusto e convivialità, proprio come una volta, che sia una cena tra amici, una rimpatriata, un

e specialità di stagione. Premiata Trattoria Prati dal 1963. L'Ariano, via Dante Alighieri 28. Telefono 06 9655 213. Premiata Trattoria Prati, dove il gusto è di casa, come una volta, ma meglio. Per ulteriori informazioni

0: Cerchi il dettaglio perfetto per splendere? Da 40 anni la risposta è una sola. Gioielleria Pensieri e Preziosi all'Ariano.
1: Dalla boutique più trendy, con Gas, Liu Zhou, Amen e Luca Barra, fino all'orologeria di classe con Festina e Lorenz in esclusiva.
0: Vuoi un pezzo unico? Il nostro laboratorio Orafo crea e ripara i tuoi sogni. E per i campioni premiazioni sportive di ogni tipo. Pensieri e Preziosi. L'emozione da indossare. Ti aspettiamo all'Ariano, in via Napoli 21 e 23.
1: Telefono 06 96 55 123.

0: Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio, ovunque con te.
1: Ho chiesto al tempo cosa ci siamo detti.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: Art Radio Estate.
1: Art Radio Estate.
2: Art Radio Summer.
0: Art Radio Summer. Tuffati nella musica di Art Radio.
1: Tuffati nella musica di Art Radio.
2: Art Radio. Un'estate da brivido.
3: Art Radio. La storia continua.
4: È il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia a Velletri si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Per te, un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica, la libertà del modern contemporary e tutta la carica esplosiva dell'hip hop. E per i più piccoli, spazio al divertimento e al movimento con la nostra baby dance dai 3 anni. Segna queste date. Giovedì 24 settembre e martedì 29 settembre ti aspettiamo per i nostri open day con prove gratuite. Vieni a provare l'energia di Body 2000 nella nostra sede a Piazza 20 Settembre a Velletri. Ascolta bene, l'iscrizione è totalmente gratuita e i corsi iniziano ufficialmente giovedì 1 ottobre. Non aspettare che i posti finiscano. Blocca la tua prova gratuita adesso. Chiama subito il numero 06 963-5121 o manda un messaggio WhatsApp al 339-3204063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Vivi la tua passione.
5: Volume 0.
6: Prima dei grandi palchi.
7: Prima dei dischi d'oro.
6: Prima che lo cantino tutti, c'è un momento esatto in cui la musica è solo passione pura. Volume 0.
7: Un programma dai giovani per i giovani.
6: Prossimamente. Su Art Radio.
7: Su Art Radio.

0: Trasformarsi oggi significa scegliere il proprio domani. Training Academy è un ente di formazione accreditato che opera in tutto il Lazio, con percorsi professionali riconosciuti nei settori sociosanitario, beauty e amministrativo, docenti esperti, corsi qualificati e reali opportunità di inserimento lavorativo. Che tu voglia iniziare una nuova carriera o aggiornare le tue competenze, Training Academy ti accompagna passo dopo passo. Scopri tutti i corsi su treacademy.it oppure vieni a trovarci in via Pietra Sannibale 13 Albano Laziale, telefono 06 920 9954. Training Academy, investimento nel tuo futuro.
1: Che bella montatura mi sono presa da Visual Express.
2: Oh sì, davvero bella.
1: Sai, da Visual Express ho trovato le ultime creazioni per la vista e per il sole. Controllo della vista gratuito. E fantastico, i miei nuovi occhiali sono pronti in un'ora.
2: Anch'io per i miei nuovi occhiali ora so cosa scegliere.
1: Visual Express, la vera fabbrica di lenti e ottica con propri punti vendita diretti a Lariano e Velletri.
2: Visual Express, non vedo l'ora.
3: Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio. Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltre pressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo a Lariano. Vieni a trovarci presso la farmacia Sant'Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute. Voglia di freschezza? Voglia di estate? Entra nel mondo di D&G Doppio Gusto. Il posto dove ogni giorno è quello giusto.
4: Drink, gelati e aperitivi da vivere. Relax e buona compagnia.
3: Tutti i giorni ti aspettiamo con il tuo drink preferito e un ricchissimo tagliere di sfizi. Ma il weekend da D&G è ancora più speciale. Il venerdì, fatti conquistare da fritture di pesce croccanti, leggere e abbinate a calici di vino selezionati.
4: Il sabato e la domenica, goditi la nostra pinsa romana. Fragrante, croccante e digeribilissima, accompagnata da una birra alla spina fresca e ghiacciata.
3: Buon cibo,
4: bevande di qualità e zero pensieri.
3: Abbiamo un ampio parcheggio e un'area esterna con giochi per i bimbi. D&G, aperitivi da vivere.
4: Siamo a Lariano, in via Napoli 145A.
3: Prenota subito il tuo tavolo al 388 35 22 797. D&G,
4: raddoppia il gusto della tua estate.
5: Radio.
6: Get your top, Mr. Selector.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
0: artradiodab@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

Bentornati ad un nuovo appuntamento con Art Vintage, in studio Roberto Di Baldi. Oggi parleremo del grande Pupo. Nasce l'11 settembre 1955 a Ponticino, frazione dell'allora comune di Laterina, in provincia di Arezzo. Il padre Fiorello era postino, la madre Irene Bozzi casalinga. Entrambi i genitori si dilettavano nel canto e nella recitazione, la madre in diversi cori del luogo, il padre nell'ottava rima toscana, fino a cantare con tanti volti noti come Roberto Benigni. Il nonno, Santi Ghinazzi, invece era soprannominato il poeta. Nel 70, all'età di 15 anni, conosce Anna, ragazza con la quale si sposa 4 anni dopo, mettendo al mondo la sua prima figlia Ilaria. Dopo essersi sposato, abbandona gli studi per il servizio militare con destinazione Orvieto e scrive la sua prima canzone, Primavera, dedicata alla sua zia materna Clara, morta a 25 anni a causa di una brutta malattia, canzone che però non pubblicherà mai. Scriverà poi un'altra canzone con lo stesso titolo che sarà pubblicata negli anni 90. Nel settembre 1975, a 20 anni, esordì come cantautore alla Baby Records, dove gli fu assegnato per la prima volta lo pseudonimo di Pupo. Molti anni dopo svelerà di non aver inizialmente gradito questo nome imposto dalla casa discografica e di aver sperato che un giorno glielo avrebbero tolto. La sua prima canzone intitolata Ti scriverò, pezzo che il cantautore toscano presenta a TVL Radio Televisione Libera, interpretandolo in playback. 2 anni dopo, anche se quasi alla chiusura, partecipa nuovamente alla stessa emittente televisiva toscana con Il Solo Senza Te, brano scritto insieme al duo musicale La Bionda. Il suo primo album risale invece al 1976 e si intitola Come sei bella. Nello stesso anno incomincia anche la sua carriera di paroliere e compositore, scrivendo canzoni per vari artisti come Paolo Barabani, artista della stessa etichetta. 2 anni dopo partecipa a Disco Ringhe con il brano Sempre tu, che diventa il suo primo pezzo più ascoltato. Questo pezzo ebbe un notevole successo non tanto in Italia ma in Brasile. In Italia accoglie il grande successo sempre nel 1978 con la canzone D'amore ciao, presentata per la prima volta dal programma televisivo 10 Hertz. L'anno successivo partecipa alla 16ª edizione di Un disco per l'estate con Forse, che diventa un altro grande successo, meglio conosciuto come Forse sì, Forse no, che sarà tradotto in numerose lingue. Gelato al cioccolato sarà un anno importante per Pupo. 1979, attraverso la pubblicazione della canzone, diventa il suo primo grande successo. Il brano affermava inizialmente il cantautore toscano, ispirato da un'avventura omosessuale vissuta in Tunisia dal cantante siciliano Cristiano Malgioglio, che ha scritto il testo. La musica fu invece scritta dal cantautore toscano. Negli anni 2000 Pupo affermò che Malgioglio volle firmarsi con lo pseudonimo di Miozzi perché non voleva che si sapesse che aveva scritto una canzone per il cantautore toscano, dato che era sempre impegnato a scrivere le canzoni per Mina e Ornella Vanoni. Nel 1980 Pupo partecipa per la prima volta al Festival di Sanremo cantando Su di noi, che diventa uno dei suoi brani più celebri, apprezzati e più venduto sia in Italia che all'estero. La canzone arriva al terzo posto e racconta un momento sentimentale avvenuta tra lo stesso Pupo e Donatella Milani, che da tempo lavorava con lui come corista. Questo brano viene incluso nell'album Più di prima, insieme a altri due grandi successi, Firenze, Santa Maria Novella, in cui canta il suo primo amore per il capoluogo toscano, E bravo, interpretato alla 17ª edizione di Un disco per l'estate. Questa canzone venne portata a termine con la collaborazione di Paolo Amerigo Cassella ed è un brano malinconico che racconta una sera in cui Pupo era solo a casa e mentre suonava il pianoforte piangeva. Nel 1981 il Festival Sanremese l'avrebbe nuovamente voluto dopo il grande successo di Su di noi. Pupo accettò ma partecipò a quell'edizione solo come cantautore, scrivendo Sarà perché ti amo per i ricchi e poveri, brano con cui il gruppo raggiunse il quinto posto, e Hop Hop Somarello per il cantautore Paolo Barabani, canzone che arrivò invece sesta. Nello stesso anno partecipa per la seconda volta alla Mostra Internazionale di Musica Leggera di Venezia interpretando Lo devo solo a te, che diventa un'altra delle sue canzoni di maggiore successo, più vendute ed ascoltate. La canzone viene inserita nell'omonimo album pubblicato nello stesso anno insieme a 5 canzoni che segnarono la sua vita, ovvero Nashville, dedicata alla capitale del Tennessee, è interpretata per la prima volta durante il grande concerto. Ebbene, per Pupo ci sarebbe ancora tanto da dire, perché è un interprete che ripete ancora l'esperienza nell'83 con Cieli Azzurri, con cui si classifica all'ultimo posto, e nell'84 con Un amore così grande, scritta da Umberto Tozzi e Giancarlo Bigazzi, che poi in questa edizione sostituisce in extremis Loretta Goggi, che avrebbe dovuto esibirsi con la stessa canzone e si classifica quarto.
Bene ragazzi, a questo punto vi saluto, vi do l'appuntamento domani per un'altra edizione di Arte Vintage. Vi facciamo ascoltare una delle più belle canzoni di Pupo da Roberto Di Baldi. È tutto, buona continuazione con i programmi di Arte Radio.

0: Vivi la tua estate insieme a noi. Ascolta Art Radio. Art Radio. Un'estate da brivido.
1: Stai ascoltando Art Radio.

0: Art Radio. È il momento di dare la linea alla redazione di Art Radio News per gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Nuova escalation in Medio Oriente con gli Houthi che rivendicano un attacco contro una base militare nel sud dell'Arabia Saudita. I ribelli yemeniti sostenuti dall'Iran affermano di aver utilizzato missili balistici e droni contro depositi di armi e centri di comando. Resta intanto chiuso l'oleodotto saudita East-West, colpito nei giorni scorsi da droni provenienti dall'Iraq. Uno stop che aumenta le tensioni sul mercato internazionale del petrolio.
1: Cresce la tensione in Ucraina dopo i nuovi attacchi russi a ridosso del confine con la Polonia. Un drone ha colpito la linea ferroviaria utilizzata dai collegamenti con Varsavia, mentre è stato evacuato anche un convoglio sul quale viaggiava l'ex premier britannico Boris Johnson. Kiev avverte gli alleati che la Russia è ormai alle porte dell'Europa. Intanto Trump chiede a Zelensky di fermare gli attacchi alle infrastrutture russe del diesel, mentre Mosca non esclude nuovi colloqui trilaterali a ottobre.
2: Veniamo in Italia con la cronaca. Omicidio nel Padovano, dove un uomo di 70 anni ha ucciso la suocera di 97 con cui viveva. È accaduto a Villa Tora di Saonara. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo avrebbe soffocato l'anziana, affetta da diverse patologie, mettendole un sacchetto sul capo. Al momento dell'omicidio i due erano soli nell'abitazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il magistrato, mentre sono in corso le procedure per l'arresto del settantenne.
1: Economia. Il governo prepara la prossima manovra tra prudenza sui conti e nuovi interventi per famiglie e lavoratori. Giorgetti rilancia l'ipotesi di una flat tax al 5% sugli aumenti di stipendio riconosciuti ai giovani e punta a ridurre la pressione fiscale sul ceto medio. Il ministro richiama però alla necessità di tenere sotto controllo il debito dopo il rialzo dei tassi. Sul fronte del caro carburanti restano allo studio aiuti mirati alle fasce più in difficoltà.
2: E da domani riparte l'anno scolastico per milioni di studenti italiani. Dopo i primi rientri dei giorni scorsi, dal 14 settembre torneranno sui banchi gli alunni di numerose regioni, mentre la campanella suonerà nei giorni successivi nel resto del paese fino al 17 settembre. Tra le novità dell'anno scolastico 2026-2027 arrivano i nuovi programmi per infanzia, elementari e medie e debutta la sperimentazione del liceo matematico in 100 istituti italiani.
1: Siamo allo sport. Kimi Antonelli trionfa nel Gran Premio di Spagna di Formula 1. Sul nuovo circuito cittadino di Madrid, il pilota italiano della Mercedes conquista la vittoria davanti a Max Verstappen e Lando Norris. Giornata più difficile per le Ferrari, rimaste fuori dal podio. Torna in campo questa sera l'Italia agli europei di pallavolo maschile alle 21.05. Gli azzurri di Fefe De Giorgi affrontano la Slovacchia alla Palapanini di Modena, dopo un avvio perfetto nel torneo. Per il calcio, la quarta di Serie A in campo Napoli-Bologna, che precede Sassuolo-Juventus.
2: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata.
3: Art Radio, solo grandi successi.
4: Guarda questo video, fa troppo ridere.
5: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
6: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
7: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord tempo stabile e in prevalenza soleggiato, salvo locali addensamenti sul nord-est ma con scarsi fenomeni associati. Temperature in lieve aumento, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, con qualche innocuo annuvolamento nel pomeriggio lungo la dorsale appenninica. Temperature in lieve rialzo, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud cielo sereno o poco nuvoloso su peninsulari e Sardegna, maggiore variabilità in Sicilia con locali rovesci. Temperature stabili, massime tra 26 e 30 gradi.
3: L'informazione culturale di Art Radio ha appena informato migliaia di ascoltatori attenti, curiosi e appassionati. Associa il tuo brand al nostro Radio TG e raggiungi il pubblico giusto. Visita artradio.it o scrivi artradiodab@gmail.it per promuovere il tuo business. Art Radio. Autorevolezza, condivisione e bellezza. Diventa lo sponsor ufficiale dell'informazione di Art Radio. Scrivi oggi stesso

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

0: sono sapori che non cambiano mai. Ricette tramandate con amore, che sanno di casa e di cose buone. Al ristorante al Ponte di Mastrella Dalmazio riscopri il sapore vero della nostra terra. Cibo genuino, come i celebri cellitti, e i cannelloni fatti in casa come una volta. Comodo e fresco spazio all'aperto, con la praticità di un ampio parcheggio. Siamo all'Ariano, Piazzale Luigi Bras 25. Prenota il tuo tavolo allo 06 97 60 92 70 oppure al 380 35 18 396. Ristorante al Ponte di Mastrella Dalmazio. I sapori veri da sempre. Cambia ritmo con Dannibale SRL. Strutture solide per il tuo futuro. Pavimenti e ceramiche dal design unico. Arredo bagno e idromassaggio da sogno.
1: E per il clima perfetto, in ogni stagione esperti in condizionamento, riscaldamento e termoidraulica, alla continua ricerca di nuove forme e nuove soluzioni per te.
0: Troviamo le soluzioni perfette per ogni tua idea di comfort. Dai un nuovo stile alla tua vita.
1: Scegli il meglio, Dannibale SRL, che ti aspetta negli showroom di Via Roma 125 all'Ariano.
0: Telefono 06 9655 187. Fuori il caos dentro casa tua. Solo il massimo relax. Scegli Globo Ariana, l'eccellenza nei serramenti infissi in alluminio altamente isolanti.
2: Finestre, scuri e porte blindate, progettate nel pieno rispetto degli standard italiani.
0: Il segreto? Più design, massimo comfort abitativo e un taglio netto alla bolletta. Grazie al risparmio energetico. Dalla casa all'ufficio, fino alla grande azienda, noi abbiamo la soluzione perfetta per te. Vieni a toccare con mano la qualità nei nostri showroom.
2: Siamo all'Ariano, in via Roma 73. Richiedi subito un preventivo gratuito.
0: Chiamaci allo 06 89 13 05 31 o al 348 29 38 376. Oppure scrivi a globoarianaimportexport@gmail.com. Globo Ariana, un investimento che dura nel tempo.
3: Vuoi ascoltare Art Radio? Lo puoi fare seguendoci su www.artradio.it, radio.it, web radio italiane, Radio Garden. Oppure basta dire Alexa, apri Art Radio. Con Art Radio, accendi la tua estate.

0: all day, every day.
1: Hey, this is Bruno Mars.
2: Hello, it's Katy Perry and you're listening to
3: Art Radio Prima.
4: Art Radio Prima.
3: Tutte le radio hit del momento.
5: In esclusiva per te.
6: More music.
7: We need to warn people.
8: Volume zero. Prima dei grandi palchi.
9: Prima dei dischi d'oro.
8: Prima che lo cantino tutti, c'è un momento esatto in cui la musica è solo passione pura. Volume zero.
9: Un programma dai giovani per i giovani.
8: Prossimamente. Su Art Radio.
9: Su Art Radio.

dicono che non sei la stessa di prima. Cambiano i sassi col tempo, sfigurati dal mare, pensano noi più morbidi.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.

0: il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia Velletri si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Per te, un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica, la libertà del modern contemporary e tutta la carica esplosiva dell'hip hop. E per i più piccoli, spazio al divertimento e al movimento con la nostra Baby Dance dai 3 anni. Segna queste date. Giovedì 24 settembre e martedì 29 settembre ti aspettiamo per i nostri Open Day con prove gratuite. Vieni a provare l'energia di Body 2000 nella nostra sede a Piazza 20 Settembre a Velletri. Ascolta bene, l'iscrizione è totalmente gratuita e i corsi iniziano ufficialmente giovedì 1 ottobre. Non aspettare che i posti finiscano. Blocca la tua prova gratuita adesso. Chiama subito il numero 06-963-5121 o manda un messaggio WhatsApp al 339-320-4063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Vivi la tua passione.
1: Precisamente tu.

0: Radio.
1: Passione per la terra e amore per gli animali? La risposta è una sola. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop.
2: Tutto, ma proprio tutto per l'agricoltura e la zootecnica. Dai fertilizzanti e concimi agli attrezzi e accessori delle migliori marche. Il massimo per il tuo lavoro, garantendo sempre rispetto per l'ambiente e sostenibilità.
1: E per i vostri amici a quattro zampe, una scelta infinita. Alimenti, mangimi delle migliori marche, prodotti veterinari e antiparassitari.
2: Niente compromessi. Scegli la qualità. Vieni a trovarci all'Ariano, in via Giuseppe Garibaldi 248. Telefono 06 96 55 288. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop. Coltiviamo passioni. Proteggiamo la natura.
3: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
4: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelot, Santa Cruz e Shimano Service Center, con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
3: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
4: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
3: Center Bike di Manuel Pantoni è vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche, linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393-6071-963.
4: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike, promozione straordinaria. Bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro, con caschettino in omaggio.
5: Ci sono lavori che nascono dal cuore. Se aiutare gli altri è la tua vocazione, Training Academy ti offre percorsi professionali nel settore sociosanitario, corsi regionali di operatore sociosanitario, assistente di studio odontoiatrico e operatore educativo per l'autonomia e la comunicazione, docenti esperti, laboratori attrezzati e stagi in strutture convenzionate. Formazione autorizzata dalla Regione in tutto il Lazio, perché la cura non ha confini. Per informazioni visita il nostro sito Tracademy oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13, Albano Laziale Roma, telefono 06 920 9954. Training Academy, ci prendiamo cura delle persone.
6: No, è mio! Papà, guarda!
7: Guarda questo video, fa troppo ridere.
8: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
9: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: Vivi la tua estate insieme a noi. Ascolta Art Radio. Art Radio. Un'estate da brivido.
1: Ti facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.

0: Katy Perry and you're listening to
1: Art Radio Prima.
2: Art Radio Prima.
1: Tutte le radio hit del momento.
3: In esclusiva per te.
4: More music.

0: in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Lazio. Sulla strada statale 296 della Scafa è attivo un senso unico alternato di 700 metri circa all'altezza dello svincolo dell'aeroporto di Fiumicino, allacciamento autostrada Roma-Fiumicino. Sulla strada statale 749 Sora-Cassino è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in base all'avanzamento del cantiere tra gli svincoli di Settignano di Atina ed Atina Superiore in provincia di Frosinone. Sulla strada statale 214 Maria e Isola Casamari è attiva una riduzione di carreggiata di circa 1,5 km in entrambe le direzioni, tra lo svincolo per la stazione di Cartiera e lo svincolo per via Casilina in provincia di Frosinone. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Art Radio, solo grandi successi.

0: Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
1: E tu passa la fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
0: Davvero? E con quale gestore?
1: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
0: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
1: Niente stress, pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiama lo 06 88 93 06 84. La consulenza è gratuita. 5G Lab, connessi al futuro.

quelli veri e profumati. E la polenta, volemo mette, que spuntature, tradizionale, che salsicce, che broccoletti, tricolore, ma prima devi sentire la campanella. Questa è la premiata Trattoria Prati, tradizione, gusto e convivialità, proprio come una volta, che sia una cena tra amici,

dal 1963, Lariano, via Dante Alighieri 28, telefono 06 9655 213, premiata Trattoria Prati, dove il gusto è di casa, come una volta, ma meglio. Per ulteriori

0: Cerchi il dettaglio perfetto per splendere? Da 40 anni la risposta è una sola. Gioielleria Pensieri e Preziosi all'Ariano.
1: Dalla boutique più trendy, con Gas, Liu Zhou, Amen e Luca Barra, fino all'orologeria di classe con Festina e Lorenz in esclusiva.
0: Vuoi un pezzo unico? Il nostro laboratorio Orafo crea e ripara i tuoi sogni. E per i campioni premiazioni sportive di ogni tipo. Pensieri e Preziosi. L'emozione da indossare. Ti aspettiamo all'Ariano, in via Napoli 21 e 23.
1: Telefono 06 96 55 123.
2: Art Radio. La storia continua.

0: Art Radio Estate.
1: Art Radio Estate.
2: Art Radio Summer.
0: Art Radio Summer. Tuffati nella musica di Art Radio.
1: Tuffati nella musica di Art Radio.
2: Art Radio. Un'estate da brivido.
3: Art Radio. La storia continua.
4: Volume 0. Prima dei grandi palchi.
5: Prima dei dischi d'oro.
4: Prima che lo cantino tutti, c'è un momento esatto in cui la musica è solo passione pura. Volume 0.
5: Un programma dai giovani per i giovani.
4: Prossimamente. Su Art Radio.
5: Su Art Radio.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a... artradioweb@gmail.com.
0: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

0: Radio.
1: No, è mio! È mamma, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: Stai ascoltando Heart Radio. Hands up.
1: È il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia Velletri si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Per te, un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica, la libertà del modern contemporary e tutta la carica esplosiva dell'hip hop. E per i più piccoli, spazio al divertimento e al movimento con la nostra Baby Dance dai 3 anni. Segna queste date. Giovedì 24 settembre e martedì 29 settembre ti aspettiamo per i nostri Open Day con prove gratuite. Vieni a provare l'energia di Body 2000 nella nostra sede a Piazza 20 Settembre a Velletri. Ascolta bene, l'iscrizione è totalmente gratuita e i corsi iniziano ufficialmente giovedì 1 ottobre. Non aspettare che i posti finiscano.

0: Art Radio, solo grandi successi.
1: Sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma...

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Vivi la tua estate insieme a noi. Ascolta Art Radio. Art Radio. Un'estate da brivido.
1: Stai ascoltando Art Radio.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a... artradioweb@gmail.com.
0: artradio@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a... artradioweb@gmail.com.
0: artradiodab@gmail.com. Numero WhatsApp 344 56 53 899.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: Art Radio Estate.
1: Art Radio Estate.
2: Art Radio Summer.
0: Art Radio Summer. Tuffati nella musica di Art Radio.
1: Tuffati nella musica di Art Radio.
2: Art Radio. Un'estate da breve.

0: Volume 0.
1: Prima dei grandi palchi.
2: Prima dei dischi d'oro.
1: Prima che lo cantino tutti, c'è un momento esatto in cui la musica è solo passione pura. Volume 0.
2: Un programma dai giovani per i giovani.
1: Prossimamente. Su Art Radio.
2: Su Art Radio.

0: quiero.
1: Art Radio, solo grandi successi.
2: I heard what you said.

Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio, ovunque con te.

È il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia Velletri si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Per te, un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica, la libertà del modern contemporary e tutta la carica esplosiva dell'hip hop. E per i più piccoli, spazio al divertimento e al movimento con la nostra Baby Dance dai 3 anni. Segna queste date. Giovedì 24 settembre e martedì 29 settembre ti aspettiamo per i nostri open day con prove gratuite. Vieni a provare l'energia di Body 2000 nella nostra sede a Piazza 20 Settembre a Velletri. Ascolta bene, l'iscrizione è totalmente gratuita e i corsi iniziano ufficialmente giovedì 1 ottobre. Non aspettare che i posti finiscano. Blocca la tua prova gratuita adesso. Chiama subito il numero 06-963-5121 o manda un messaggio WhatsApp al 339-3204063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Vivi la tua passione.

0: Vuoi ascoltare Art Radio? Lo puoi fare seguendoci su www.artradio.it, radio.it, web radio italiane, Radio Garden. Oppure basta dire: Alexa, apri Art Radio. Con Art Radio, accendi la tua estate.
1: Art Radio. La storia continua.

Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a... artradioweb@gmail.com.
0: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.
2: No, è mio! Papà, guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo. Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Stai ascoltando Half

Io non lo so chi c'ha ragione e chi no. Se è una questione d'etnia, d'economia oppure solo pazzie, difficile saperlo. Quello che so è che non è fantasia e che a nessuno c'è ragione così sia.

0: Art Radio Estate.
1: Art Radio Estate. Art Radio Summer.
0: Art Radio Summer. Tuffati nella musica di Art Radio.
1: Tuffati nella musica di Art Radio. Art Radio. Un'estate da brivido.

0: Volume 0.
1: Prima dei grandi palchi.
2: Prima dei dischi d'oro.
1: Prima che lo cantino tutti, c'è un momento esatto in cui la musica è solo passione pura. Volume 0.
2: Un programma dai giovani per i giovani.
1: Prossimamente. Su Art Radio.
2: Su Art Radio.

0: ti facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: Questa è Art Radio.

0: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il martedì alle 8 su Art Radio con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare! Italian
1: Chart. Black Groove. In studio Anna Fondi.
2: Benvenuti e bentrovati qui su Art Radio. On air Anna Fondi con Black Groove, rubrica interamente dedicata alla musica afroamericana, musica le cui origini stilistiche nascono dal blues, dal jazz e dal gospel.
3: Ma non voglio perdere tempo e voglio portarvi proprio nel pieno della rubrica. Era il 1987 quando a Porretta Terme, avete ben capito, sì, Porretta Terme in Italia, nasce il Porretta Soul Festival, una delle vetrine europee più importanti della musica soul anche oggi. Questo festival è in onore del grande Otis Redding ed è con lui che voglio iniziare oggi. Otis Redding ci ha lasciato dei successi meravigliosi. Nel 68 ricordiamo Sitting on the Dock of the Bay, ma oggi voglio farvi ascoltare un brano del 62, These Arms of Mine.

E quando parliamo di Otis non possiamo non citare Aretha Franklin, perché il successo per questa giovane cantante arrivò proprio quando cantò e registrò Respect, un pezzo scritto da Otis Redding, che divenne poi inno dei movimenti femministi per i diritti civili degli afroamericani.

E dopo Aretha Franklin invece vi lascio ad una carrellata di brani funk. Siamo negli anni 70 e il funk in America va di gran moda. Nel 74 abbiamo Tell Me Something Good di Rufus e Chaka Khan, un pezzo scritto da Stevie Wonder. Nel 73, piccolo passo indietro, Tower of Power, Solvati Nation. E concludo con un brano del 76 di Natalie Cole, Sophisticated Lady. Questo pezzo è in realtà la rivisitazione di uno standard jazz di Duke Ellington del 1932. Buon ascolto.

E voglio immaginarvi così, che vi dimenate su queste note funk così travolgenti. Però dopo essersi scatenati c'è anche bisogno di un po' di relax, di un po' di musica soft. La musica è quella sensuale, quella che ci fa ballare stretti stretti. E allora vi propongo tre meravigliosi brani. For the Love of You, Isley Brothers, è una ballad soul delle più belle in assoluto. Love, Love, Love di Donny Hathaway. E concludo con Can't Hide Love degli Earth, Wind & Fire. Buon ascolto!

Io personalmente continuerei su questo sound così sensuale, ma purtroppo dobbiamo andare avanti, ma vi prometto che torneremo su queste ballad un sacco di volte. Andiamo avanti con altri tre brani, senza interruzione, Outstanding della Gap Band, una band funk R&B, pezzo del 1982, come non citare il grandissimo Stevie Wonder con All I Do, un pezzo del 1980 sotto l'etichetta Motown. Torneremo molto spesso anche sui prodotti della Motown. E vorrei concludere invece con un pezzo dell'82 del grandissimo Michael McDonald, che fa parte del suo album debutto. Il pezzo è I Keep Forgetting. Nella versione originale troviamo niente po' di meno che alla batteria Jeff Porcaro e alla chitarra Steve Lukather. Buon ascolto, ci vediamo tra poco.

E siamo purtroppo giunti alla fine di questo nostro primo appuntamento qui su Art Radio On Air Anna Fondi con Black Groove, rubrica interamente dedicata alla musica afroamericana. Vi do appuntamento alla prossima settimana, seguiteci sui nostri social, andate a cercare Art Radio, andate a cercare Anna Fondi, scriveteci, fateci le vostre proposte, le mettiamo nella playlist settimanale. Voglio salutarvi però con altri due brani, Change di Lisa Stansfield, lei inglese di Manchester. Il pezzo è tratto dall'album Real Love del 91, disco d'oro negli Stati Uniti. E voglio concludere anche con Seven Days featuring George Benson alla chitarra. La voce è Mary J. Blige dall'album Share My World. Tra i produttori di questo disco c'è R. Kelly e niente proprio di meno che Babyface. Era il 97. Questo disco ha venduto 4 milioni di copie in America. Io vi abbraccio virtualmente e vi do appuntamento alla prossima settimana. Grazie infinitamente, grazie Art Radio. Black Groove Anna Fondi.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua. Snap.

0: ti facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: No, è mio! Papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

È il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia Velletri si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Per te, un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica, la libertà del modern contemporary e tutta la carica esplosiva dell'hip hop. E per i più piccoli, spazio al divertimento e al movimento con la nostra baby dance dai 3 anni. Segna queste date. Giovedì 24 settembre e martedì 29 settembre ti aspettiamo per i nostri open day con prove gratuite. Vieni a provare l'energia di Body 2000 nella nostra sede a Piazza 20 Settembre a Velletri. Ascolta bene, l'iscrizione è totalmente gratuita e i corsi iniziano ufficialmente giovedì 1 ottobre. Non aspettare che i posti finiscano. Blocca la tua prova gratuita adesso. Chiama subito il numero 06-963-5121 o manda un messaggio WhatsApp al 339-3204063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Vivi la tua passione.

sono sempre in mezzo ai guai. Vivo e ti domando cosa sei, ma specchio tu non parli mai. Io che non potrò mai creare niente, io amo l'amore ma non la gente.

0: Volume Zero. Prima dei grandi palchi.
1: Prima dei dischi d'oro.
0: Prima che lo cantino tutti, c'è un momento esatto in cui la musica

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

0: centinaia le vittime tra feriti e morti.
1: Abbracciami, ti prego. Ordina l'attacco all'Ucraina. Ho paura che non torni.
2: Tranquilla, amore. Papà torna presto. I supereroi non possono morire.

0: arriveranno gioie e le malinconie, ma troverai sempre braccia pronte a consolarti. Le mie supereroi non possono morire.
1: Art Radio.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.